Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otra.

Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare, Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani, estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore rosa.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua.

si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili a

0: d'occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo. Entrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettino, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo! Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo? E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
1: Ma perché?
2: La neve, vieni.
1: E non profuma, non se magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio? La scimmietta?
1: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mo me faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne e poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
2: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
3: Guarda le zampine.
1: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse la soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare.

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capretti, lui presidente ANCE Lombardia 4 sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Se siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume, eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappavipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram

0: dalla pop star Dua Lipa. In viaggio di nozze con il marito Callum Turner, gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissimo dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso: una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
1: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengana, la città delle torri. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
2: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di
3: Mare Fitness!
2: L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
4: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli e lezioni non solo in piazza, ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
5: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
6: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
2: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Bounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate, alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego.
0: kg. Prego.
1: Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini, o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

Simone, complimenti. Grazie. Hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un

0: po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Dalla serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suoratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire. Vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una

0: partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa, più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. 3 partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati con il nostro appuntamento serale con informazione di Italia 2 News. In apertura seguiamo la vicenda dei lavoratori della raccolta di rifiuti di Montesano sulla Marcellana che denunciano ritardi nei pagamenti e nelle mensilità aggiuntive. Attivata la procedura di raffreddamento sindacale in prefettura, non si escludono sviluppi sul fronte della protesta. Gli approfondimenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, e anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, proseguiamo.

0: Proviamo con la cronaca. Blitz della Guardia di Finanza di Salerno su una presunta truffa legata ai bonus edilizi con sette misure cautelari eseguite tra Battipaglia, Piana del Sele e Agro-Nocerino Sarnese per associazione a delinquere e reati fiscali. Secondo le indagini, sarebbe stato messo in piedi un sistema di crediti di imposta fittizi per circa 160 milioni di euro. Daniela Pia Casella.
1: Blitz dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno, che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di sette misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, cinque agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di sette persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro-Nocerino Sarnese, e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciate, il superbonus 110%, l'ecobonus e il sismabonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita. Per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.
0: Arrestato in Brasile un sessantenne originario del Cilento, latitante, condannato in Italia per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato grazie ad un'operazione di cooperazione internazionale di polizia e arrestato dopo anni di fuga all'estero. Vediamo.
2: È stato arrestato in Brasile un sessantenne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione Latitanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il sessantenne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso note le generalità dell'uomo.
0: Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due trentenni egiziani accusati di una truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del finto nipote. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri tra le province di Potenza, Avellino e Caserta.
2: Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due trentenni egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana, nella circostanza, in malvivenza.

0: avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del finno nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro?

alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo

0: San Pietro al Tanagro, ritrovato in buone condizioni dai vigili del fuoco dopo ore di ricerca anche con elicottero. Federica Pistone.
1: Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di Bellosguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino, l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche, fortunatamente, si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro al Tanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Incidente nel pomeriggio di ieri in un'area boschiva di Sanza, dove un uomo di 69 anni è rimasto ferito durante lavori di sistemazione del legname. Un ramo si sarebbe staccato colpendolo alla testa. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito prima a Sapri e poi in elisoccorso al San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato ricoverato. Entra nel vivo la lotta contro gli incendi boschivi con l'intensificarsi delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Vediamo il servizio.
2: È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori. Per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Patula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, Centro Sportivo Meridionale, con 4 squadre.
0: Cresce l'attesa per la 31ª edizione di Alla tavola della principessa Costanza a Teggiano, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto, con la Proloco Teggianese, impegnata in iniziative di promozione e valorizzazione del Vallo di Diano tra eventi culturali e attività di accoglienza. Vediamo.
1: La Proloco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31ª edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medievale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione Alla tavola della principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata, invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti, ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico tecnico dal belvedere del portello di

0: Trigeggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. La Basilicata ribadisce il no alle scorie nucleari. Dettagli nel prossimo servizio.
1: Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Jonico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.
0: A Sant'Omenna si è rinnovata la tradizionale processione della Madonna Nera, uno dei momenti più sentiti dalla comunità, con la partecipazione anche dal vicino comune di Laviano, che ha portato in dono la tradizionale centa, simbolo di devozione e legame tra i due paesi. Vediamo.
2: Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di Sant'Omenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione, a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di Sant'Omenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato, portando in dono la centa alla Madonna, una monumentale.

0: monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con candele decorate e nastri, non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto, e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione, dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi, durante l'estate, sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900, fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica, formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla configurazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quota invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone, è un rigonfiamento della superficie sobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fino quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano, ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Parliamo di promontorio quando la configurazione è in quota 500 ettopascal sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta: cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica: cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo

0: appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi

0: 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail

0: garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito, attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettino, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove?

0: aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
1: Parappa?
0: Ma perché?
2: La neve! Vieni!
0: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
1: Cecio! La scimmietta!
0: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona! Mo' me faccio una buca gigante. Però, e il mare dov'è? Il Marocco è incredibile. Passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
1: Guarda le zampine.
0: Ma però è il vero motivo per cui sto felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.

Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca e abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Se siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume, eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappavipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa, in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
3: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albenga, nella città delle torre. Siamo in Liguria. Attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego, regia.
6: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di... L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
7: E siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli e lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
8: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
9: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
6: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Bounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato ufficiale
1: A un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale anche.

0: lui, in
1: Perfetto.
0: questo caso qua, il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego.
0: kg. Prego.
1: Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra nella
1: Grazie.
0: sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere

0: Appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini, o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
1: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
2: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti. Grazie. Hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre al femminile, naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.

0: Nella serie Le campane suonano a festa, abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
1: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

0: Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.
1: La MISCIO è promozione e tutela dell'arte campanaria, vuol dire

0: adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e in questa puntata faremo una pratica mirata al sistema digestivo, aiuta a migliorare la tua digestione e anche i problemi intestinali, la flatulenza, quindi gas accumulato, e è una serie che si chiama Paumutkatasana numero 2, mirata per tutta questa liberazione di questa energia del Sama e della panna, ovvero l'energia verso gli arti inferiori. Quindi andiamo a lavorare sulla eliminazione. Quindi partiamo con le gambe incrociate o in Sukhasana, le ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Senti bene
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer.

0: Così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Salda il pavimento, schiena dritta, la colonna dritta, spalla lontana delle orecchie. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a unire le mani in Anjali Mudra, in centro al petto, al nostro plesso cardiaco. Chiudiamo gli occhi per un secondo e sentiamo la nostra immobilità come di consueto. Facciamo la nostra prima connessione, nostre body sensation per i nostri 5 corpi. Quindi osservi il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, osserva se hai dei disagi, tensioni, osserva il tuo corpo energetico, il livello di energia che hai adesso, se sei carico, carica, scarico, scarica, la tua mente in questo momento, se sono dei ricordi, memorie passate, quello che hai fatto prima di arrivare a questa pratica, oppure le proiezioni future di quello che dovrà fare. Dovunque sia la tua mente, riportati nel momento presente, con la connessione di dove sei qui ora. Osserva le emozioni che avvengono, che ti avvolgono in questo momento, accoglili, e la tua connessione con la tua parte più divina e spirituale. Da qui andiamo a portare lo sguardo verso, sempre in incrocio fra le sopracciglia, gli occhi sono chiusi. Fa un respiro profondo. Aprendo gli occhi vado a posizionare la direzione dello sguardo verso la punta del naso, quindi guarderai la narice destra o sinistra, verso il pavimento e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo, spalla lontana dell'orecchio e portiamo il mento al petto, la colonna in C-curve, spalla lontana, inspiro lungo, espiro, apro. Inspiro, apro le braccia, appoggio e andiamo ancora a incrociare le mani dietro e tiro verso il basso, apro bene il petto, il mento verso l'alto, torno avanti, inspiro, unisco le mani e prepariamoci. Adesso andiamo a iniziare questa serie completamente sdraiata sul pavimento, quindi potrai anche avere un cuscino, ok? Piegato sulla tua zona lombare se per caso non ti senti confortevole. Quindi andiamo a portare il cuscino fuori, andiamo a sdraiarci completamente sul pavimento. Ok? Da qui porta sempre le braccia lungo del tronco e le gambe sono unite e i piedi flex. Spalla, quindi se la spalla sale, porta bene, e le spalle verso il pavimento e cerca di non inarcare la colonna, per quello che si serve porta il tuo cuscino dietro. Il bacino non sarà in eretta versione, sarà nel neutro. E andiamo semplicemente a muovere la gamba. Faccio un respiro profondo prima, di pancia, e espiro, svuoto. Respiro diaframmatico, quindi senti l'aria che espande sotto l'ombelico e sopra l'ombelico. E espirando, l'ombelico va verso la lombare. Quindi inspiro, gonfio, espande, l'ombelico si allontana della schiena, espiro, naso, l'ombelico rientra. La prossima ispirazione, inspirando, portiamo la gamba destra verso l'alto, 90 gradi, quello che riesce. La gamba di base molto tesa e distesa. Quando scendo, la gamba, il talone non tocca a terra. Quindi inspiro, usando la respirazione diaframmatica, espiro. Inspiro, quindi espiro. Inspiro, facciamo più o meno 5-6 movimenti delle gambe, espiro, ricorda che il talone non appoggia a terra, inspiro e la gamba scende, sincronizza e respira il movimento, sempre il principio del vinyasa, inspiro, la gamba si avvicina, la pancia si gonfia, espiro, la gamba scende e l'ombelico va verso la lombare, ultima volta, inspiro, espiro, prossimo movimento, andiamo a inspirare, espiro, torno giù. Adesso la gamba opposta, quindi inspiro, espiro. Braccio lungo del corpo, inspiro, Espiro, piede sempre flex, ricorda che il tallone non tocca a terra, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, ultima volta, espiro, gamba distesa. E partiamo adesso con il cerchio femorale, cerchio della... Uma dessa, quindi cerchi in senso orario. Inspiro e vado verso fuori, apro e espiro. Quindi qua dovrai mantenere le tue anche allineate. Senti la testa del femore che ruota proprio all'interno della trocantere, proprio all'interno della base qua dell'incastro della anca. Quindi il movimento è verso l'esterno. Ricorda sempre che il tallone non tocca a terra. In. Out. In. Out. Stabilizza bene la tua schiena al pavimento. In. Out. E adesso al contrario. Vado giù. E extra. Quindi faccio adesso il movimento orario. Quindi farò dei movimenti orari e anti-orario. Lascia la gamba bene dritta, inspira, inspira, inspira, ok, ferma un secondo, senti bene il lavoro che hai fatto e adesso con la gamba opposta, quindi prima porto la gamba verso l'altro e extra ruoto, quindi qua è senso orario. Ricorda sempre che i talloni non toccheranno a terra, sincronizza il respiro e movimento. Questo movimento aiuta a migliorare la digestione perché? Perché tutto ciò viene connesso con l'energia che facciamo fluire verso la pancia e verso gli arti inferiori. Quindi si chiama samana, l'energia, un vaio, che vuol dire questa energia del vento, dell'aria, che circola, no, nella nostra pancia e poi comunque che deve eliminare. Ultimo, e adesso ao contrário, senso anti-orário. Ricorda que ele piede não toca a terra. Quindi lo puoi fare sempre questo al mattino, ovviamente con la pancia vuota. Le lezioni di yoga, la pratica non va mai fatta con la pancia piena. Almeno 2-3 ore dopo aver mangiato. Benissimo. Da qua adesso riporto le gambe distese in Viparita Karani. Ok? Quindi gli ischi sono saldi sul pavimento. Inspiriamo. Espiriamo, scendiamo. Non tocco a terra. Inspiro con le due gambe. Se è troppo posso anche piegare le ginocchia, ok? Appoggio a terra. Quindi posso anche fare le ginocchia al petto. E piede non tocca pavimento, ok? Quindi posso aumento la mia pesa, sono solo 3 volte. In, out. Poi rilasso completamente e rimango in Shavasana con il palmo girato verso il soffitto, palmo verso su, solo per equilibrare e riprendiamo adesso. Le gambe sono unite e vado a portare adesso le ginocchio destro verso te e distendo verso l'alto per fare come una bicicletta, quindi punta, ginocchio e espiro, in, quindi una pedalata e espiro, espiro, adesso al contrario, una pedalata al contrario, gamba dritta e poi distendo, quindi piede viene in flex e distendo. Ancora, 2, 3, ricorda sincronizzando il respiro, braccio lungo del tronco, e senti questo movimento molto ciclico, e distendo, recupera un attimo, e la stessa cosa con la gamba opposta, quindi punta, ginocchio al petto, distendo verso l'alto e piede flex, e piede non tocca mai al pavimento. Stabilizza bene le anche, piede flex, Adesso ao contrário, riporta la gamba dritta, pedalato ao contrário e torno. Quindi una pedalata e capada, una gamba alla volta, poi faremo una pedalata completa in avanti e all'indietro. Ultimo. Ok, adesso facciamo la pedalata in avanti, quindi sollevo la gamba destra e poi vado alla sinistra. Quindi il movimento va lento, in avanti, piede flex. Una gamba sale, un'altra scende, proprio una grande pedalata. Ottimo. E adesso al contrario. Porto la gamba. Sentirai che il corpo aumenta la pressione, aumenta il calore. E sentirai che l'aria, sentirai anche il mormorio della tua pancia, quando il movimento, l'aria che si muove. Da qui adesso riporto le gambe distese e mi fermo per un secondo. Shavasana, palme verso il soffitto. Uso il respiro sulla pancia. È una serie che facciamo completamente da sdraiata. E partiamo adesso con le gambe unite, piede flex, e vado a portare ginocchio destro al petto, afferro con le mie mani sotto la linea della patella. Inspiro, espiro, porto la testa verso le mie ginocchia. E respira per tre. E scendo. Poi la gamba opposta, porto ginocchio al petto, afferro, mani sotto la linea della patella, inspiro. Obelico si allontana, espiro, metto il petto, stacco le spalle. E respiro per tre. E ritorno. E adesso facciamo un respiro alla volta, quindi porto il ginocchio al petto, inspiro, espiro. Salgo più che posso, scendo, espirando, inspiro. Espiro. Testa. Se riesci a portare la testa che tocca il ginocchio, è ancora meglio. Ancora per uno. Schiena dritta e poi stacco. Ok, adesso andiamo a portare tutte e due gambe. Punta. Ginocchio al petto, afferro, espiro, testa verso le ginocchia, inspiro, appoggio piedi, punta, distendo, piede flex, espiro, torno, piedi, porto mania, espiro, apanasana, inspiro, facciamo adesso con le braccia all'indietro, inspiro, allungo, espiro, porto le braccia verso l'alto, afferro, espiro. Inspiro, punto i piedi, le braccia vanno all'indietro, allungo. Espiro, porto le braccia, afferro. Inspiro, porto le braccia indietro. Espiro, torno adesso. E rimango qua. E da qua facciamo il rolling. Laterale, quindi mantenendo le ginocchia vado a girare laterale, espiro, la testa appoggia a terra, quindi sono sempre con la testa appoggiata e vado a cadere lateralmente, mantieni le ginocchia unite, i piedi paralleli, quindi a volta un piede tenti a salire, quindi mantieni i piedi questi allineati, l'ultimo e torno. Da qui porta le ginocchia, petto e piano piano con piccolo rimbalzo vengo seduta. Da qui seduta con il mio rimbalzo, appoggio bene l'ischia al pavimento, porto i piedi molto uniti, la schiena dritta ma un pochettino tonda, mento al petto. E da qua faccio il mio rolling back, quindi espiro.

Inspiro. Quando vado ali dentro, expiro, c'è un grande massaggio dello stomaco, di nocca petto e poi della colonna. Espiro. Spalle lontane. Mantieni il ginocchio, il tallone attaccato. Ultima volta. E da qua mi sdraio completamente, portando le braccia indietro. Ok? Apro le braccia. Apro le braccia adesso a ti e vado a portare le mani incrociate dietro la testa. E da qua porto le ginocchia al petto, ok? E facciamo Jatara. Quindi da qua inspiro, facciamo una rotazione, adesso più libera, lasciando. Importante che le spalle siano a pavimento, quindi le mie spalle sono allineate verso il soffitto. Torno inspirando in centro e espiro dall'altra parte. La testa va nella direzione opposta, quindi la mia spalla deve portare allineata a pavimento. In, out. Sincronizza e respira il movimento, in, out, in, out, fermo in centro, da qua appoggio le ginocchia al petto e vado a distendere le mie gambe, distendo completamente le mie gambe. E facciamo adesso un altro tipo di torsione, sempre le torsioni para vita aiutano la zona proprio dello stomaco. Porto le ginocchio al petto e vado a portare il mio piede oltre al pavimento. E da qua vado a ruotare portando proprio Matsyasana, le spalle e palme sono verso il soffitto. Il palmo non è verso basso perché sennò la spalla sale, quindi io devo appoggiare le spalle portando il palmo verso il soffitto. Torno in centro e torno con questa torsione. Quindi inspiro, guardo il soffitto, espiro, guardo la mia mano. Quello che riesco. Il piede tocca a terra. Se è difficile il piede toccare a terra, puoi anche abbracciarlo dietro il capo poplite. Torno in centro, ginocchio al petto e vado a cambiare con la gamba opposta. Quindi porto i piedi oltre, le mie braccia in linea. Espiro, quindi in centro, uno. Ancora. Senti proprio il mormorio nella tua pancia che parla con te. Ultima volta. Torno in centro, porto le ginocchia al petto, appoggio i piedi, porto le gambe distese. E da qua porto le braccia lungo del tronco. Facciamo il nostro ultimo movimento che si chiama Boat. Quindi vado da qui, semplicemente appoggiando bene l'ombelico verso la lombare. Le mie braccia sono lungo, sono sopra le mie cosce, quindi non sono più qua, sono sopra. Inspiro. Piede flex, espirando, stacco la testa, spalle, e spingo le mie mani sopra le mie cosce, come se volesse toccare il ginocchio. Respiro per tre. E rilasso. Si chiama la barca, il boat. Inspiro, prendo aria. Espiro, testa, spalla, stacco la gamba e spingo le mie mani, palmo verso il basso. E torno giù. E ultima volta, sono solo tre volte, inspiro. Espiro, stacco la testa, spalla. La colonna tutta curva, guarda bene avanti. Si esce poco del pavimento, la gamba non è altissima, è proprio 10 cm, 15 il massimo del pavimento.
rilasso.

Adesso siamo arrivati alla fine della nostra seconda serie, Power Muktasana Serie 2 per l'apparato digestivo. Quindi potete utilizzare questa serie, per esempio, tutte le mattine, ok? È una serie indicata anche per favorire la digestione, però sempre prima della digestione, del mangiare o lontanissimo dai pasti. Senti, sentirà durante la tua giornata tutta l'energia che fluisce molto più attiva. Senti la testa, le spalle, i glutei, il polpaccio, il tallone. Senti le parti che non toccano, il tratto cervicale, lombare, le dita delle mani. E abbandonati in questa consapevolezza di tutti i tuoi cinque corpi. Da qui piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro destro, vengo lateralmente e mi siedo. Posso prendere sempre il mio cuscino. Ci sediamo con le gambe incrociate e da qua andiamo semplicemente a osservare bene ancora la spalla dritta. Senti che cosa c'è nel tuo corpo, che cosa c'è di energia diversa. Porta lo sguardo verso il terzo, il corso della sopracciglia. E andiamo a inspirare per finire la nostra pratica, che la nostra pratica è adesso arrivata, giunta alla fine. E vi invito, come sempre, a stare su Web TV e seguire tutte le puntate alla stessa ora, tutti i giorni. E vi invito anche sempre a seguirmi e a iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, e dove sarò disponibile per qualunque domanda. E vi invito alla nostra prossima puntata. Shanti, shanti, shanti, shanti, namaste. Namaste.

0: lasciare andare.
1: Partita la Marcia Longa Young, ragazze under 14. Scivolata.
2: La sedicesima Marcia Longa Young U14. U16 è una manifestazione sportiva dedicata ai giovani fondisti, pensata per avvicinare ragazze e ragazzi allo spirito e ai valori della celebre Marcia Longa, una delle più importanti gare di sci di fondo al mondo. Si tratta di una competizione riservata alle categorie giovanili under 14 e under 16, quindi atleti e atlete tra i 12 e i 15 anni, che si confrontano su percorsi e distanze adeguati alla loro età. L'evento si svolge solitamente in Val di Fiemme, territorio simbolo dello sci nordico, e rappresenta un momento di grande festa per lo sport.

giovanile. La marcia lunga Young non è solo una gara, è soprattutto un'occasione di crescita sportiva e personale. I giovani partecipanti hanno la possibilità di vivere l'emozione di un evento organizzato con gli stessi valori della marcia lunga dei grandi: rispetto delle regole, correttezza, impegno, amicizia e passione per lo sport. Qui il risultato conta, ma non è l'unica cosa che importa. L'obiettivo principale è divertirsi, mettersi alla prova e condividere un'esperienza unica con coetanei provenienti da diverse regioni e nazioni. Per molti ragazzi, la marcia lunga Young rappresenta il primo passo importante nel mondo delle competizioni di alto livello. Per altri è un appuntamento atteso ogni anno, un momento per misurare i propri progressi e per sognare, magari un giorno, di partecipare alla marcia lunga ufficiale. In conclusione, la 16ª marcia lunga Young U16 è molto più di una semplice gara di sci di fondo. È una festa dello sport giovanile, un'esperienza educativa e un'occasione per trasmettere alle nuove generazioni l'amore per lo sport, la montagna e i valori sani della competizione. Ah!

0: ragazzi.
1: Allora, caro Franziano.
2: Anche tu sei del
3: mi sa che te conosco.
1: Partite.
3: Sei proprio quello che dette fuoco all'ubosco, un tipo losco.

0: pomeriggio.
1: Poi buona conoscenza.

La Marcia Longa Baby, inserita nel programma della 53esima Marcia Longa, è l'evento dedicato ai più piccoli e rappresenta uno dei momenti più teneri e festosi dell'intera manifestazione. È pensata per bambini e bambine che muovono i primi passi nello sci di fondo e vogliono vivere, anche se in versione ridotta, l'emozione della grande Marcia Longa. La Marcia Longa Baby non è una gara nel senso tradizionale del termine. Qui non conta il tempo nella classifica, ma il divertimento. I piccoli partecipanti affrontano un percorso breve e sicuro, studiato appositamente per la loro età, accompagnati dall'incoraggiamento di genitori, istruttori e pubblico. L'obiettivo principale è far vivere ai bambini un'esperienza positiva, serena e gioiosa sulla neve. Questo evento ha un valore molto importante perché avvicina i più giovani allo sport in modo naturale e spontaneo. Attraverso il gioco e la partecipazione, i bambini imparano i valori fondamentali dello sport. Il rispetto, la condivisione, l'impegno e la voglia di stare insieme. Indossare un pettorale, partire insieme ad altri coetanei e tagliare il traguardo è per loro un momento emozionante, da ricordare. All'interno della 53esima Marcia Longa, la Marcia Longa Baby rappresenta il

guardare lo sciacquo. Per la prossima il percorso non è poi così. Torno indietro, faccio qualsiasi giovine. Mi passa avanti quel soggetto, mamma mia.

0: Complimenti, bravissimi.
1: Grazie Heidi per questo.

0: oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

La 53esima Marcia Longa di Fiemme e Fassa è uno degli eventi sportivi più importanti e rappresentativi dell'arco alpino e dello sci di fondo internazionale. Ogni anno richiama migliaia di atleti professionisti e amatori, insieme a un pubblico numeroso, trasformando le valli di Fiemme e Fassa in un grande palcoscenico di sport, passione e tradizione. La gara si sviluppa su un percorso di 70 km, che attraversa paesi e paesaggi spettacolari, partendo da Moena e arrivando a Cavalese, dopo aver toccato località simbolo come Predazzo, Tesero e Canazzei. È una sfida impegnativa, resa ancora più leggendaria dall'ultima salita, la famosa cascata di Cavalese, che mette alla prova la resistenza e la determinazione di ogni partecipante. La Marcia Longa non è solo una competizione sportiva, ma un evento che unisce storia, territorio e comunità. Nata nel 1971, nel corso degli anni è diventata un simbolo di eccellenza organizzativa e di amore per lo sci di fondo. Le valli coinvolte vivono la Marcia Longa come una vera festa. Volontari, famiglie, scuole e associazioni collaborano per creare un'atmosfera unica, fatta di entusiasmo, accoglienza e partecipazione. Uno degli aspetti più affascinanti della Marcia Longa è la sua capacità di mettere sullo stesso tracciato campioni del mondo e semplici appassionati, tutti uniti dalla stessa fatica e dalla stessa emozione.

Non conta solo il risultato finale, ma il viaggio, lo sforzo personale e la soddisfazione di tagliare il traguardo. La 53esima marcia lunga di Fiemme e Fassa rappresenta quindi molto più di una gara. È una celebrazione dello sport, della montagna e dei valori autentici come il sacrificio, la solidarietà e la passione. Un evento che ogni anno rinnova la sua magia e continua a scrivere una pagina importante della storia dello sci di fondo.

Alla fine, non so che fare.

proprio un'accoglienza da campione che non meritavo. Lo sapevo che l'ultimo aveva così tanto tifosi, così tanti tifosi. È stato bellissimo, grazie. Grazie mille, perché guarda, un calore che ha dato tutta la grande soddisfazione aver fatto questo sacrificio, ecco.

0: Ed ecco, con l'arrivo di Roberto Montolli di Verona, si è chiusa la 53esima marcia longa di FM Fassa. Vi ringraziamo a tutti voi per il vostro impegno, grazie ai volontari e soprattutto ai partecipanti. Ciao!
1: Bravo, bravo, bravo!
2: Ciao, ciao!

0: La 39esima mini marcia longa è una manifestazione sportiva per bambini e ragazzi, collegata alla celebre marcia longa, la gran fondo di sci di fondo che si svolge in Trentino, Valli di Fiemme e Fassa. In pratica, è la versione junior della marcia longa. È dedicata a bambini e ragazzi, in genere dai 6 ai 12 anni. Si svolge sulla neve, con sci di fondo. Non è una gara agonistica, conta la partecipazione, non la classifica. Tutti ricevono medaglia e premio, in un clima di festa. La mini marcia longa si tiene ogni anno pochi giorni prima o dopo la marcia longa dei
1: grandi. Ed è vederli entro svolte, Pier Francesco, della mini marcia longa.
2: Sono state svolte 25 edizioni.
1: Promosso, bravo, bravo, bravo. Abbiamo già pronte. Lassù non ti sento. Mani, facciamo festa. Sulle mani. Uno e via! Parte la mini marcia longa edizione 2026 e andiamo con l'applauso, guardate che spettacolo! Ma è uno spettacolo, è una meraviglia, è un'emozione incredibile, ovviamente qua, vieni qua, bisogna dare una mano a chi cade e questa è la mini marcia longa, è uno spettacolo vedere di partire, c'è entusiasmo, c'è voglia di andare. È una neve un po' particolare oggi, la partenza non è facile, sia...
3: Vai, Cristian, stai attaccato! Vai!

0: Vai Camilla! Vai Camilla, vai, vai! Vai Carlotta, brava, vai, vai!
1: È Francesco Carrara, figlio d'arte, figlio di Bruno Carrara. Sonna, prima donna, signore e signori, col numero 52, Valeria Girardi, prima donna, poi ancora da. Eccole qua le prime due grandi donne. E alla... e la terza è Angie Vinantile, ed ora sarà un arrivo dietro l'altro. Un arrivo dietro l'altro, mentre là si festeggia noi primi. Intanto applauso da questa parte, si arriva là ancora, vedete, si sta sciando. Questo è veramente uno stato. E certo che sono bravo, 83, davanti al sole, era in chiave gialle. Beh, insomma, l'ho vista in piccolina, guardate che bagarla in fondo per arrivare addirittura di arrivo.
2: Cos'è la Marcia Longa Star? La Marcia Longa Star è un evento di sci di fondo non competitivo inserito nel programma ufficiale della Marcia Longa, la storica gran fondo che ogni anno anima la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Nasce con l'obiettivo di aprire l'esperienza Marcia Longa a un pubblico più ampio, permettendo anche a sciatori amatoriali, principianti evoluti e appassionati non agonisti di vivere l'atmosfera unica della manifestazione. A differenza della Marcia Longa Classica, 70 km, o della Marcia Longa Light, 45 km, la Marcia Longa Star non è una gara vera e propria. Non ci sono classifiche ufficiali, premi o competizione diretta. Il focus è sul divertimento, la partecipazione e l'esperienza, più che sulla prestazione. Percorso e caratteristiche. Il percorso della Marcia Longa Star è più corto e meno impegnativo rispetto alle altre gare, con distanze che possono variare leggermente di anno in anno, ma che in genere si aggirano intorno a 10-15 km. Il tracciato si sviluppa su tratti iconici delle valli, ben battuti e con dislivelli contenuti, quindi adatti anche a chi non ha grande esperienza. La tecnica utilizzata è solitamente classica, come nella marcia longa tradizionale,

0: ma con un ritmo libero. Ciascuno procede secondo le proprie capacità, senza pressioni. A chi è rivolta?
1: La Marshalanga Star è perfetta per
0: principianti che vogliono avvicinarsi allo sci di fondo in un contesto organizzato. Famiglie e gruppi di amici. Sciatori amatoriali che non si sentono pronti per 45 o 70 km. Chi desidera partecipare alla marcia longa senza spirito agonistico. Accompagnatori di atleti iscritti alle gare principali.

0: c'è questo presidente che vi offre i fiori, meglio di così. Ancora un applauso, ancora un applauso. Un applauso ancora. Fate? Ma sapete cosa facciamo? Fatevi sotto. Signore e signori, prima di andare alla prossima premiazione vi presento
1: fotografiche, che sono poche, quei telefonini che sono tanti. Posto?
0: Non so se il Marco sarà la DJ, ma se no, no, insomma, oggi è festa, fai quello che vuoi. Fai quello che te vuoi
1: per apparire, no?
0: Bene, bene, bene. Volevo salutare anche Piero Della, l'era agita. Allora, ragazze, la inviti tu per cortesia? Era Testor. Sì. Allora, aspettate un attimo che organizziamo le foto. Grazie. Ci stringiamo un po', assieme agli ospiti.
1: State qua, ospiti, gli atleti vanno via.
0: Dopo questa fotografia, un premio speciale dedicato a un amico, a un grande giornalista, a Lorenzo Lucianer, dopo aver fatto questa foto.
2: Non so, è sempre un piacere essere qui, sia per la marcia longa che la nostra gara di casa, sia per questo importante evento organizzato dall'ILT. È un piacere ed è un piccolo gesto che possiamo fare per aiutare il prossimo. Siamo fortunati perché oggi abbiamo la neve, il sole e poi avremo tanti bambini, quindi sono davvero felice di essere qui.
3: Questa è una manifestazione che serve per raccogliere fondi per aiutare gli ammalati di tumore. Si chiama Marcia Longa Star perché le stelle sono i volontari che ci permettono di fare questa attività. Ringrazio tutti i partecipanti, oggi è stata dura arrivare qui, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Ma è stata una giornata bellissima, soprattutto perché ci troviamo in un ambiente meraviglioso, ha nevicato, allora, la coreografia è perfetta in mezzo a tantissimi atleti, gente che ha partecipato con grande entusiasmo. Questo è il bello di stare insieme e dello sci di fondo soprattutto.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie. Ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti, ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei

Passi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del tre cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo, naturalmente, ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione POP, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è

inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro, sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless, e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10% all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata dal lunotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

Si è tenuta alla CGIL Nazionale di Roma la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione. Secondo una ricerca dell'INAP, il lavoro di cura tramite piattaforme digitali è diventato il terzo settore della gig economy italiana. Secondo la Fondazione RIES, gli ostacoli che separano le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta

sono cresciuti. Più dell'87% delle aziende è stato preso di mira dagli hacker durante il 2025. Aumentano gli attacchi, ma non i professionisti in grado di contrastarli.

tutele rispetto ai lavoratori assunti con forme contrattuali tradizionali. Lo studio richiama quindi l'attenzione sulla necessità di accompagnare l'innovazione con regole adeguate, capaci di garantire diritti e protezioni sociali, un tema destinato a diventare sempre più centrale in un paese in cui la domanda di assistenza continua a crescere.

0: Le Brigate del Lavoro, il sindacato di strada della FLAI CGIL, presentano l'edizione 2026 negli spazi di Spin Time, edificio occupato e centro socioculturale a Roma.
1: Abbiamo visto e stiamo registrando da ultimi i fatti di Amendolara, che nonostante denunciamo da molti anni ciò che accade nelle campagne, il caporalato, lo sfruttamento, questo problema diventa sempre più esteso.
0: Per un intervento strutturale, coinvolgere più associazioni diventa fondamentale.
2: Spin Time è un cantiere di rigenerazione urbana. Sta cercando di costruire una comunità aperta, accogliente e solidale.
3: Il sindacato di strada della FLAI penso che sia una delle risorse che ultimamente la CGIL sta mettendo in campo.
2: Fa raggiungere questo obiettivo, quello di cominciare a rappresentare i non rappresentati.
4: Nel 2025 abbiamo svolto ben 19 appuntamenti di sindacato di strada, di cui 7 organizzati a livello nazionale, che hanno visto muoversi più di 150 compagni e compagne da tutta Italia per svolgere queste brigate del lavoro. Gli obiettivi futuri sono quelli di rendere la pratica del sindacato di strada un metodo sindacale. Per farlo costituiremo anche un osservatorio permanente nazionale, perché ci darà una mano a poter mettere a sistema tutte le pratiche che noi svolgiamo sui territori. Vogliamo cambiare questo modello produttivo, che è un modello produttivo capitalista che si è imposto anche nella produzione agricola. Lo dobbiamo fare dal basso. Per farlo dobbiamo organizzare i lavoratori, per organizzare i lavoratori li dobbiamo intercettare, quindi la pratica del sindacato di strada è una pratica trasformativa. Quindi dobbiamo passare dalla denuncia, che è pure una cosa fondamentale, importante, all'organizzazione vera e propria delle lavoratrici e dei lavoratori, per cambiare questo sistema che produce sfruttamento e ingiustizia sociale.

1941. Una donna sta partorendo. Per starle vicino, suo padre si nasconde tra i vicoli di Parigi cercando di evitare le pattuglie tedesche. È Bruno Buozzi, sindacalista. E fu un padre disposto a tutto, solo per la figlia. Tra i fondatori della CGDL unitaria, venne arrestato il 1 marzo su richiesta del regime fascista. Cominciano così gli anni del confino e della lotta di resistenza, che continuarono fino al giorno della sua morte. Bruno Buozzi nacque nel 1881 a Ponte Lagoscuro, in Emilia-Romagna. Arrivò al sindacato dopo anni di lavoro nelle officine, prima come aggiustatore, poi come operaio specializzato. A Milano si iscrisse nel 1905 al Partito Socialista e alla FIOM, diventandone il segretario generale dal 1911 al 1926. Dal 1912 entrò anche nel gruppo dirigente della Confederazione Generale del Lavoro. Erano anni in cui la federazione cresceva e si strutturava tra scioperi e trattative difficili, ma Buozzi riuscì a imprimere nella CGDL un'impostazione che privilegiava l'organizzazione, la contrattazione e la conquista graduale di risultati misurabili. Nel 1913, dopo 3 mesi di sciopero, la FIOM ottenne un accordo che valse come contratto collettivo e riuscì a ridurre l'orario settimanale. Nel dopoguerra, con il biennio rosso, il sindacato metalmeccanico fu al centro delle tensioni. Buozzi promosse e guidò la mobilitazione che nel settembre 1920 sfociò nell'occupazione delle fabbriche, quando

Centinaia di migliaia di operai difesero compatti i propri diritti da dentro gli stabilimenti. Con l'avanzata del fascismo, la repressione però si strinse. Nel 1925 Buozzi era ancora alla guida degli ultimi grandi scioperi metallurgici e a dicembre assunse la segreteria generale della CGDL, ormai nel mirino del regime. L'anno dopo fu costretto all'esilio. A Parigi ricostituì la Confederazione in clandestinità, tutelò i lavoratori emigrati e tenne in vita una rete di contatti che permisero di far circolare la stampa sindacale anche in Italia. Dopo l'arresto del 1941 e la liberazione il 25 luglio 1943, lavorò alla ricostruzione di un sindacato libero, ottenendo il 2 settembre 1943 il patto Buozzi-Mazzini, riuscendo a far rientrare in campo le commissioni interne e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Durante l'occupazione tedesca di Roma, visse in clandestinità e contribuì al percorso che portò al patto di Roma e alla rinascita del sindacato unitario. Nel 1944, un autocarro tedesco lasciò Roma alla vigilia della sua liberazione, diretto verso il nord ancora occupato. Attraversava le strade dissestate dalla guerra con la pancia piena di prigionieri. Tra loro c'è Bruno Buozzi. Insieme ad altri 13 prigionieri verrà ucciso lì, in località La Storta, ma il suo omicidio guiderà il movimento per tutti gli anni a venire.

0: C'è un'immagine che racconta meglio di molte tabelle la fatica dei giovani italiani. Un muro alto 136 centimetri. È la misura simbolica scelta dalla Fondazione RIES per rappresentare l'ostacolo che separa le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta. Nel 2006 quel muro era alto 100 centimetri. 20 anni dopo è cresciuto insieme alle difficoltà di trovare un lavoro stabile, mettere da parte risparmi, comprare o affittare una casa, costruire una famiglia. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, nel 2025 la ricchezza netta delle famiglie ha raggiunto 12.326 miliardi di euro, una cifra enorme che però non dice come quella ricchezza sia distribuita. La quota in mano ai giovani è scesa dal 13 al 4%, mentre si è concentrata nelle fasce più anziane, favorite negli anni dalla crescita dei redditi, dalla stabilità occupazionale e dall'aumento del valore degli immobili. Lo stesso squilibrio si ritrova sul fronte previdenziale. Il Focus Censis Conf Cooperative 2026 fotografa un sistema in cui pensioni e debito pubblico pesano sempre di più sulle prospettive di chi oggi entra nel mercato del lavoro. Carriere discontinue, salari bassi e contributi versati a intermittenza rendono più incerto il futuro pensionistico delle nuove generazioni. Il muro allora non è solo una metafora, è il risultato di un passaggio di ricchezza che si è bloccato, di un mercato del lavoro che non garantisce autonomia e di un welfare pensato per percorsi di vita più lineari di quelli attuali. Per molti giovani, diventare adulti non significa soltanto arrivare a una certa età, ma riuscire a superare una serie di ostacoli economici sempre più alti.
1: Il Ministero del Lavoro ha lanciato un nuovo portale digitale dedicato alla previdenza complementare. L'obiettivo è aiutare lavoratrici e lavoratori a orientarsi tra fondi pensione, contributi e strumenti integrativi che affiancano la pensione pubblica. Il sito raccoglie informazioni, guide e materiali informativi, pensati soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro o vuole comprendere meglio come costruire una pensione futura più solida. Un tema sempre più attuale, in un paese che invecchia e in cui le carriere lavorative sono spesso discontinue. Per approfondire la tua situazione contrattuale e le tutele che ti spettano, rivolgiti a una sede CAF o a un patronato INCA vicino a te.
0: La laurea resta una delle porte principali d'ingresso nel mondo del lavoro, ma per molti giovani il primo passo continua a essere segnato da compensi bassi e prospettive incerte. Una ricerca realizzata da ING Italia con YouGov, che ha coinvolto circa 400 laureati tra i 20 e i 30 anni, racconta un mercato in cui lo stage è ancora un passaggio quasi obbligato. 6 giovani su 10 ne hanno svolto almeno uno. L'esperienza viene scelta soprattutto per le possibilità di assunzione e di crescita professionale. Formazione, acquisizione di competenze e sviluppo della carriera pesano più di ogni altra cosa nelle aspettative dei neolaureati. Non a caso il 67%

si informa sulle opportunità di crescita offerte dall'azienda prima di candidarsi. Accanto alla voglia di imparare, però, emerge il nodo economico. Per il 42% degli stagisti, il rimborso mensile si colloca tra 251 e 800 euro, con una media nazionale di appena 565 euro. Solo il 9% supera gli 800 euro al mese, una cifra che molti giudicano insufficiente. Quasi 8 giovani su 10 ritengono che i compensi degli stage non siano adeguati e proprio la retribuzione troppo bassa rappresenta il principale motivo di rinuncia a un'opportunità. Emerge anche una crescente sfiducia. Poco meno di un terzo degli intervistati vede nello stage una possibile porta verso un lavoro stabile, mentre oltre un terzo dichiara di avere poche aspettative o nessuna. A pesare è anche la difficoltà di affrontare il tema del salario durante i colloqui. Soltanto 4 giovani su 10 si sentono davvero a proprio agio nel discutere compensi e benefit. Il tema della qualità degli stage non riguarda soltanto la formazione, ma anche l'accesso equo al lavoro e all'indipendenza economica delle nuove generazioni.

0: A giugno l'INPS ha avviato le procedure per l'erogazione del contributo destinato ai giovani disoccupati, under 35, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e della transizione ecologica. La misura prevista dal decreto coesione riconosce un sostegno economico di 500 euro al mese per un massimo di 3 anni alle attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l'autoimpiego giovanile in comparti considerati strategici per lo sviluppo economico del paese.
1: Si è svolta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi l'iniziativa Chimica, quale futuro per l'industria delle industrie, promossa dalla CGIL Puglia e dalla Filctem CGIL Nazionale.
2: Siamo a discutere del rischio che il nostro paese corre di perdere pezzi interi del sistema industriale. Noi siamo contrari alle scelte che Eni e il governo stanno facendo di disinvestire sulla chimica di base e soprattutto questo si affianca alle non scelte che il governo fa sull'ILVA, al ritardo e alla desertificazione che si sta determinando sul settore dell'automotive, e quindi difendere queste attività non è solo difendere un territorio e l'occupazione a Brindisi, che è un punto importante, ma significa rilanciare con forza la necessità di investimenti pubblici e privati e soprattutto il nostro sistema industriale e occupazionale.
3: La chimica è sicuramente lo snodo centrale di una serie di produzioni strategiche per il paese, è di fatto, lo diciamo da sempre, l'industria delle industrie. L'economia circolare è quindi una delle chiavi centrali, insieme chiaramente ad altre che possono essere l'elettrificazione dei processi. Dobbiamo quindi sostenere la chimica italiana, in particolare chiedergli di innovarsi anche seguendo le traiettorie di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni, ma mantenendo la sua capacità strategica.
1: La regione ha già chiesto un tavolo di confronto e la visita a Brindisi di un advisor, ma mancano ancora risposte.
4: Le scelte che il governo sta facendo insieme all'Eni, un'azienda partecipata dello Stato, sta decidendo di dismettere l'attività della chimica di base, espongono il paese ad una dipendenza dall'estero rispetto all'importazione di prodotti che sono prodotti importantissimi e che costituiscono l'80% dei prodotti che vengono utilizzati da altri settori dell'industria. Quindi il rischio di declino industriale in questo caso non riguarda solo l'attività della chimica, ma riguarda tutti i settori dell'industria.
5: Un intervento di smantellamento della chimica di base ha interferenze e ripercussioni su tutti i settori, a partire da quello metalmeccanico, soprattutto quello metalmeccanico. Abbiamo bisogno intanto di analizzare la situazione, di avere consapevolezza dell'intera situazione e del fatto che i settori si tengono tra di loro. Avremo bisogno di politiche industriali, quelle politiche industriali che ormai da almeno 20 anni mancano.

In Piemonte è aperta un'interessante opportunità formativa per chi vuole trasformare la passione per l'artigianalità in una professione. È disponibile un corso gratuito dedicato a sartoria, cucito e marketing, rivolto a persone disoccupate in cerca di nuove competenze. Il percorso unisce attività pratiche e strumenti utili per promuovere e valorizzare un prodotto sul mercato. Accanto alle tecniche di confezione e lavorazione dei tessuti,

0: partecipanti potranno approfondire temi come comunicazione, promozione e vendita, competenze sempre più richieste anche nelle piccole attività artigiane. Per info e iscrizioni visita la sezione Progetti sul sito del Consorzio Sociale Abele Lavoro.
1: Mentre gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e sofisticati, l'Italia si trova a fare i conti con una mancanza di professionisti in grado di difendere reti, dati e infrastrutture digitali. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel paese mancano oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Se si allarga lo sguardo all'intero settore tecnologico, il divario è ancora più ampio. Rispetto alla media europea, l'Italia registra una carenza di circa 236.000 figure ICT. La domanda di competenze cresce più rapidamente dell'offerta. Aziende, pubbliche amministrazioni e servizi essenziali sono sempre più esposti ai rischi della criminalità informatica, ma faticano a trovare personale qualificato, una difficoltà che emerge anche a livello internazionale. Il Cyber Security Skill Gap Report 2026 di Fortinet, realizzato su 2.750 responsabili aziendali in 32 paesi, mostra che l'86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica nell'ultimo anno. Cresce quindi il bisogno di competenze digitali, ma aumenta la difficoltà di trattenerle. I salari italiani restano sensibilmente inferiori a quelli offerti da Germania, Svizzera o Stati Uniti. Un professionista senior della cybersicurezza può guadagnare dal 30 al 40% in meno rispetto ai colleghi impiegati negli stessi ruoli all'estero. Per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, però, questo scenario racconta anche un'opportunità. La cybersicurezza è oggi uno dei settori con la maggiore richiesta di personale qualificato e con prospettive occupazionali in continua espansione. La sfida resta quella di trasformare questa domanda in lavoro stabile, formazione adeguata e condizioni capaci di trattenere talenti che altrimenti continueranno a cercare altrove le opportunità che qui faticano a trovare.

0: Quali sono le province italiane che offrono le migliori condizioni di vita agli anziani? L'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età prende in esame numerosi indicatori, dalla salute alla sicurezza, passando per il reddito e l'accessibilità dei servizi. Il podio è tutto del Nord Italia. Al terzo posto c'è Milano, premiata per servizi, assistenza sanitaria e opportunità culturali. Secondo posto per Trento, che si distingue per qualità dell'ambiente, mobilità e benessere sociale. Sul gradino più alto del podio troviamo Trieste, prima in Italia per qualità della vita degli over 65, grazie a servizi, partecipazione sociale e aspettativa di vita.
1: Ad Aosta nasce un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Nel salone della CGL Valle d'Aosta è stato inaugurato lo sportello Disabilità, un servizio promosso insieme al patronato Inca con l'obiettivo di offrire ascolto, orientamento e tutela a chi spesso si trova a dover affrontare percorsi complessi per vedere riconosciuti i propri diritti. Ad accompagnare l'apertura è stata anche la partecipazione di ragazze e ragazzi che hanno realizzato un'opera dedicata all'inclusione, simbolo di una giornata che ha voluto mettere al centro la persona e la costruzione di una comunità più attenta e accessibile. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che conoscere i propri diritti non è sempre semplice. Molte persone con disabilità e molte famiglie faticano a orientarsi tra norme, procedure e strumenti di sostegno. Per questo lo sportello si propone come un luogo in cui ricevere informazioni qualificate e un supporto concreto, con particolare attenzione all'autodeterminazione, all'uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda il lavoro. Nonostante le tutele previste dalla legge, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità continua a essere un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Lo sportello offrirà assistenza sul collocamento mirato, sui permessi lavorativi, sulle opportunità occupazionali e sui diritti da esercitare nei luoghi di lavoro, promuovendo condizioni realmente inclusive. Grazie alla collaborazione con l'Inca, il servizio garantirà anche un accompagnamento nelle pratiche relative all'invalidità civile, alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, assicurando una presa in carico integrata delle diverse esigenze.
0: La tutela del lavoro passa anche attraverso l'accessibilità. Work in progress termina qui.

0: tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
1: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre. Abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
0: Suo unico hijo está fuera del país.
2: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
3: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
2: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
4: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
2: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
5: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
2: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
6: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
2: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
7: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
2: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica. Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che per ridurre le emissioni di CO2 punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
8: Over the last four days we served with our teams 8 hospitals.
9: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
2: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi. Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini.

e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminati una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati con il nostro appuntamento serale con informazione di Italia 2 News. In apertura seguiamo la vicenda dei lavoratori della raccolta di rifiuti di Montesano sulla Marcellana che denunciano ritardi nei pagamenti e nelle mensilità aggiuntive. Attivata la procedura di raffreddamento sindacale in prefettura, non si escludono sviluppi sul fronte della protesta. Gli approfondimenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, che è anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere al più stretto giro al pagamento ai dipendenti.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, proseguiamo con la cronaca. Blitz della Guardia di Finanza di Salerno su una presunta truffa legata ai bonus edilizi con 7 misure cautelari eseguite tra Battipaglia, Piana del Sele e Agro Nocerino Sarnese per associazione a delinquere e reati fiscali. Secondo le indagini sarebbe stato messo in piedi un sistema di crediti di imposta fittizi per circa 160 milioni di euro. Daniela Piacasella.
3: Blitz dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro Nocerino Sarnese, e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciata, il super bonus 110%, l'ecobonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro

0: preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero in Cina, India e Pakistan.
1: Arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante, condannato in Italia per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato grazie ad un'operazione di cooperazione internazionale di polizia e arrestato dopo anni di fuga all'estero. Vediamo.
2: È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione latitanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.
1: Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due trentenni egiziani accusati di una truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del finto nipote. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri tra le province di Potenza, Avellino e Caserta.
2: Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due trentenni egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del finto nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Un uomo di 65 anni, di bello sguardo, si è smarrito durante una battuta di funghi tra Colleto Monforte e San Pietro Altanagro. Ritrovato in buone condizioni dai vigili del fuoco dopo ore di ricerca anche con elicottero. Federica Pistone.
1: Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino, l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche, fortunatamente, si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro Altanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Incidente nel pomeriggio di ieri in un'area boschiva di Sanza, dove un uomo di 69 anni è rimasto ferito durante lavori di sistemazione del legname. Un ramo si sarebbe staccato colpendolo alla testa. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito prima a Sapri e poi in elisoccorso al San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato ricoverato. Entra nel vivo la lotta contro gli incendi boschivi con l'intensificarsi delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Vediamo il servizio.
2: È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori. Per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Padula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.
0: Cresce l'attesa per la 31ª edizione di Alla tavola della principessa Costanza a Teggiano, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto, con la Proloco Teggianese, impegnata in iniziative di promozione e valorizzazione del Vallo di Diano tra eventi culturali e attività di accoglienza. Vediamo.
1: La Proloco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31ª edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medievale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione Alla tavola della principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi, la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle alle tamburine dello Stato di Diano da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che

0: accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. La Basilicata ribadisce il no alle scorie nucleari. Dettagli nel prossimo servizio.
1: Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Jonico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.
0: A Santomenna si è rinnovata la tradizionale processione della Madonna Nera, uno dei momenti più sentiti dalla comunità, con la partecipazione anche dal vicino comune di Laviano, che ha portato in dono la tradizionale centa, simbolo di devozione e legame tra i due paesi. Vediamo.
2: Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di Santomenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione, a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel

0: accento alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con cantele decorate e nastri, non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto, e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900, fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica, formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla configurazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quota invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone, è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non sarà, non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fino quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano, ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è in quota 500 ettopascal sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta: cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica: cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in guata potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiungiamo.

0: aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio.

E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste? Da dove vengono l'amore e la creatività? Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi. Uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi, ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove: corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini,
dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino. Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dèi, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dèi, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone.

Ogni tempio era la casa di un dio e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dèi fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe e tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi.
Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio.

un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena, pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dèi e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenà, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e

0: rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratta organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60. Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
1: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
2: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
0: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati con il nostro appuntamento serale con informazione di Italia 2 News. In apertura seguiamo la vicenda dei lavoratori della raccolta di rifiuti di Montesano sulla Marcellana che denunciano ritardi nei pagamenti e nelle mensilità aggiuntive. Attivata la procedura di raffreddamento sindacale in prefettura, non si escludono sviluppi sul fronte della protesta. Gli approfondimenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro alla ditta, la General Enterprise,

0: AIS all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, che è anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, proseguiamo con la cronaca. Blitz della Guardia di Finanza di Salerno su una presunta truffa legata ai bonus edilizi con 7 misure cautelari eseguite tra Battipaglia, Piana del Sele e Agro Nocerino Sarnese per associazione a delinquere e reati fiscali. Secondo le indagini sarebbe stato messo in piedi un sistema di crediti di imposta fittizi per circa 160 milioni di euro. Daniela Piacasella.
3: Blitz dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro Nocerino Sarnese, e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciata, il super bonus 110%, l'eco bonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.
1: Arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante, condannato in Italia per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato grazie ad un'operazione di cooperazione internazionale di polizia e arrestato dopo anni di fuga all'estero. Vediamo.
0: È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata. Reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia.

0: sezione Lete Tanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.
1: Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due trentenni egiziani accusati di una truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del finto nipote. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri tra le province di Potenza, Avellino e Caserta.
0: Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Monte Milone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due trentenni egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Monte Milone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del finto nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Un uomo di 65 anni, di bello sguardo, si è smarrito durante una battuta di funghi tra Colleto Monforte e San Pietro al Tanagro. Ritrovato in buone condizioni dai vigili del fuoco, dopo ore di ricerca anche con elicottero. Federica Pistone.
1: Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino, l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sara Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche, fortunatamente, si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro al Tanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Incidente nel pomeriggio di ieri in un'area boschiva di Sanza, dove un uomo di 69 anni è rimasto ferito durante lavori di sistemazione del legname. Un ramo si sarebbe staccato colpendolo alla testa. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito prima a Sapri e poi in elisoccorso al

0: San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato ricoverato. Entra nel vivo la lotta contro gli incendi boschivi con l'intensificarsi delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Vediamo il servizio.
1: È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori, per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Patula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.
0: Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza a Teggiano, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto, con la Proloco Teggianese, impegnata in iniziative di promozione e valorizzazione del Vallo di Diano tra eventi culturali e attività di accoglienza. Vediamo.
2: La Proloco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla tavola della principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu, dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. La Basilicata ribadisce il no alle scorie nucleari. Dettagli nel prossimo servizio.
1: Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Jonico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.
0: A Santomenna si è rinnovata la tradizionale processione della Madonna Nera, uno dei momenti più sentiti dalla comunità, con la partecipazione anche dal vicino comune di Laviano, che ha portato in dono la tradizionale centa, simbolo di devozione e legame tra i due paesi. Vediamo.
2: Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di Santomenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di Santomenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato, portando in dono la centa alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con cantele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.

0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: Sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone, raramente magari può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto, e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate, quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900 e fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica, formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla computazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre, che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est, che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quota invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non sarà, non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fino quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano, ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è in quota 500 ettopascal sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta: cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica: cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1094 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità.

0: In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie, ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti, ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del tre cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo, naturalmente, ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione Pop, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

L'Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche.

Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro, sempre al netto delle tasse.

si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata dall'unotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento e del Vallo

Diano e Alburni, e questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso. La fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua, ed è una bellissima, una delle proprio delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005, e questa è una delle opere presenti.
0: Molto molto interessante.

0: Sono curioso
1: Boniche.
0: adesso però di vedere l'altare e cosa c'è dietro
1: Allora sì,
0: l'altare.
1: questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati di Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale che qui è intitolato a San Silvestro.
0: Invece alle spalle di questo bellissimo
1: Poi
0: altare.
1: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo
0: È un
1: questa
0: tesoro,
1: meraviglia che
0: conservato benissimo.
1: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa
0: Di
1: di
0: Padura.
1: Padula. Ecco, vedete gli intarsi in quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto
0: Molto
1: grande, la cava molto
0: importante.
1: importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero. Quando ti diceva messa, perciò dicevo io, era molto numeroso il clero. Quindi
0: Diciamo che
1: diceva
0: dall'esterno della chiesa non si percepisce
1: l'importanza,
0: l'importanza
1: no. Queste
0: storica che ha questa
1: sono opere
0: chiesa.
1: uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consulmagno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
0: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia, allora i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia Prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo. Valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette.

0: padre, così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
0: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, la come natura. Lo chiami? La natura. Hai preparato, quindi cacio di cotta di capra cilentano, naturalmente, sì. Con limone.
0: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
0: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un poco di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni, quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
0: Quindi
1: in alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
0: Raviolo, come? Lo chiamiamo noi raviolo, basta. Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai, fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
0: Ah sì, è la stessa cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo, quindi è una è tipica di Sacco Solo.
0: Ma secondo me di Dorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova?
0: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo. Okay. Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare, come ci capita la sfoglia,
0: come
1: giusto?
0: Ci
1: capita. Te la vuoi, Vai, vai. Mo facciamo questi al cioccolato.
0: Facciamo al cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani, hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
0: di fatto,
1: il cioccolato, le imbuttitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come li chiamate,
0: cioccolato.
1: Si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne o con i ceci, si aggiungeva il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a fare.
0: Sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua, noi abbiamo fatto.
0: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
0: Ravioli fritti.
1: Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
0: L'olio è pronto, okay. Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Ecco, vabbè. La da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
0: Raffaioli,
1: lo vedi?
0: Raffaioli fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
0: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio, a giugno, il 2 agosto, la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone esternamente, ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo,
0: ci mettiamo
1: così, voi fate così, giusto?
0: Sì, sì.
1: E in questo caso
0: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
0: sì,
1: perché fa male. Facciamo così e ci mettiamo un fiorellino
0: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
0: Sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone. Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
0: Dopo
1: abbiamo
0: gli americani facciamo.
1: Dopo
0: questo.
1: Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo.
0: Allora mettiamo un po' di cacao.
1: Sì, no, metti prima questo.
0: Un pochettino al centro e questo.
1: Ecco qua.
0: Ok.
1: E adesso
0: un po' di cacao.
1: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene?
2: è questo, è il tuo finale.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che insomma con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

0: Si è tenuta alla CGIL Nazionale di Roma la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione. Secondo una ricerca dell'INAP, il lavoro di cura tramite piattaforme digitali è diventato il terzo settore della gig economy italiana. Secondo la Fondazione RIES, gli ostacoli che separano le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta sono cresciuti. Più dell'87% delle aziende è stato preso di mira dagli hacker durante il 2025. Aumentano gli attacchi, ma non i professionisti in grado di contrastarli.
1: A Roma si è tenuta la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione, presso la Sala Santi della CGIL nazionale.
2: Noi questa discussione la dobbiamo collocare dentro quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Non è che dobbiamo non renderci conto che c'è un nuovo equilibrio geopolitico che si sta giocando su vari aspetti. E in un certo senso la dimensione europea, nel senso di avere un'Europa che torna a svolgere una funzione che oggi non sta svolgendo, secondo me è una condizione politica fondamentale per poter bloccare questo processo, chiamiamolo così per capirci tra di noi, di deregolamentazione che si è in qualche modo realizzato.
1: Ogni anno in Italia la corruzione costa tra i 50 e i 150 miliardi di euro e solo negli ultimi anni il paese è passato dal 41esimo al 52esimo posto nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International.
2: Non è che stiamo dicendo che tutti gli imprenditori, che tutte le imprese sono cattive o non vogliono rispettare il potere. Anzi, questo sistema è un sistema che penalizza quelli che vogliono fare gli imprenditori in modo serio, e perché tu non valorizzi la qualità, l'innovazione, gli investimenti, ma in realtà la logica del massimo ribasso, delle cose che qui sono state anche descritte, favoriscono naturalmente determinate sedi.

0: anno è nata in Italia la Cassa Integrazione Guadagni? 1929, 1941, 1966 o 1987? Nata nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, per sostenere i lavoratori dell'industria in difficoltà, la Cassa Integrazione Guadagni è diventata nel tempo uno dei principali strumenti di tutela dell'occupazione. Permette alle aziende di ridurre o sospendere temporaneamente l'attività senza ricorrere ai licenziamenti, garantendo un sostegno al reddito dei dipendenti. Ancora oggi rappresenta uno degli ammortizzatori sociali più importanti nei periodi di crisi, riorganizzazione o emergenza aziendale.
1: Trovare un badante, un aiuto per un familiare anziano o una persona che si occupi dei bambini avviene sempre più spesso attraverso internet. Secondo una recente ricerca dell'INAPP, il lavoro di cura organizzato tramite piattaforme digitali è oggi il terzo settore della cosiddetta gig economy italiana, il mercato che mette in contatto domanda e offerta di lavoro attraverso app e siti web. Il fenomeno è in crescita e riguarda soprattutto attività di assistenza agli anziani, supporto alle famiglie, accompagnamento di persone non autosufficienti e servizi di cura a domicilio. La diffusione delle piattaforme digitali sta cambiando il modo in cui questi servizi vengono cercati e offerti, rendendo più rapido l'incontro tra chi ha bisogno di assistenza e chi è disponibile a svolgere questo tipo di lavoro. Le piattaforme consentono di trovare più rapidamente lavoratori disponibili, ma la ricerca evidenzia anche alcuni aspetti critici. Chi opera attraverso questi strumenti digitali svolge spesso attività discontinue e può avere minori tutele rispetto ai lavoratori assunti con forme contrattuali tradizionali. Lo studio richiama quindi l'attenzione sulla necessità di accompagnare l'innovazione con regole adeguate, capaci di garantire diritti e protezioni sociali, un tema destinato a diventare sempre più centrale in un paese in cui la domanda di assistenza continua a crescere.

0: Le Brigate del Lavoro, il sindacato di strada della FLAI CGIL, presentano l'edizione 2026 negli spazi di Spin Time, edificio occupato e centro socio-culturale a Roma.
1: Abbiamo visto e stiamo registrando da ultimi i fatti di Amendolara, che nonostante denunciamo da molti anni ciò che accade nelle campagne, il caporalato, lo sfruttamento, questo problema diventa sempre più esteso.
0: Per un intervento strutturale, coinvolgere più associazioni diventa fondamentale.
2: Spin Time è un cantiere di rigenerazione urbana. Sta cercando di costruire una comunità aperta, accogliente e solidale. Il sindacato di strada della FLAI penso che sia una delle risorse che ultimamente la CGIL sta mettendo in campo. Far raggiungere questo obiettivo, quello di cominciare a rappresentare i non rappresentati.
3: Nel 2025 abbiamo svolto ben 19 appuntamenti di sindacato di strada, di cui 7 organizzati a livello nazionale, che hanno visto muoversi più di 150 compagni e compagne da tutta Italia per svolgere queste brigate del lavoro. Gli obiettivi futuri sono quelli di rendere la pratica del sindacato di strada un metodo sindacale. Per farlo costituiremo anche un osservatorio permanente nazionale, perché ci darà una mano a poter mettere a sistema tutte le pratiche che noi svolgiamo sui territori. Vogliamo cambiare questo modello produttivo, che è un modello produttivo capitalista che si è imposto anche nella produzione agricola. Lo dobbiamo fare dal basso. Per farlo dobbiamo organizzare i lavoratori, per organizzare i lavoratori li dobbiamo intercettare, quindi la pratica del sindacato di strada è una pratica trasformativa. Quindi dobbiamo passare dalla denuncia, che è pure una cosa fondamentale, importante, all'organizzazione vera e propria delle lavoratrici e dei lavoratori, per cambiare questo sistema che produce sfruttamento e ingiustizia sociale.

1941. Una donna sta partorendo. Per starle vicino, suo padre si nasconde tra i vicoli di Parigi cercando di evitare le pattuglie tedesche. È Bruno Buozzi, sindacalista. E fu un padre disposto a tutto, solo per la figlia. Tra i fondatori della CGDL unitaria, venne arrestato il 1 marzo su richiesta del regime fascista. Cominciano così gli anni del confino e della lotta di resistenza, che continuarono fino al giorno della sua morte. Bruno Buozzi nacque nel 1881 a Ponte Lagoscuro, in Emilia-Romagna. Arrivò al sindacato dopo anni di lavoro nelle officine, prima come aggiustatore, poi come operaio specializzato. A Milano si iscrisse nel 1905 al Partito Socialista e alla FIOM, diventandone il segretario generale dal 1911 al 1926. Dal 1912 entrò anche nel gruppo dirigente della Confederazione Generale del Lavoro. Erano anni in cui la federazione cresceva e si strutturava tra scioperi e trattative difficili, ma Buozzi riuscì a imprimere nella CGDL un'impostazione che privilegiava l'organizzazione, la contrattazione e la conquista graduale di risultati misurabili. Nel 1913, dopo 3 mesi di sciopero, la FIOM ottenne un accordo che valse come contratto collettivo e riuscì a ridurre l'orario settimanale. Nel dopoguerra, con il biennio rosso, il sindacato metalmeccanico fu al centro delle tensioni. Buozzi promosse e guidò la mobilitazione che nel settembre 1920 sfociò nell'occupazione delle fabbriche, quando centinaia di migliaia di operai difesero compatti i propri diritti da dentro gli stabilimenti. Con l'avanzata del fascismo, la repressione però si strinse. Nel 1925 Buozzi era ancora alla guida degli ultimi grandi scioperi metallurgici e a dicembre assunse la segreteria generale della CGDL, ormai nel mirino del regime. L'anno dopo fu costretto all'esilio. A Parigi ricostituì la Confederazione in clandestinità, tutelò i lavoratori emigrati e tenne in vita una rete di contatti che permisero di far circolare la stampa sindacale anche in Italia. Dopo l'arresto del 1941 e la liberazione il 25 luglio 1943, lavorò alla ricostruzione di un sindacato libero, ottenendo il 2 settembre 1943 il patto Buozzi-Mazzini, riuscendo a far rientrare in campo le commissioni interne e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Durante l'occupazione tedesca di Roma, visse in clandestinità e contribuì al percorso che portò al patto di Roma e alla rinascita del sindacato unitario. Nel 1944, un autocarro tedesco lasciò Roma alla vigilia della sua liberazione, diretto verso il nord ancora occupato. Attraversava le strade dissestate dalla guerra con la pancia piena di prigionieri. Tra loro c'è Bruno Buozzi. Insieme ad altri 13 prigionieri verrà ucciso lì, in località La Storta, ma il suo omicidio guiderà il movimento per tutti gli anni a venire.

0: C'è un'immagine che racconta meglio di molte tabelle la fatica dei giovani italiani. Un muro alto 136 centimetri. È la misura simbolica scelta dalla Fondazione RIES per rappresentare l'ostacolo che separa le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta. Nel 2006 quel muro era alto 100 centimetri. 20 anni dopo è cresciuto insieme alle difficoltà di trovare un lavoro stabile, mettere da parte risparmi, comprare o affittare una casa, costruire una famiglia. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, nel 2025 la ricchezza netta delle famiglie ha raggiunto 12.326 miliardi di euro, una cifra enorme che però non dice come quella ricchezza sia distribuita. La quota in mano ai giovani è scesa dal 13 al 4%, mentre si è concentrata nelle fasce più anziane, favorite negli anni dalla crescita dei redditi, dalla stabilità occupazionale e dall'aumento del valore degli immobili. Lo stesso squilibrio si ritrova sul fronte previdenziale. Il Focus Censis Conf Cooperative 2026 fotografa un sistema in cui pensioni e debito pubblico pesano sempre di più sulle prospettive di chi oggi entra nel mercato del lavoro. Carriere discontinue, salari bassi e contributi versati a intermittenza rendono più incerto il futuro pensionistico delle nuove generazioni. Il muro allora non è solo una metafora, è il risultato di un passaggio di ricchezza che si è bloccato, di un mercato del lavoro che non garantisce autonomia e di un welfare pensato per percorsi di vita più lineari di quelli attuali. Per molti giovani, diventare adulti non significa soltanto arrivare a una certa età, ma riuscire a superare una serie di ostacoli economici sempre più alti.
1: Il Ministero del Lavoro ha lanciato un nuovo portale digitale dedicato alla previdenza complementare. L'obiettivo è aiutare lavoratrici e lavoratori a orientarsi

0: tra fondi pensione, contributi e strumenti integrativi che affiancano la pensione pubblica. Il sito raccoglie informazioni, guide e materiali informativi, pensati soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro o vuole comprendere meglio come costruire una pensione futura più solida. Un tema sempre più attuale, in un paese che invecchia e in cui le carriere lavorative sono spesso discontinue. Per approfondire la tua situazione contrattuale e le tutele che ti spettano, rivolgiti a una sede CAF o a un patronato INCA vicino a te.
1: La laurea resta una delle porte principali d'ingresso nel mondo del lavoro, ma per molti giovani il primo passo continua a essere segnato da compensi bassi e prospettive incerte. Una ricerca realizzata da ING Italia con YouGov, che ha coinvolto circa 400 laureati tra i 20 e i 30 anni, racconta un mercato in cui lo stage è ancora un passaggio quasi obbligato. 6 giovani su 10 ne hanno svolto almeno uno. L'esperienza viene scelta soprattutto per le possibilità di assunzione e di crescita professionale. Formazione, acquisizione di competenze e sviluppo della carriera pesano più di ogni altra cosa nelle aspettative dei neolaureati. Non a caso il 67% si informa sulle opportunità di crescita offerte dall'azienda prima di candidarsi. Accanto alla voglia di imparare, però, emerge il nodo economico. Per il 42% degli stagisti, il rimborso mensile si colloca tra 251 e 800 euro, con una media nazionale di appena 565 euro. Solo il 9% supera gli 800 euro al mese, una cifra che molti giudicano insufficiente. Quasi 8 giovani su 10 ritengono che i compensi degli stage non siano adeguati e proprio la retribuzione troppo bassa rappresenta il principale motivo di rinuncia a un'opportunità. Emerge anche una crescente sfiducia. Poco meno di un terzo degli intervistati vede nello stage una possibile porta verso un lavoro stabile, mentre oltre un terzo dichiara di avere poche aspettative o nessuna. A pesare è anche la difficoltà di affrontare il tema del salario durante i colloqui. Soltanto 4 giovani su 10 si sentono davvero a proprio agio nel discutere compensi e benefit. Il tema della qualità degli stage non riguarda soltanto la formazione, ma anche l'accesso equo al lavoro e all'indipendenza economica delle nuove generazioni.

0: A giugno l'INPS ha avviato le procedure per l'erogazione del contributo destinato ai giovani disoccupati, under 35, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e della transizione ecologica. La misura prevista dal decreto coesione riconosce un sostegno economico di 500 euro al mese per un massimo di 3 anni alle attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l'autoimpiego giovanile in comparti considerati strategici per lo sviluppo economico del paese.
1: Si è svolta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi l'iniziativa Chimica, quale futuro per l'industria delle industrie, promossa dalla CGL Puglia e dalla Filctem CGL Nazionale.
2: Siamo a discutere del rischio che il nostro paese corre di perdere pezzi interi del sistema industriale. Noi siamo contrari alle scelte che Eni e il governo stanno facendo di disinvestire sulla chimica di base e soprattutto questo si affianca alle non scelte che il governo fa sull'ILVA, al ritardo e alla desertificazione che si sta determinando sul settore dell'automotive e quindi difendere queste attività non è solo difendere un territorio e l'occupazione a Brindisi che è un punto importante, ma significa rilanciare con forza la necessità di investimenti pubblici e privati e soprattutto il nostro sistema industriale e occupazionale.
3: La chimica è sicuramente lo snodo centrale di una serie di produzioni strategiche per il paese, è di fatto, lo diciamo da sempre, l'industria delle industrie. L'economia circolare è quindi una delle chiavi centrali, insieme chiaramente ad altre che possono essere l'elettrificazione dei processi. Dobbiamo quindi sostenere la chimica italiana, in particolare chiedergli di innovarsi, anche seguendo le traiettorie di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni, ma mantenendo la sua capacità strategica.
1: La regione ha già chiesto un tavolo di confronto e la visita a Brindisi di un advisor, ma mancano ancora risposte.
4: Le scelte che il governo sta facendo insieme all'Eni, che è un'azienda partecipata dallo Stato, sta decidendo di dismettere l'attività della chimica di base, espongono il paese ad una dipendenza dall'estero rispetto all'importazione di prodotti che sono prodotti importanti.

0: importantissimi e che costituiscono l'80% dei prodotti che vengono utilizzati da altri settori dell'industria. Quindi il rischio di declino industriale in questo caso non riguarda solo le attività della chimica, ma riguarda tutti i settori dell'industria.
1: Un intervento di smantellamento della chimica di base ha interferenze e ripercussioni su tutti i settori, a partire da quello metalmeccanico, soprattutto quello metalmeccanico. Abbiamo bisogno intanto di analizzare la situazione, di avere consapevolezza dell'intera situazione e del fatto che i settori si tengono tra di loro. Avremo bisogno di politiche industriali, quelle politiche industriali che ormai da almeno 20 anni mancano.

0: In Piemonte è aperta un'interessante opportunità formativa per chi vuole trasformare la passione per l'artigianalità in una professione. È disponibile un corso gratuito dedicato a sartoria, cucito e marketing, rivolto a persone disoccupate in cerca di nuove competenze. Il percorso unisce attività pratiche e strumenti utili per promuovere e valorizzare un prodotto sul mercato. Accanto alle tecniche di confezione e lavorazione dei tessuti, i partecipanti potranno approfondire temi come comunicazione, promozione e vendita, competenze sempre più richieste anche nelle piccole attività artigiane. Per info e iscrizioni visita la sezione Progetti sul sito del Consorzio Sociale Abele Lavoro.
1: Mentre gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e sofisticati, l'Italia si trova a fare i conti con una mancanza di professionisti in grado di difendere reti, dati e infrastrutture digitali. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel paese mancano oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Se si allarga lo sguardo all'intero settore tecnologico, il divario è ancora più ampio. Rispetto alla media europea, l'Italia registra una carenza di circa 236.000 figure ICT. La domanda di competenze cresce più rapidamente dell'offerta. Aziende, pubbliche amministrazioni e servizi essenziali sono sempre più esposti ai rischi della criminalità informatica, ma faticano a trovare personale qualificato, una difficoltà che emerge anche a livello internazionale. Il Cyber Security Skill Gap Report 2026 di Fortinet, realizzato su 2.750 responsabili aziendali in 32 paesi, mostra che l'86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica nell'ultimo anno. Cresce quindi il bisogno di competenze digitali, ma aumenta la difficoltà di trattenerle. I salari italiani restano sensibilmente inferiori a quelli offerti da Germania, Svizzera o Stati Uniti. Un professionista senior della cybersicurezza può guadagnare dal 30 al 40% in meno rispetto ai colleghi impiegati negli stessi ruoli all'estero. Per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, però, questo scenario racconta anche un'opportunità. La cybersicurezza è oggi uno dei settori con la maggiore richiesta di personale qualificato e con prospettive occupazionali in continua espansione. La sfida resta quella di trasformare questa domanda in lavoro stabile, formazione adeguata e condizioni capaci di trattenere talenti che altrimenti continueranno a cercare altrove le opportunità che qui faticano a trovare.

0: Quali sono le province italiane che offrono le migliori condizioni di vita agli anziani? L'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età prende in esame numerosi indicatori, dalla salute alla sicurezza, passando per il reddito e l'accessibilità dei servizi. Il podio è tutto del Nord Italia. Al terzo posto c'è Milano, premiata per servizi, assistenza sanitaria e opportunità culturali. Secondo posto per Trento, che si distingue per qualità dell'ambiente, mobilità e benessere sociale. Sul gradino più alto del podio troviamo Trieste, prima in Italia per qualità della vita degli over 65, grazie a servizi, partecipazione sociale e aspettativa di vita.
1: Ad Aosta nasce un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Nel salone della CGL Valle d'Aosta è stato inaugurato lo sportello Disabilità, un servizio promosso insieme al patronato Inca con l'obiettivo di offrire ascolto, orientamento e tutela a chi spesso si trova a dover affrontare percorsi complessi per vedere riconosciuti i propri diritti. Ad accompagnare l'apertura è stata anche la partecipazione di ragazze e ragazzi che hanno realizzato un'opera dedicata all'inclusione, simbolo di una giornata che ha voluto mettere al centro la persona e la costruzione di una comunità più attenta e accessibile. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che conoscere i propri diritti non è sempre semplice. Molte persone con disabilità e molte famiglie faticano a orientarsi tra norme, procedure e strumenti di sostegno. Per questo lo sportello si propone come un luogo in cui ricevere informazioni qualificate e un supporto concreto, con particolare attenzione all'autodeterminazione, all'uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda il lavoro. Nonostante le tutele previste dalla legge, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità continua a essere un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Lo sportello offrirà assistenza sul collocamento mirato, sui permessi lavorativi, sulle opportunità occupazionali e sui diritti da esercitare nei luoghi di lavoro, promuovendo condizioni realmente inclusive. Grazie alla collaborazione con l'Inca, il servizio garantirà anche un accompagnamento nelle pratiche relative all'invalidità civile, alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, assicurando una presa in carico integrata delle diverse esigenze.
0: La tutela del lavoro passa anche attraverso l'accessibilità. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati con il nostro appuntamento serale con informazione di Italia 2 News. In apertura seguiamo la vicenda dei lavoratori della raccolta di rifiuti di Montesano sulla Marcellana che denunciano ritardi nei pagamenti e nelle mensilità aggiuntive. Attivata la procedura di raffreddamento sindacale in prefettura, non si escludono sviluppi sul fronte della protesta. Gli approfondimenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, che è anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio, proseguiamo con la cronaca. Blitz della Guardia di Finanza di Salerno su una presunta truffa legata ai bonus edilizi con sette misure cautelari eseguite tra Battipaglia, Piana del Sele e Agro-Nocerino Sarnese per associazione a delinquere e reati fiscali. Secondo le indagini sarebbe stato messo in piedi un sistema di crediti di imposta fittizi per circa 160 milioni di euro. Daniela Pia Casella.
3: Blitz dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di sette misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, cinque agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di sette persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro-Nocerino Sarnese, e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciate, il super bonus 110%, l'ecobonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita, per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio, per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.
0: Arrestato in Brasile un sessantenne originario del Cilento, latitante, condannato in Italia per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato grazie ad un'operazione di cooperazione internazionale di polizia e arrestato dopo anni di fuga all'estero. Vediamo.
1: È stato arrestato in Brasile un sessantenne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione Latitanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il sessantenne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.
0: Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due trentenni egiziani accusati di una truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del finto nipote. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri tra le province di Potenza, Avellino e Caserta.
1: Nella notte del 30 giugno a Caserta, i carabinieri della stazione di Monte Milone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due trentenni egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Monte Milone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del finno nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Un uomo di 65 anni, di bello sguardo, si è smarrito durante una battuta di funghi tra Colleto Monforte e San Pietro Altanagro. Ritrovato in buone condizioni dai vigili del fuoco, dopo ore di ricerca anche con elicottero. Federica Pistone.
1: Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino, l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sara Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche, fortunatamente, si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro Altanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Incidente nel pomeriggio di ieri in un'area boschiva di Sanza, dove un uomo di 69 anni è rimasto ferito durante lavori di sistemazione del legname. Un ramo si sarebbe staccato colpendolo alla testa. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito prima a Sapri e poi in elisoccorso al San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato ricoverato. Entra nel vivo la lotta contro gli incendi boschivi con l'intensificarsi delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Vediamo il servizio.
2: È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori. Per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio, il NOED di Padula con 8 squadre.

0: e il 9 di Sarrufo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.
1: Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza a Teggiano, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto, con la Proloco Teggianese, impegnata in iniziative di promozione e valorizzazione del Vallo di Diano tra eventi culturali e attività di accoglienza. Vediamo.
2: La Proloco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla Tavola della Principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. La Basilicata ribadisce il no alle scorie nucleari. Dettagli nel prossimo servizio. Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato, come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata. A Sant'Omenna si è rinnovata la tradizionale processione della Madonna Nera, uno dei momenti più sentiti dalla comunità, con la partecipazione anche dal vicino comune di Laviano, che ha portato in dono la tradizionale centa, simbolo di devozione e legame tra i due paesi. Vediamo.
1: Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di Sant'Omenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di Sant'Omenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono la centa alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana. Realizzata con candele decorate e nastri, non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo.

0: E ho è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla

0: Anche per la giornata di domenica, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante.

0: da sottolineare, importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
1: Catena Nuova nasce nel 1727 e il 1733, era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catena Nuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catena Nuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del Santo Patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catena Nuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome è un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, e quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catena Nuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
2: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

0: In un viaggio tra i luoghi sacri di Catena Nuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente come cappella di famiglia alla fine del Seicento, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catena Nuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catena Nuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè molto molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. Con i suoi 4 ettari di verde, attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
1: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi. Le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmento per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto. Dolce, ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono

Sono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: Nel cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Gal Etna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: L'Eternità di Santa Maria di Licodia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini. Quindi noi abbiamo anche due abbazie, il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al palazzo municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, che è, diciamo, un punto di ritrovo per tutte noi le licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria con Dio Collettani è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a queste escursioni, dovute anche alle temperature, dovute anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il fico d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni, fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e

0: felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme vivevo in camper.
1: Amore, c'è l'ettico, bello.
0: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo. Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
0: Ma perché?
1: La neve, vieni.
0: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio, la scimmietta.
0: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mo me faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, e poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
2: Guarda le zampine.
0: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Memorial Interforze. È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnasia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
1: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanche, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
1: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Se siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume, eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappavipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
3: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengara, la città delle torri. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
6: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di... L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
7: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli e lezioni non solo in piazza, ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
8: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
9: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
6: 3, 2, 1, sigla!

0: adesso siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate, alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Lite. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego.
0: kg. Prego.
1: Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini, o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Grazie. Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra

0: vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
1: Dalla serie Le campane suonano a festa, abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
2: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti. Yeah.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suoratori di campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire. Vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: E adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni

ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una pratica mirata al sistema digestivo, aiuta a migliorare la tua digestione e anche i problemi intestinali, la flatulenza, quindi gas accumulato, e è una serie che si chiama Paumutkatasana numero 2, mirata per tutta questa liberazione di questa energia del Sama e della panna, ovvero l'energia verso gli arti inferiori. Quindi andiamo a lavorare sulla eliminazione. Quindi partiamo con le gambe incrociate o in Sukhasana, le ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Senti bene.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno

0: Spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Salda il pavimento, schiena dritta, la colonna dritta, spalla lontana dalle orecchie. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a unire le mani in Anjali Mudra, in centro al petto, al nostro plesso cardiaco. Chiudiamo gli occhi per un secondo e sentiamo la nostra immobilità come di consueto. Facciamo la nostra prima connessione, nostri body sensation per i nostri 5 corpi. Quindi osservi il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli. Osserva se hai dei disagi, tensioni. Osserva il tuo corpo energetico, il livello di energia che hai adesso, se sei carico, carica, scarico, scarica. La tua mente in questo momento, se sono dei ricordi, memorie passate, quello che hai fatto prima di arrivare a questa pratica, oppure le proiezioni future di quello che dovrà fare. Dovunque sia la tua mente, riportati nel momento presente, con la connessione di dove sei qui ora. Osserva le emozioni che avvengono, che ti avvolgono in questo momento, accoglili, e la tua connessione con la tua parte più divina e spirituale. Da qui andiamo a portare lo sguardo verso, sempre un incrocio fra le sopracciglia, gli occhi sono chiusi. Fa un respiro profondo. Aprendo gli occhi vado a posizionare la direzione dello sguardo verso la punta del naso, quindi guarderai la narice destra o sinistra, verso il pavimento e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo, spalla lontana dell'orecchio e portiamo il mento al petto, la colonna in C-curve, spalla lontana, inspiro a lungo, espiro, apro, inspiro, apro le braccia, appoggio e andiamo ancora a incrociare le mani dietro e tiro verso il basso, apro bene il petto, il mento verso l'alto, torno avanti, inspiro, unisco le mani e prepariamoci. Adesso andiamo a iniziare questa serie completamente sdraiata sul pavimento, quindi potrai anche avere un cuscino, ok, piegato sulla tua zona lombare se per caso non ti senti confortevole. Quindi andiamo a portare nel caso il cuscino fuori, andiamo a sdraiarci completamente sul pavimento, ok? Da qui porta sempre le braccia lungo del tronco e le gambe sono unite e i piedi flex. Spalle, quindi se la spalla sale, porta bene e le spalle verso il pavimento e cerca di non inarcare la colonna. Per quello che si serve, porta il tuo cuscino dietro. Il bacino non sarà in eretta versione, sarà nel neutro. E andiamo semplicemente a muovere la gamba. Faccio un respiro profondo prima, di pancia, e espiro, svuoto. Respiro diaframmatico, quindi senti l'aria che espande sotto l'ombelico e sopra l'ombelico. E espirando, l'ombelico va verso la lombare. Quindi inspiro, gonfio, espande, l'ombelico si allontana della schiena, espiro, naso, l'ombelico rientra.

Com a próxima inspiração, inspirando, portamos a gamba destra, verso alto, 90 graus. E quello que riesce. La gamba de base, muito tesa e distesa. Quando scendo, la gamba e talone não toca a terra. Quindi inspiro, usando o respiro diafragmática, e expiro. Inspiro, quindi expiro. Inspiro, facciamo più o meno 5, 6 movimenti delle gambe, espiro. Ricorda che il talone non appoggia a terra, inspiro e la gamba scende. Sincronizza e respira il movimento, sempre il principio del vinyasa. Inspiro, la gamba si avvicina, la pancia si gonfia, espiro, la gamba scende e l'ombelico va verso la lombare. Ultima volta, inspiro. Espiro. Prossimo movimento, andiamo a inspirare. Espiro, torno giù. Adesso la gamba opposta, quindi inspiro. Espiro, braccio lungo del corpo, inspiro, espiro, piede sempre flex, ricorda che il talone non tocca a terra, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, ultima volta. Expiro, gamba distesa. E partiamo adesso com cerchi femorali, cerchi della destra, quindi cerchi in senso orario. Inspiro e vado verso fuori, apro, espiro. Quindi qua dovrai mantenere le tue anche allineate, senti la testa del femore che ruota proprio all'interno dei trocanteri, proprio all'interno della base qua, dell'incastro della anca. Quindi il movimento è verso l'esterno. Ricorda sempre che il talone non tocca a terra. Out. Stabilizza bene la tua schiena a pavimento. Out. Adesso al contrario, vado giù e extra. Quindi faccio adesso il movimento orario, quindi farò dei movimenti orari e anti-orario. Lascia la gamba bene dritta. Inspira. Inspira. Inspira. Ok. Ferma un secondo. Senti bene il lavoro che hai fatto. E adesso con la gamba opposta. Quindi prima porto la gamba verso l'altro e extra ruoto. Quindi qua è il senso orario. Ricorda sempre che i talloni non toccheranno a terra, sincronizza e respira il movimento. Questo movimento aiuta a migliorare la digestione perché? Perché tutto ciò viene connesso con l'energia che facciamo fluire verso la pancia e verso gli arti inferiori. Quindi si chiama samana, l'energia, un vaio, che vuol dire questa energia del vento, dell'aria, che circola, no? Nella nostra pancia e poi comunque che deve eliminare. Ultimo, e adesso al contrario, senso anti-orario. Ricorda che il piede non tocca a terra. Quindi lo puoi fare sempre questo al mattino, ovviamente con la pancia vuota. Le lezioni di yoga, la pratica non va mai fatta con la pancia piena. Almeno 2-3 ore dopo aver mangiato. Benissimo. Da qua adesso riporto le gambe distese in Viparita Karani. Ok? Quindi gli ischi sono saldi sul pavimento. Inspiriamo, espiriamo, scendiamo. Non tocco a terra. Inspiro con le due gambe. Se è troppo, posso anche piegare le ginocchia, ok? Appoggio a terra. Quindi posso anche fare le ginocchia al petto e piede non tocca pavimento, ok? Quindi posso aumento la mia pesa, sono solo 3 volte. Out. Poi rilasso completamente e rimango in Shavasana, con il palmo girato verso il soffitto. Palmo verso su. Solo per equilibrare e riprendiamo adesso. Le gambe sono unite.

e vado a portare adesso le ginocchio destro verso te e distendo verso l'alto per fare come una bicicletta, quindi punta, ginocchio e espiro in, quindi una pedalata e espiro. Espiro. Adesso ao contrário, uma pedalata ao contrário, gamba dritta e poi distendo, quindi piede vem em flex e distendo. Ancora, due, tre. Ricorda sincronizando o respiro. Braccio lungo do tronco e sente com esse movimento muito cíclico e distendo. Recupera um attimo. E a stessa coisa com a gamba oposta. Quindi punta, ginocchio al petto, distendo verso l'alto e piede flex. E piede não toca mai al pavimento. Stabilizza bene le anche. Piede flex. Adesso al contrario, riporta la gamba dritta, pedalata al contrario e torno. Quindi una pedalata e capada, una gamba alla volta, poi faremo una pedalata completa in avanti e all'indietro. Ultimo. Ok, adesso facciamo la pedalata in avanti, quindi sollevo la gamba destra e poi vado alla sinistra. Quindi il movimento va lento, in avanti, piede flex, una gamba sale, un'altra scendo, proprio una grande pedalata. Ottimo. E adesso al contrario, porto la gamba. Sentirai che il corpo aumenta la pressione, aumenta il calore. E sentirai che l'aria, sentirai anche il mormorio della tua pancia, quando il movimento, l'aria che si muove. Da qui adesso riporto le gambe distese e mi fermo per un secondo. Shavasana, palme verso soffitto. Usa il respiro sulla pancia, è una serie che facciamo completamente da sdraiata. E partiamo adesso con le gambe unite, piede flex, e vado a portare il ginocchio destro al petto, afferro con le mie mani sotto la linea della patella. Inspiro, espiro, porto la testa verso le mie ginocchia e respira per tre. E scendo. Poi la gamba opposta, porto il ginocchio al petto, ferro, mani sotto la linea della patella, inspiro, ombelico si allontana, espiro, metto il petto, stacco le spalle. Mi respiro per tre. E ritorno. E adesso facciamo un respiro alla volta, quindi porto il ginocchio al petto, inspiro e espiro. Salgo più che posso, scendo, espirando, inspiro e espiro. Testa. Se riesci a portare la testa che tocca il ginocchio, è ancora meglio. Ancora per uno. Schiena dritta e poi stacco. Ok, adesso andiamo a portare tutte e due gambe, punta, ginocchio al petto, afferro, e espiro, testa verso le ginocchia. Inspiro, appoggio piedi, punta, distendo, piede flex. Espiro, torno, piedi, porto mania. Espiro, appanasana. Inspiro. Facciamo adesso con le braccia all'indietro, inspiro a lungo, espiro, porto le braccia verso l'alto, afferro, espiro, inspiro, punto i piedi, le braccia vanno all'indietro, a lungo, espiro, porto

braccia, afferro. Inspiro, porto le braccia indietro. Espiro, torno adesso. E rimango qua. E da qua facciamo il rolling laterale, quindi mantenendo le ginocchia, vado a girare laterale, respiro, la testa appoggia a terra, quindi sono sempre con la testa appoggiata e vado a cadere lateralmente. Mantieni le ginocchia unite, i piedi paralleli, quindi a volta un piede tenti a salire, quindi mantieni i piedi questi allineati. L'ultimo e torno. Da qui porta le ginocchia, petto e piano piano con piccolo rimbalzo vengo seduta. Da qui seduta con il mio rimbalzo, appoggio bene gli ischi al pavimento, porto i piedi molto uniti, la schiena dritta ma un pochettino tonda, mento al petto. E da qua faccio il mio rolling back, quindi espiro, inspiro. Quando vado all'indietro e espiro c'è un grande massaggio dello stomaco, ginocchio, petto e poi della colonna. Espiro, spalle lontane, mantieni il ginocchio, il tallone attaccato, ultima volta, e da qua mi sdraio completamente, portando le braccia indietro, ok? Apro le braccia. Apro le braccia adesso a ti e vado a portare le mani incrociate dietro la testa. E da qua porto le ginocchia al petto, ok? E facciamo jatara. Quindi da qua inspiro, facciamo una rotazione, adesso più libera, lasciando. Importante che le spalle siano al pavimento, quindi le mie spalle sono allineate verso il soffitto. Torno inspirando in centro e espiro dall'altra parte. La testa va nella direzione opposta, quindi la mia spalla deve portare allineata al pavimento. In, out, sincronizza e respira il movimento. In, out, in. Fermo in centro, da qua appoggio le ginocchia al petto e vado a distendere le mie gambe. Distendo completamente le mie gambe e facciamo adesso un altro tipo di torsione, sempre le torsioni para vita aiutano la zona proprio dello stomaco. Porto le ginocchia al petto e vado a portare il mio piede oltre al pavimento. Da qua vado a ruotare portando proprio Matsyasana, le spalle e palme sono verso il soffitto. Il palmo non è verso basso perché sennò la spalla sale, quindi io devo appoggiare le spalle portando il palmo verso il soffitto. Torno in centro e torno con questa torsione. Quindi inspiro, guardo il soffitto, espiro, guardo la mia mano. Quello che riesco. I piedi tocca a terra, se è difficile i piedi toccare a terra, puoi anche abbracciarlo dietro capo poplite. Torno in centro, ginocchio al petto e vado a cambiare con la gamba opposta. Quindi porto i piedi oltre, le mie braccia in linea. Espiro, quindi in centro, uno. Ancora, senti proprio un murmurio nella tua pancia che parla con te. Ultima volta, torno in centro, porto le ginocchia al petto, appoggio i piedi, porto le gambe distese. E da qua porto le braccia lungo le tronche, facciamo il nostro ultimo movimento che si chiama Boat. Quindi vado da qui semplicemente appoggiando bene l'ombelico verso la lombare. Le mie braccia sono lungo, sono sopra le mie cosce, quindi non sono più qua, sono sopra. Inspiro, piede flex, espirando stacco la testa.

0: spalle e spingo le mie mani sopra le mie cosce, come se volesse toccare il ginocchio. Respiro per tre. E rilasso.
1: Si chiama la barca, il boat. Inspiro, prendo aria. Espiro,
0: testa, spalla, stacco la gamba e spingo le mie mani, palmo verso il basso. E torno giù.
1: E ultima volta, sono solo tre volte, inspiro. Espiro.
0: Stacco la testa, spalla. La colonna tutta curva, guarda bene avanti. Si esce poco del pavimento, la gamba non è altissima, è proprio 10 cm, 15 il massimo del pavimento. E rilasso.
1: Adesso siamo arrivati alla fine della nostra seconda serie, Power Muktasana Serie 2, per l'apparato digestivo. Quindi potete utilizzare questa serie, per esempio, tutte le mattine. Ok, è una serie indicata anche per favorire la digestione, però sempre prima della digestione, del mangiare o lontanissimo dai pasti. Sentirà durante la tua giornata tutta l'energia che fluisce molto più attiva. Senti la testa, le spalle, i glutei, il polpaccio, il tallone. Senti le parti che non toccano, il tratto cervicale, lombare, le dita delle mani, e abbandonati in questa consapevolezza di tutti i tuoi cinque corpi. Da qui piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro destro,
0: vengo lateralmente
1: e mi siedo. Posso prendere sempre il mio cuscino. Ci sediamo con le gambe incrociate e da qua andiamo semplicemente a osservare bene ancora la spalla dritta. Senti che cosa c'è nel tuo corpo, che cosa c'è di energia diversa. Porta lo sguardo verso il terzo, il corso della sopracciglia. E andiamo a inspirare per finire la nostra pratica, che la nostra pratica è adesso arrivata, giunta alla fine. E vi invito, come sempre, a stare su Web TV e seguire tutte le puntate alla stessa ora, tutti i giorni. E vi invito anche sempre a seguirmi e a iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, e dove sarò disponibile per qualunque domanda. E vi invito alla nostra prossima puntata.
0: Shanti, shanti, shanti, shanti, namaste.
1: Namaste.

0: Amici di Motori a 360 gradi, bentornati. Abbiamo una puntata che per giugno completa tutti quelli che sono i filmati, i tanti filmati dei nostri inviati che abbiamo avuto durante la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. In chiusura poi avremo una bella intervista fatta da Stefano Buratti a un suo amico fornitore che parlerà di decorazioni e sulle moto e in generale per quanto riguarda quello che è il mondo del wrapping e della decorazione delle moto, moto d'acqua e autovetture. Bene, allora buona visione e a ritrovarci. Amici di Motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla Punzonatura. Allora, Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500esimo anno.
1: In incognito, ospite di qualcuno,
0: Non si
1: e
0: dice.
1: quindi però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
0: Avrete un'altra anche vostra macchina perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
1: Quello è penso una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio perché, dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza, della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
0: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
2: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite, per fare l'ospite volentieri.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura, eh?
0: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
4: È un prologo, dai, è un
3: Sì,
4: prologo.
3: tutta la prima.

0: prime, le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più lo piacere e spirito.
1: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
0: La mia schiena bene, qualche punturina
2: è su con le punture.
0: Per adesso
1: me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando,
2: mettercela su tutta.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso ti abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
3: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
1: Piccole cose,
3: sì, assolutamente.
4: Siamo con l'amico Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, del Club Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questo Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
5: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel fare.
4: E
5: con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
4: Che non molla mai.
5: Alfredo Coppellotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.

0: 5 giorni pieni, 5 giorni di una mille miglia che non è stata nemmeno, detta anche dei piloti, così stancante come nelle occasioni passate. Pertanto un plauso va fatto all'organizzazione, bellissimo il percorso, questo l'hanno sottolineato tutti, ma soprattutto sono, non dico riposati perché non lo sono evidentemente,
1: è impossibile,
0: ma non sono nemmeno così cotti come nelle edizioni passate.
1: Abbiamo quindi avuto... ciò che mi ha detto Turelli in partenza, che era contento che i tempi non erano così tirati, è stata la realtà.
0: Sì, assolutamente sì. Oltretutto fammi fare i complimenti sia a Lorenzo che a Mario, sì, Turelli, perché hanno, sì, fatto una grandissima prestazione. Sono sempre stati terzi per tutta la gara e sono riusciti, secondo me, anche a scacciare Rekhomovic, che ha fatto una grandissima

Ultima giornata stamattina, io ero un po' preoccupato per loro perché il gap tra il terzo e il quarto posto era di 120-130 punti, e invece cosa è successo? È successo che hanno tenuto botta, anzi hanno fatto l'ultimo percorso, quello, le prove sul fiume Po, e migliorandosi e migliorando anche il distacco sul quarto posto. Pertanto direi che male che vada, sul gradino più basso del podio dovrebbero esserci proprio Lorenzo e il signor Mario, che ricordiamo essere il decano della Mille Miglia.

0: Mario Furelli, eccoli qua, bentornati a Brescia, ovviamente.
1: E siamo felicissimi di rivedere un OM sul podio.
0: Eh sì, l'OM torna sul podio, noi naturalmente vi ascolteremo più tardi in Piazza della Loggia. Eccoli qua.
1: Equipaggio con i colori della scuderia Brescia Corse, quindi diciamo che più bresciani di così non si può.
0: Al
1: terzo posto,
0: il secondo posto, e per una volta non sono loro a vincere la Mille Miglia, ma meritano comunque un grande applauso, perché Andrea Vesco e Fabio Santinelli su Alfa Romeo.
1: E mi fa particolarmente piacere ricordare che questa vettura carrozzata da Zagato fa parte della squadra di Villa Trasqua, che in tanti anni ha avuto una presenza importantissima qui alla Mille Miglia e continua a essere dei nostri con grande passione.
0: Quest'anno non ce n'era, dice Andrea, che andremo poi a sentire alla premiazione in Piazza della Loggia. Molto onesto come sempre Andrea, grazie. Ciao Andrea, arriva anche bottiglia Villa Trasqua per Fabio Santinelli, oltre naturalmente alle medaglie celebrative. Andrea Vesco, Fabio Santinelli
1: come vincitore della Mille Miglia, Juan Tocon oggi con la sorella Margherita.
0: Evviva! Torna a vincere la Mille Miglia Juan Tocon oggi, campione del 2013, nel 2015 e nel 2018, Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931, distrutto dalla fatica ma felice
1: al gradino più alto del podio, quindi veramente non è un caso, è una vittoria costruita con grande impegno, con grande fatica per tanti anni.
2: Guarda la macchina!
3: Sì, ha sido una gara troppo difficile, una gara splendida che abbiamo fatto con mia sorella, la prima volta insieme, prima volta. Essere qui a Brescia è sempre un grande piacere, l'energia di tutti gli italiani con noi sono incredibile, e la Mille Miglia è sempre la Mille Miglia. Per me è la prima Mille Miglia di mia
1: sorella.
3: Hai
1: visto anche tu, eh?
3: E bueno, siamo contentissimi. Well, thanks to everybody, and we're super super happy. The last time I won it was in 2018, so this is first time with my sister. You don't win Mille Miglia every year. We was won 8 years ago, so who knows when we're gonna win again. We're super happy, we're gonna enjoy. I'm gonna open this champagne for you guys, so thanks. Grazie Margherita. She was an amazing co-pilot. It was an amazing race. Andrea Vesco, great driver, numero uno, but this time we were at his level, so we're happy to win. So grazie a tutti.
0: Grazie Juan, Juan ha ricordato il valore di Vesco, il valore di Margherita, il valore della vittoria di 8 anni fa e anche magari delle prossime.

0: successo meraviglioso, quello della coppia.
1: E il valore di questa vittoria è proprio in questi 8 anni in cui non si è mai arreso, ha continuato a spingere, ha continuato a provare fino in fondo.
0: Pronti dunque verso i fotografi per immortalare questo successo. Juan e Margherita toccano oggi vincitori dell'edizione 2026 di

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, nell'ottica delle collaborazioni, come vi aveva anticipato il nostro direttore Attilio Tantini, abbiamo oggi un bel pool di ospiti e sicuramente le nuove leve che spingono, come diciamo noi, perché abbiamo coinvolto, come vi ricordate, Stefano Buratti per il mondo social e a lui ha un grande ospite con sé che è un grande cultore, un grande preparatore di grafiche e poi sentiremo nel corso di tutto il servizio cosa lui fa e cosa Stefano riesce a carpire dei suoi. Abbiamo quindi con noi qui Christian Rosa che nella sua Rose Design ci spiegherà che cosa fare. Allora Stefano, introduci il tuo ospite e sentiamo che da lui quali sono le sue peculiarità.
1: Perfetto, oggi vi ho portato appunto il direttore, capo titolare di Rose Design, che è una notissima fabbrica di arte, fabbrica di grafiche, un po' di tutto, ma poi vi spiegherà lui bene nel dettaglio. Appunto, Christian, raccontaci un po' chi sei, da dove è nata questa tua passione e ciò che fai.
2: Sì, allora io in arte sono Rose, tutti mi chiamano Rose ormai, e mi occupo di fare e sviluppare grafiche personalizzate a 360 gradi per il mondo moto. Quindi parto e sono specializzato nel mondo moto, però faccio anche go-kart, ho fatto moto d'acqua, si possono fare auto, si può fare proprio di tutto.
1: Ok, quindi spiegaci meglio nello specifico magari anche la differenza dal fare una grafica per una motocicletta, un motard, una moto da cross, oppure, come ci stavi accennando tu adesso, un go-kart o una moto d'acqua?
2: Sì, allora diciamo che sono tutti stili completamente differenti, nel senso comunque il prodotto è sempre quello, però può cambiare il materiale, poi da settore a settore cambia proprio lo stile, cioè anche tra le grafiche dei 125 rispetto a quelli dei ragazzi più piccoli, proprio sono mondi diversi e la difficoltà è anche insomma sapersi muovere in tutto il mercato e soprattutto delle moto d'acqua cambiano i materiali, gli ingombri, quindi costano di più perché c'è molto più materiale. Però.

0: sostanzialmente questo. Ok, quindi tu hai parlato di mercato, perciò io mi attacco a quello che tu hai appena detto riguardo il mercato e volevo chiederti, siccome noto che tu lavori anche tanto sui social come faccio io, infatti ci siamo conosciuti appunto per quello, quanto sono importanti per te le piattaforme social e tutto quello di cui è pubblicità che ne discute?
1: Beh, Rose Design in realtà è un'attività che è quasi solo online, nel senso noi vendiamo tantissimo tramite Instagram, abbiamo il sito internet, ma comunque il nostro pilastro fondamentale è Instagram e direi che è tutto, ecco.
0: Perfetto, perfetto. Quindi, innanzitutto dici dove si può trovare il tuo canale, la tua pagina, il tuo Instagram.
1: Allora, l'Instagram delle grafiche è rosedesign.eu. E lì insomma dove prendiamo tutti gli ordini, poi abbiamo il sito internet che è rosegarage.it e lì, cioè, dopo c'è una differenza sostanziale tra grafiche personalizzate e semi personalizzate, perché non tutti vogliono iniziare a prendere la strada e fare un prodotto su misura, anche se è la cosa che consiglio perché comunque ognuno ha il suo stile, riesce a dare un carattere un po' unico alla tua moto, ma ci sono comunque una marea infinita di grafiche semi personalizzate che si possono adattare in base alle esigenze e sono molto più versatili, ecco.
0: La prima domanda che mi viene spontanea a sentire tutto questo tuo circolo di esperienza è da quanto tempo ti occupi della realizzazione di grafiche e da quanto tempo sei sui social?
1: Io ho iniziato 4 anni fa, quando ancora ero alle superiori, non avevo ancora finito l'anno e ho iniziato a farle tutti i miei amici, poi pian piano sono sempre diventato sempre un po' più grande e sono 4 anni che faccio solo questo.
0: Perfetto, quindi abbiamo parlato prima di quanto riguarda la tua attività social e volevo ricordare che hai collaborato con un sacco di personaggi noti, per esempio Daniel Valperta. Raccontaci un po' con chi hai collaborato, chi ti ha colpito di più e da chi hai preso maggior spunto.
1: Allora, con chi ho collaborato sono davvero tanti gli influencer in corso di questi 4 anni, tra i più grossi abbiamo sicuramente Valperta che è diventato anche un amico e ho fatto anche le grafiche a Siv, sono andate anche su Netflix, si vedono in un pezzo della serie TV e dopo anche influencer esteri, in Germania ho avuto Toji e sono altri insomma, influencer abbastanza grossi e chi mi ha colpito di più Valperta. Perché col rapporto che è nato siamo sempre riusciti a fare qualcosa di diverso e a trovare qualcosa di nuovo nel mercato.
0: Ok, invece se ti chiedo il personaggio più esigente, più ostico, più perfettino sulla realizzazione delle grafiche?
1: Lì tosta, però dico te. Sei stato quello complicato da.
0: Ok, perfetto.
1: Sì, quello sì.
0: Ultime due domande, ti chiedo appunto, anche nella vita privata, questo lavoro, quanto tempo riesci a portarti via? Perché ho notato che tu adesso su YouTube hai intrapreso anche un percorso tuo personale dove porti dei vlog e tutto quanto. Quanto tempo ti rimane e appunto quanto tempo riesci a ricavare nonostante anche questo nuovo format che porti su YouTube?
1: No, diciamo che la mia vita è il lavoro, cioè è quello che mi piace fare, quindi io non mi sembra mai di lavorare, sono tutto il giorno avanti al computer e per fortuna, comunque è una cosa faticosa. E quando ho il mio tempo libero faccio le cose che più mi piace, registrando, facendo vlog, insomma, per umanizzare un po' la mia persona, la mia figura sui social. Grazie
0: Perfetto, allora grazie mille Christian. Passiamo
1: a te.
0: la parola ancora a Roberto.
2: Bene, come avete sentito, tutti che dicono questi giovani che non hanno voglia di fare, ed invece vedete che c'è una gioventù che è un sottobosco, che cresce, nasce, diventerà delle belle querce per il mondo, in questo caso delle grafiche, che è un mondo sicuramente che ha un fascino perché è un po' un mondo d'artista, sono degli artisti che creano prendendo spunto dai loro clienti. E diventano amici come avete sentito, ma la passione che li muove è da veri artisti. Quindi grazie ragazzi e alla prossima.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente, gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agri-Food. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Riova, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Riova offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
1: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in

0: media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo «Non è un gioco, è azzardo» nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
1: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte.

0: il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del Presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare

0: la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra.

0: Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo a, e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
0: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
1: Certo.
0: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
2: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni

anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza

e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelle Cavellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza, la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai

servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le

0: in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
0: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
0: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
2: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale.

A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato, come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo.

0: questo contesto di eccellenza, la gioielleria Orzeleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.

0: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere. Per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
2: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
3: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un euro score medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione.

0: Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
1: Università Giustino Fortunato.
2: Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino, che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica e spina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
5: Certo.
6: E mi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
7: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità.

assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della regione Campania.

0: Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
1: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
2: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.

0: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere. Per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
2: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
3: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. Il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e

1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione

disciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi. Colma,

0: Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si risponde

0: piaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio!
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
5: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
1: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare.

0: Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai bordi della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
3: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
4: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
4: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta.

0: Nello stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
2: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Ricciolidoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Ricciolidoro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Ricciolidoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Ricciolidoro si addormentò subito. Mentre Ricciolidoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
4: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
5: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto! Ha ha ha ha ha.

0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papa Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
4: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
4: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga,

0: E la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
1: Oh sì, giovane e molto bello.
2: Ah, ed è ricco?
1: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas. Ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento.

0: Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
3: mio caro principe, siete sposato?
4: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Si è tenuta alla CGIL Nazionale di Roma la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione. Secondo una ricerca dell'INAP, il lavoro di cura tramite piattaforme digitali è diventato il terzo settore della gig economy italiana. Secondo la Fondazione RIES, gli ostacoli che separano le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta sono cresciuti. Più dell'87% delle aziende è stato preso di mira dagli hacker durante il 2025. Aumentano gli attacchi, ma non i professionisti in grado di contrastarli.
1: A Roma si è tenuta la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione, presso la Sala Santi della CGIL nazionale.
2: Noi questa discussione la dobbiamo collocare dentro quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Non è che dobbiamo non renderci conto che c'è un nuovo equilibrio geopolitico che si sta giocando su vari aspetti. E in un certo senso la dimensione europea, nel senso di avere un'Europa che torna a svolgere una funzione che oggi non sta svolgendo, secondo me è una condizione politica fondamentale per poter bloccare questo processo, chiamiamolo così per capirci tra di noi, di deregolamentazione che si è in qualche modo realizzato.
1: Ogni anno in Italia la corruzione costa tra i 50 e i 150 miliardi di euro e solo negli ultimi anni il paese è passato dal 41esimo al 52esimo posto nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International.
2: Non è che stiamo dicendo che tutti gli imprenditori, che tutte le imprese sono cattive o non vogliono rispettare questa regola. Anzi, questo sistema è un sistema che penalizza quelli che vogliono fare gli imprenditori in modo serio, e perché tu non valorizzi la qualità, l'innovazione, gli investimenti, ma in realtà la logica del massimo ribasso, delle cose che qui sono state anche descritte, favoriscono naturalmente determinate scelte.

anno è nata in Italia la Cassa Integrazione Guadagni? 1929, 1941, 1966 o 1987? Nata nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale,

0: Mondiale per sostenere i lavoratori delle industrie in difficoltà, la Cassa Integrazione Guadagni è diventata nel tempo uno dei principali strumenti di tutela dell'occupazione. Permette alle aziende di ridurre o sospendere temporaneamente l'attività senza ricorrere ai licenziamenti, garantendo un sostegno al reddito dei dipendenti. Ancora oggi rappresenta uno degli ammortizzatori sociali più importanti nei periodi di crisi, riorganizzazione o emergenza aziendale.
1: Trovare un badante, un aiuto per un familiare anziano o una persona che si occupi dei bambini avviene sempre più spesso attraverso internet. Secondo una recente ricerca dell'INAPP, il lavoro di cura organizzato tramite piattaforme digitali è oggi il terzo settore della cosiddetta gig economy italiana, il mercato che mette in contatto domanda e offerta di lavoro attraverso app e siti web. Il fenomeno è in crescita e riguarda soprattutto attività di assistenza agli anziani, supporto alle famiglie, accompagnamento di persone non autosufficienti e servizi di cura a domicilio. La diffusione delle piattaforme digitali sta cambiando il modo in cui questi servizi vengono cercati e offerti, rendendo più rapido l'incontro tra chi ha bisogno di assistenza e chi è disponibile a svolgere questo tipo di lavoro. Le piattaforme consentono di trovare più rapidamente lavoratori disponibili, ma la ricerca evidenzia anche alcuni aspetti critici. Chi opera attraverso questi strumenti digitali svolge spesso attività discontinue e può avere minori tutele rispetto ai lavoratori riassunti con forme contrattuali tradizionali. Lo studio richiama quindi l'attenzione sulla necessità di accompagnare l'innovazione con regole adeguate, capaci di garantire diritti e protezioni sociali. Un tema destinato a diventare sempre più centrale in un paese in cui la domanda di assistenza continua a crescere.

0: Le Brigate del Lavoro, il sindacato di strada della FLAI CGIL, presentano l'edizione 2026 negli spazi di Spin Time, edificio occupato e centro socio-culturale a Roma.
1: Abbiamo visto e stiamo registrando da ultimi i fatti di Amendolara, che nonostante denunciamo da molti anni ciò che accade nelle campagne, il caporalato, lo sfruttamento, questo problema diventa sempre più esteso.
0: Per un intervento strutturale, coinvolgere più associazioni diventa fondamentale.
2: Spin Time è un cantiere di rigenerazione urbana. Sta cercando di costruire una comunità aperta, accogliente e solidale.
3: Il sindacato di strada della FLAI penso che sia una delle risorse che ultimamente la CGIL sta mettendo in campo.
2: Far raggiungere questo obiettivo, quello di cominciare a rappresentare i non rappresentati.
4: Nel 2025 abbiamo svolto ben 19 appuntamenti di sindacato di strada, di cui 7 organizzati a livello nazionale, che hanno visto muoversi più di 150 compagni e compagne da tutta Italia per svolgere queste brigate del lavoro. Gli obiettivi futuri sono quelli di rendere la pratica del sindacato di strada un metodo sindacale. Per farlo costituiremo anche un osservatorio permanente nazionale, perché ci darà una mano a poter mettere a sistema tutte le pratiche che noi svolgiamo sui territori. Vogliamo cambiare questo modello produttivo, che è un modello produttivo capitalista che si è imposto anche nella produzione agricola. Lo dobbiamo fare dal basso, per farlo dobbiamo organizzare i lavoratori, per organizzare i lavoratori li dobbiamo intercettare, quindi la pratica del sindacato di strada è una pratica trasformativa. Quindi dobbiamo passare dalla denuncia, che è pure una cosa fondamentale, importante, all'organizzazione vera e propria delle lavoratrici e dei lavoratori, per cambiare questo sistema che produce sfruttamento e ingiustizia sociale.

una donna sta partorendo. Per starle vicino, suo padre si nasconde tra i vicoli di Parigi cercando di evitare le pattuglie tedesche. È Bruno Buozzi, sindacalista. E fu un padre disposto a tutto, solo per la figlia. Tra i fondatori della CGDL unitaria, venne arrestato il 1 marzo su richiesta del regime fascista. Cominciano così gli anni del confino e della lotta di resistenza, che continuarono fino al giorno della sua morte. Bruno Buozzi nacque nel 1881 a Ponte Lagoscuro, in Emilia-Romagna. Arrivò al sindacato dopo anni di lavoro nelle officine, prima come aggiustatore, poi come operaio specializzato. A Milano si iscrisse nel 1905 al Partito Socialista e alla FIOM, diventandone il segretario generale dal 1911 al 1926. Dal 1912 entrò anche nel gruppo dirigente della Confederazione Generale del Lavoro. Erano anni in cui la federazione cresceva e si strutturava tra scioperi e trattative difficili, ma Buozzi riuscì a imprimere nella CGDL un'impostazione che privilegiava l'organizzazione, la contrattazione e la conquista graduale di risultati misurabili. Nel 1913, dopo 3 mesi di sciopero, la FIOM ottenne un accordo che valse come contratto collettivo e riuscì a ridurre l'orario settimanale. Nel dopoguerra, con il biennio rosso, il sindacato metalmeccanico fu al centro delle tensioni. Buozzi promosse e guidò la mobilitazione che nel settembre 1920 sfociò nell'occupazione delle fabbriche, quando centinaia di migliaia di operai difesero compatti i propri diritti da dentro gli stabilimenti. Con l'avanzata del fascismo, la repressione però si strinse. Nel 1925 Buozzi era ancora alla guida degli ultimi grandi scioperi metallurgici e a dicembre assunse la segreteria generale della CGDL, ormai nel mirino del regime. L'anno dopo fu costretto all'esilio. A Parigi ricostituì la Confederazione in clandestinità, tutelò i lavoratori emigrati e tenne in vita una rete di contatti che permisero di far circolare la stampa sindacale anche in Italia. Dopo l'arresto del 1941 e la liberazione il 25 luglio 1943, lavorò alla ricostruzione di un sindacato libero, ottenendo il 2 settembre 1943 il patto Buozzi-Mazzini, riuscendo a far rientrare in campo le commissioni interne e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Durante l'occupazione tedesca di Roma, visse in clandestinità e contribuì al percorso che portò al patto di Roma e alla rinascita del sindacato unitario. Nel 1944, un autocarro tedesco lasciò Roma alla vigilia della sua liberazione, diretto verso il nord ancora occupato. Attraversava le strade dissestate dalla guerra con la pancia piena di prigionieri. Tra loro c'è Bruno Buozzi. Insieme ad altri 13 prigionieri verrà ucciso lì, in località La Storta, ma il suo omicidio guiderà il movimento per tutti gli anni a venire.

C'è un'immagine che racconta meglio di molte tabelle la fatica dei giovani italiani. Un muro alto 136 centimetri. È la misura simbolica scelta dalla Fondazione RIES per rappresentare l'ostacolo che separa le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta. Nel 2006 quel muro era alto 100 centimetri. 20 anni dopo è cresciuto insieme alle difficoltà di trovare un lavoro stabile, mettere da parte risparmi, comprare o affittare una casa, costruire una famiglia. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, nel 2025 la ricchezza netta delle famiglie ha raggiunto 12.326 miliardi di euro, una cifra enorme che però non dice come quella ricchezza sia distribuita. La quota in mano ai giovani è scesa dal 13 al 4%, mentre si è concentrata nelle fasce più anziane, favorite negli anni dalla crescita dei redditi, dalla stabilità occupazionale e dall'aumento del valore degli immobili. Lo stesso squilibrio si ritrova sul fronte previdenziale. Il Focus Censis Conf Cooperative 2026 fotografa un sistema in cui pensioni e debito pubblico pesano sempre di più sulle prospettive di chi oggi entra nel mercato del lavoro. Carriere discontinue, salari bassi e contributi versati a intermittenza rendono più incerto il futuro pensionistico delle nuove generazioni. Il muro allora non è solo una metafora, è il risultato di un passaggio di ricchezza che si è bloccato, di un mercato del lavoro che non garantisce autonomia e di un welfare pensato per percorsi di vita più lineari di quelli attuali. Per molti giovani, diventare adulti non significa soltanto arrivare a una certa età, ma riuscire a superare una serie di ostacoli economici sempre più alti.

La laurea resta una delle porte principali d'ingresso nel mondo del lavoro, ma per molti giovani il primo passo continua a essere segnato da compensi bassi e prospettive incerte. Una ricerca realizzata da ING Italia con YouGov, che ha coinvolto circa 400 laureati tra i 20 e i 30 anni, racconta un mercato in cui lo stage è ancora un passaggio quasi obbligato. 6 giovani su 10 ne hanno svolto almeno uno. L'esperienza viene scelta soprattutto per le possibilità di assunzione e di crescita professionale. Formazione, acquisizione di competenze e sviluppo della carriera pesano più di ogni altra cosa nelle aspettative dei neolaureati. Non a caso il 67% si informa sulle opportunità di crescita offerte dall'azienda prima di candidarsi. Accanto alla voglia di imparare, però, emerge il nodo economico. Per il 42% degli stagisti, il rimborso mensile si colloca tra 251 e 800 euro, con una media nazionale di appena 565 euro. Solo il 9% supera gli 800 euro al mese, una cifra che molti giudicano insufficiente. Quasi 8 giovani su 10 ritengono che i compensi degli stage non siano adeguati e proprio la retribuzione troppo bassa rappresenta il principale motivo di rinuncia a un'opportunità. Emerge anche una crescente sfiducia. Poco meno di un terzo degli intervistati vede nello stage una possibile porta verso un lavoro stabile, mentre oltre un terzo dichiara di avere poche aspettative o nessuna. A pesare è anche la difficoltà di affrontare il tema del salario durante i colloqui. Soltanto 4 giovani su 10 si sentono davvero a proprio agio nel discutere compensi e benefit. Il tema della qualità degli stage non riguarda soltanto la formazione, ma anche l'accesso equo al lavoro e all'indipendenza economica delle nuove generazioni.

0: giugno l'INPS ha avviato le procedure per l'erogazione del contributo destinato ai giovani disoccupati, under 35, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e della transizione ecologica. La misura prevista dal decreto coesione riconosce un sostegno economico di 500 euro al mese, per un massimo di 3 anni, alle attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l'autoimpiego giovanile in comparti considerati strategici per lo sviluppo economico del paese.
1: Si è svolta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi l'iniziativa Chimica, quale futuro per l'industria delle industrie, promossa dalla CGIL Puglia e dalla Filctem CGIL Nazionale.
2: Siamo a discutere del rischio che il nostro paese corre di perdere pezzi interi del sistema industriale. Noi siamo contrari alle scelte che Eni e il governo stanno facendo di disinvestire sulla chimica di base e soprattutto questo si affianca alle non scelte che il governo fa sull'ILVA, al ritardo e alla desertificazione che si sta determinando sul settore dell'automotive, e quindi difendere queste attività non è solo difendere un territorio e l'occupazione a Brindisi, che è un punto importante, ma significa rilanciare con forza la necessità di investimenti pubblici e privati e soprattutto il nostro sistema industriale e occupazionale.
3: La chimica è sicuramente lo snodo centrale di una serie di produzioni strategiche per il paese, è di fatto, lo diciamo da sempre, l'industria delle industrie. L'economia circolare è quindi una delle chiavi centrali, insieme chiaramente ad altre che possono essere l'elettrificazione dei processi. Dobbiamo quindi sostenere la chimica italiana, in particolare chiedergli di innovarsi, anche seguendo le traiettorie di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni, ma mantenendo la sua capacità strategica.
1: La regione ha già chiesto un tavolo di confronto e la visita a Brindisi di un advisor, ma mancano ancora risposte.
4: Le scelte che il governo sta facendo insieme all'Eni, un'azienda partecipata dello Stato, sta decidendo di dismettere l'attività della chimica di base, espongono il paese ad una dipendenza dall'estero rispetto all'importazione di prodotti che sono prodotti importantissimi e che costituiscono l'80% dei prodotti che vengono utilizzati da altri settori dell'industria. Quindi il rischio di declino industriale in questo caso non riguarda solo l'attività della chimica, ma riguarda tutti i settori dell'industria.
5: Un intervento di smantellamento della chimica di base ha interferenze e ripercussioni su tutti i settori, a partire da quello metalmeccanico, soprattutto quello metalmeccanico. Abbiamo bisogno intanto di analizzare la situazione, di avere consapevolezza dell'intera situazione e del fatto che i settori si tengono tra di loro. Avremo

0: In Piemonte è aperta un'interessante opportunità formativa per chi vuole trasformare la passione per l'artigianalità in una professione. È disponibile un corso gratuito dedicato a sartoria, cucito e marketing, rivolto a persone disoccupate in cerca di nuove competenze. Il percorso unisce attività pratiche e strumenti utili per promuovere e valorizzare un prodotto sul mercato. Accanto alle tecniche di confezione e lavorazione dei tessuti, i partecipanti potranno approfondire temi come comunicazione, promozione e vendita, competenze sempre più richieste anche nelle piccole attività artigiane. Per info e iscrizioni visita la sezione Progetti sul sito del Consorzio Sociale Abele Lavoro.
1: Mentre gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e sofisticati, l'Italia si trova a fare i conti con una mancanza di professionisti in grado di difendere reti, dati e infrastrutture digitali. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel paese mancano oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Se si allarga lo sguardo all'intero settore tecnologico, il divario è ancora più ampio. Rispetto alla media europea, l'Italia registra una carenza di circa 236.000 figure ICT. La domanda di competenze cresce più rapidamente dell'offerta. Aziende, pubbliche amministrazioni e servizi essenziali sono sempre più esposti ai rischi della criminalità informatica, ma faticano a trovare personale qualificato, una difficoltà che emerge anche a livello internazionale. Il Cyber Security Skill Gap Report 2026 di Fortinet, realizzato su 2.750 responsabili aziendali in 32 paesi, mostra che l'86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica nell'ultimo anno. Cresce quindi il bisogno di competenze digitali, ma aumenta la difficoltà di trattenerle. I salari italiani restano sensibilmente inferiori a quelli offerti da Germania, Svizzera o Stati Uniti. Un professionista senior della cybersicurezza può guadagnare dal 30 al 40% in meno rispetto ai colleghi impiegati negli stessi ruoli all'estero. Per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, però, questo scenario racconta anche un'opportunità. La cybersicurezza è oggi uno dei settori con la maggiore richiesta di personale qualificato e con prospettive occupazionali in continua espansione. La sfida resta quella di trasformare questa domanda in lavoro stabile, formazione adeguata e condizioni capaci di trattenere talenti che altrimenti continueranno a cercare altrove le opportunità che qui faticano a trovare.

0: Quali sono le province italiane che offrono le migliori condizioni di vita agli anziani? L'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età prende in esame numerosi indicatori, dalla salute alla sicurezza, passando per il reddito e l'accessibilità dei servizi. Il podio è tutto del Nord Italia. Al terzo posto c'è Milano, premiata per servizi, assistenza sanitaria e opportunità culturali. Secondo posto per Trento, che si distingue per qualità dell'ambiente, mobilità e benessere sociale. Sul gradino più alto del podio troviamo Trieste, prima in Italia per qualità della vita degli over 65, grazie a servizi, partecipazione sociale e aspettativa di vita.
1: Ad Aosta nasce un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Nel salone della CGL Valle d'Aosta è stato inaugurato lo sportello Disabilità, un servizio promosso insieme al patronato Inca con l'obiettivo di offrire ascolto, orientamento e tutela a chi spesso si trova a dover affrontare percorsi complessi per vedere riconosciuti i propri diritti. Ad accompagnare l'apertura è stata anche la partecipazione di ragazze e ragazzi che hanno realizzato un'opera dedicata all'inclusione, simbolo di una giornata che ha voluto mettere al centro la persona e la costruzione di una comunità più attenta e accessibile. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che conoscere i propri diritti non è sempre semplice. Molte persone con disabilità e molte famiglie faticano a orientarsi tra norme, procedure e strumenti di sostegno. Per questo lo sportello si propone come un luogo in cui ricevere informazioni qualificate e un supporto concreto, con particolare attenzione all'autodeterminazione, all'uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda il lavoro. Nonostante le tutele previste dalla legge,

0: L'inserimento lavorativo delle persone con disabilità continua a essere un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Lo sportello offrirà assistenza sul collocamento mirato, sui permessi lavorativi, sulle opportunità occupazionali e sui diritti da esercitare nei luoghi di lavoro, promuovendo condizioni realmente inclusive. Grazie alla collaborazione con l'INCA, il servizio garantirà anche un accompagnamento nelle pratiche relative all'invalidità civile, alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, assicurando una presa in carico integrata delle diverse esigenze.
1: La tutela del lavoro passa anche attraverso l'accessibilità. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedrete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'alta valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Prologo. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 chilometri.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti

0: ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri, insomma, a visitare questa zona, che come potete ammirare effettivamente è un paradiso, e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura, un
1: Ormai
0: ottimo
1: parliamo
0: rilassamento.
1: di turismo esperienziale, quindi le persone
0: Certo.
1: vogliono vivere la natura, vogliono essere
0: Certo,
1: proprio a contatto
0: a
1: della natura.
0: contatto, e infatti.
1: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
0: Va
1: Vuoi andare,
0: bene,
1: mi accompagni?
0: certo,
1: Andiamo,
0: andiamo.
1: andiamo.
0: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, di 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria di una bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo. Questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato, è accessibile?
1: È privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le gole del Carore, che sono delle bellezze naturalistiche, vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare. Abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più

0: grande e una più piccola, poi col tempo insomma ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue: la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e risalgono al 700 e sono state realizzate dai gli artigiani della scuola napoletana.
1: Allora Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
0: Grazie.
1: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
2: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy di Stasi, la maestra del fusillo di Filetto.
3: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
2: Iniziamo la ricetta.
3: Oh!
2: Mezzo chilo di farina.
3: Quindi farina, grano duro.
2: Grano duro.
3: Ah, così
2: farina
3: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
2: Ok.
3: Bellissimo.
2: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
3: Quindi dimezziamo le dosi.
2: Dimezziamo. Ok.
4: Abbiamo beccato e
3: tre velotti. Cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova due velotti. Cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui
2: sì,
3: adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
2: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
3: Ah, un paio d'ore.
2: Poi si fanno i famosi cingoli.
4: E poi li andiamo a vedere.
3: E poi li facciamo poi, vedere, è vero,
2: sì,
3: è vero.
2: Allora, e poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
3: Ah, che beh, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo, ci impariamo.
2: Ci impariamo.
4: Com'è nato sto fusillo?
2: Allora, non so se storia, se leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. Mm. E naturalmente Filetto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
4: Ecco qua, vedi?
2: Allora,
4: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
2: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
4: E vai.
2: Mettiamo un po' d'olio.
4: Olio.
2: Anzi, dovevo mettere troppo, è l'emozione.
4: Ma perché ti emozioniamo noi?
2: Ma non lo so perché
4: mi
2: sei emozionato.
4: Ma abbiamo
2: parlato
4: così,
2: ti emoziono.
4: No.
2: E Max,
4: Ah, quindi lo stendi prima col mattarello?
2: Stendiamo col mattarello, lo ungiamo con l'olio, mm-hmm. Prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
3: Ah, adesso si taglia?
2: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda,
3: no,
2: che l'ho fatto spezzare.
3: No, mi sono abituato al struffolo.
2: Visto solo dove c'è un po' di pancetta.
3: Lo allunghiamo.
2: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
4: Ah, vedi?
2: Questa.
3: Così?
2: Così. Li tagli. Okay. Però adesso comunque si potrebbe fare così e poi faccio vedere anche un altro modo perché ne dobbiamo fare parecchi.
3: Ah.
2: Tagliamo le pughe.
3: Pareggiamo. Ah, perfetto.
2: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
3: Certo.
2: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
3: Perfetto.
2: Ok?
3: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per gli appiscà?
2: Questo capo è pescato,
3: ma che
2: dici?
3: No,
2: questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo.
3: Ma non li faccio solo brutti figuri, io non ce la faccio, è impossibile. Questi sono i ferretti,
2: sì,
3: ma sono sottilissimi.

0: è un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere, vedi, guarda, vedi com'è bella, proprio sottile.
1: È sottile, ma
0: e con questo poi...
1: facciamo il fusillo.
2: Mo sono curioso di vedere come si fanno,
1: andiamo. Andiamo. Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini, adesso prendiamo questo bastoncino, poi prendiamo il bel ferro.
0: Esatto.
1: E lo appoggiamo sulla pasta
0: centralmente,
1: con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola e dopo con tutte e due le mani dal centro verso l'esterno. Questa, e vai!
2: Questa è arte, arte, arte!
1: Però adesso mettiamo, lo facciamo insieme!
2: Facciamolo insieme, vai, andiamoci a lavorare! Allora,
1: okay.
2: Pressione, giusto?
1: Sì, sì.
2: Facciamo pressione così, andiamo bene e tiriamo dietro, vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
1: un po'
2: andiamo a lavorare con tutte e due le mani dall'interno verso l'esterno.
3: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi.
1: Sì.
2: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
1: centimetri. 25 centimetri, sì.
2: E poi lo andiamo a sfilare. Guarda.
1: E poi mantieni leggermezza.
2: Ma io ma sto diventando un campione proprio, sto qua, ti.
3: Rossi, noi i fusilli abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
1: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
3: Rosy, Max sta assaggiando il tuo
2: ragù. Che bello!
3: Come l'hai fatto?
1: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
2: Ah, quindi bello!
1: Fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
3: Ecco, quello ti volevo dire perché dal colore vedo che sono i nostri
1: pomodori
3: e i bottiglie di pomodoro.
2: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol. Vieni.
3: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
2: Sì, sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
3: No, si butti tu.
2: Caliamo.
1: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
3: Saliamo prima, giusto?
1: Sì. Sale doppio.
3: Doppio integrale.
2: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
3: 10 minuti.
2: Circa 10 minuti.
3: Ma noi facciamo a occhio però,
2: A occhio.
3: A occhio.
2: Ci sta.
3: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
2: A 5 minuti almeno.
3: 5 minuti.
2: E adesso è arrivato il momento più bello.
3: Max, ferma un momento.
2: Non è più bello.
3: No, aspetta.
2: C'è qualcosa di più bello.
3: È proprio perché è il più bello.
2: Va bene, vai, smentiscimi.
3: Guarda.
2: No, vabbè.
3: Prima del fusillo, assaggia. Dai,
2: ecco. Mamma mia.
3: Noi aspettavamo questo momento.
1: È buono?
2: Voglia.
3: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai.
2: Come si fa?
1: Allora,
2: una
1: noi
2: bella zuppiera, una zalatiera.
1: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
3: Scolati bene.
2: Olè. E poi un altro strato.
1: E poi un altro strato.
2: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
3: Mette prima, Max, il Rosy ti richiama, mette prima un formaggio perché sennò scivola.
2: Ah, è vero, perché
1: non si scivola. E ora ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
3: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
1: Sì, muoviamo con questo.
3: Ecco.
1: Guarda qua che fusilli.
3: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
2: Ma con me?
3: Ah,
2: come facciamo come lì il vagabondo?
1: Mamma mia!
3: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
2: Che callosità, che sapore, com'è bello!
3: È buono!
2: Bello, bello!
3: Tu stai proprio mangiando?
2: No!
1: E diciamolo!
2: Quindi
3: a tavola non mangi più.
1: Portiamola a tavola.
3: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto.
1: Ecco.
3: Noi andiamo a tavola. Ti buona...

0: che oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il Veneto incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi il nostro auspicio con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve. Ciao.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Benvenuti amici di GoTV in questa super puntata. Oggi ci troviamo alla pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo per il quinto atto stagionale del campionato Easy Kart. Rimanete con noi.
1: La volata finale del trofeo Easy Kart 2026 è entrata nel vivo al Sette Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. In una giornata caratterizzata da spettacolo, gare combattute e distacchi ridotti, non sono mancati arrivi al photo finish, prime vittorie e conferme importanti in vista della fase decisiva della stagione.

0: la vittoria di Cremona. Marco Di Fino non parte benissimo, insomma, in quel di Castellati e Branduzzo. Vediamo il suo kart tutto smontato.
1: Sì, purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico in qualifica, è uscita la campana della frizione. Peccato perché i tempi c'erano, però adesso abbiamo due gare davanti in cui mi impegnerò per cercare di arrivare più davanti possibile.
0: Insomma, una super rimonta ti aspetta.
1: Speriamo.
0: Vai. Come sempre c'è chi fa finta di lavorare. Uno a caso che fa finta di lavorare. Chi è? Chi è?
2: Ma che? Hai un bel coraggio, Coraggio da vendere.
0: Oggi
2: lavorare, sai cos'è, no?
0: No,
2: non ti è mai capitato.
0: Però neanche a lui. Oggi è la prima volta che
2: quindi
0: lo vedo con le
2: mani.
0: Esatto.
2: No? Perfetto.
0: Oggi non ti seguo nel bagno, ma siamo sotto la tua tenda. 1, 2, 3, 4, 5.
2: È uno specchio.

0: Così sembra che ne ho tanti.
1: No, come stanno andando le cose, Max?
0: Bene, ma potrebbero andare meglio.
1: Sì, me ne vado quindi.
0: Te ne vai. Vai a lavorare.
1: A lavorare. Ciao, ciao Max, ciao. C'è aria di prima fila, c'è aria di prima fila. Con Sapuppo che partirà secondo. Vogliamo chiedere, dopo andiamo dal pilota, ma il meccanico?
2: Sì.
1: Dritte, consigli?
2: Beh, c'è il team che dà consigli, io sono un esecutore.
1: Un esecutore, bene. Cosa ti aspetti dal tuo pilota per questa gara?
2: Ma ci siamo lì, se la può giocare tranquillamente.
1: Bene, è arrivato anche il team manager. Allora, ci hanno detto che gli ordini arrivano dall'alto, lui è un esecutore, ma cosa gli hai detto a sia meccanico che pilota?
3: Di andare forte.
1: Sei d'accordo?
4: Sì, molto.
1: Bene, quindi seconda posizione per questa sprint race, vi auguriamo una super gara e un buon weekend.
3: Speriamo vada bene, grazie ancora.
1: Ciao ragazzi. Ciao. E siamo davanti alla tenda Emilia Kart, uno dei team più blasonati del panorama Easy Kart, da una vita che siete in questo monomarca. Allora,
5: dai, è andata abbastanza bene anche la qualifica qua della 100, ho fatto sesto, un ragazzino che ha appena iniziato con noi, dai, sempre con l'Easy Kart si parte bene, e sono tanti piloti anche qua a Castelletto.
1: Allora, diciamo che è in forte espansione quest'anno il campionato, come lo vedi?
5: Oh, lo vedo molto bene, anche le piste un po' più lontane, così che di solito c'era un po' meno gente, quest'anno andiamo molto bene. E le categorie, sono tutte le griglie piene, dai, sono belle gare, anche per quelli
1: sempre, e voi siete sempre lì, a dire la vostra.
5: A giocarcela, dai, poi dopo quello che viene, viene, è importante che vada tutto bene, dai.
1: Ti auguriamo un super weekend.
5: Grazie anche a voi, ciao ciao ciao ciao.
1: Allora, sentiamo una bellissima sigla che sta suonando in questa tenda. Ciao, siamo con?
6: Ciao, Claudio dalla Villa.
1: Ok, ma qui dov'è che sta andando? Ah, eccola qua, vedi?
7: Traguardo finale, Easy.
1: Insomma, una bella hit parade per l'estate.
6: Il più anziano del gruppo, 62 anni.
1: E stai correndo?
6: Certo, nella Master.
1: Ma dai, nome?
6: Claudio dalla Villa.
1: Claudio dalla Villa, no scusa, prima non ti ho sentito perché ero affascinato da questa super musica. Come stanno andando le cose?
6: Bene, la passione è tanta e sono contento di essere qua, guarda, veramente.
1: Ecco, poi con questa musica che c'è, è una carica.
6: È una carica, la mettiamo sempre perché ci dà la carica.
1: Bene, grazie mille e buona gara.
6: Grazie a te.
1: Complimenti, ciao. Li nominiamo sempre. Però
0: non
1: non siamo mai venuti sotto la loro tenda, che tra l'altro devo dire che oggi hai parecchi piloti, due pole position, siamo qui col boss Vielmi, VZ Racing.
0: Sì, anche oggi come anche altre gare abbiamo fatto la pole sia in R2 che in R3, quindi siamo super soddisfatti.
1: Beh, Luca Romeo tra l'altro sta andando alla grande, sempre davanti, sì. Ma non solo lui.
0: Non solo lui, perché abbiamo anche Max Pezzucchi, che anche lui fa sempre del suo meglio, diciamo. Però un po' tutti, dai, siamo messi bene un po' tutti.
1: Sei piloti dal piede pesante, insomma.
0: Eh sì, chi più chi meno, però noi ci diamo sempre del gas.
1: Tra l'altro una struttura in forte crescita, perché insomma vediamo che state facendo le cose fatte molto molto bene.
0: Sì, adesso anche a Cremona avevamo proprio 25 metri di tenda, avevamo un bel po' di piloti. Qua un pelo di meno, però sei piloti anche qua, quindi...
1: Ultima domanda, come ti trovi nel monomarca Easy Car?
0: Monomarca Easy Car mi piace molto, anche perché noi siamo rivenditori Biral da parecchi anni e quindi anche con i ricambi, se ci serve qualcosa di urgente così ce l'abbiamo sempre disponibile, quindi sempre, sempre top.
1: Bene, quindi pollicione alto, grazie a VZ, uno dei top team, possiamo dirli, del Circus Easy Kart. Noi andiamo a fare altre interviste, grazie.
0: Ciao.
1: Non ce l'ho fatta per quattro gare, oggi che è la quinta ce l'ho fatta a fermarlo. Il project manager della Easy Kart, Fabio Foglieni, con il quale volevo fare un bilancio, visto che siamo a oltre metà stagione.
8: Sì, siamo alla quinta gara, abbiamo fatto il giro di vuole campionato e abbiamo iniziato molto bene. I numeri sono sempre in crescita confronto gli anni scorsi, quindi non ci lamentiamo, stiamo andando bene, possiamo dirlo, non so se oggi ci sono i quattro monomarca in contemporanea e siamo quelli con più piloti, quindi è un orgoglio, diciamo, è una soddisfazione da parte mia e da parte di tutto lo staff, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare.
1: Tra l'altro, Fabio, gare super super tirate abbiamo visto in questi quattro primi round, oggi qui a Castelletto sarà uguale, distacchi risicatissimi, quindi insomma il monomarca EasyCard ha fatto centro nella sua mission.
8: Sì, abbiamo, sono ormai anni che comunque abbiamo messo impegno per fare delle verifiche tecniche adeguate al tipo di monomarca che, insomma, noi abbiamo sia il telaio che il motore, che deve essere uguale per tutti, quindi è più impegnativo per fare per le verifiche tecniche, quindi l'impegno adesso si sta vedendo, nel senso che con questi distacchi minimi fa piacere.
1: Bene, quindi insomma tutto positivo per il monomarca EasyCard, prossimo round alla di Trento al 19 di luglio, insomma, che dire, complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo sia tu ma che tutto il... questo è il bello della diretta, ragazzi, no continuiamo a registrare, vedi c'è anche un po' d'arietta per fortuna, male. Complimenti a tutto lo staff EasyCard per l'impegno, adesso ci va in cancrena una mano, però tutto bene.
8: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: E siamo in casa KCS, vediamo se Antonio c'è, eccolo qua, sempre a lavorare. Cosa stai combinando?
4: Stavo iniziando un po' a fare i carburatori per la prefinale.
1: Ecco Antonio, qui a Castelletto di Branduzzo serve un po' di cavalleria.
4: Sì, un po' in tutte le piste, non solo qui.
1: Ecco, voi come state lavorando qui?
4: Ma abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Spagni Luca quarto tempo, il papà nono, altre categorie un sesto e un nono, dai, non ci possiamo lamentare.
1: Però abbiamo visto che comunque l'inizio del campionato K25 è sempre protagonista.
4: Sì, anche con la birra e l'arte ufficiale siamo sempre, diciamo sempre la nostra, dai.
1: Tra l'altro io vi voglio andare un po' indietro le quinte, magari Antonio non gli piace, ma guardate quante marmitte che abbiamo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 marmitte, ma cosa te ne fai Antonio?
4: Ogni motore ha la sua, e così è, serve, non è mai abbastanza.
1: Quante modifiche fai durante un weekend, tra carburatori, motori e marmitte?
4: Non riesci a contarle, no? Troppe.
1: Dalla faccia però vediamo che sono parecchie.
4: Sì, molte.
1: Bene.
4: Guardi bene.
1: Abbiamo anche la telemetria, ragazzi. Questo qui di che motore è?
4: Questo qui è di, allora, Spagni e un altro cardullo di un'altra categoria.
1: Ok, buono?
4: Sì, non male.
1: Che velocità raggiungiamo oggi?
4: 139 km orari, che non sono pochi. Per
1: non sono pochi. E gli altri motori a quanto arrivano? Della concorrenza?
4: Non te lo so dire. Penso, dai, più o meno lì, più dai. O meno lì.
1: Bene, noi ringraziamo tantissimo Antonio, lo lasciamo lavorare che vediamo che qui un po' di robine ce l'avete da fare, grazie mille veramente per tutto.
4: Grazie a voi,
1: e complimenti.
4: Buona giornata.
1: Ci stiamo preparando. Buongiorno. Per cosa?
9: Sprint race.
1: E come partiamo?
9: Malissimo, bisogna recuperare, sedicesimo.
1: Quanto?
9: Sedicesimo.
1: Vabbè, ma come si dice, gli ultimi?
9: Saranno i primi.
1: Quindi?
9: Speriamo. TM R2.
1: Bene, dai. Comunque il meccanico è bravo?
9: Ma si difende.
1: Io gli sviterei una gomma. Cosa dici?
10: Dico che la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a lui.
1: Ecco, adesso ti dà a te la patata bollente in mano. Dopo quello che hai detto, ci mancherebbe. Grazie mille, ragazzi. Buona Sprint Race.
9: Grazie.
10: Grazie.
1: E siamo davanti alla tenda di uno dei team più numerosi, possiamo dire, del panorama EasyCard. Siamo con Sabino De Castro, che anche qui a Castelletto di Branduzzo. Più di 16 piloti sotto la tenda.
10: Sì, quest'anno devo dire che siamo riusciti a dedicarci principalmente per tutte le categorie 60, quindi la 60 Academy preagonistica, 60 Under 10 e le 60 EasyCard. Sicuramente un bel vivaio, questo fa ben sperare non solo per noi team ma anche per un futuro EasyCard, perché tutti questi bambini chiaramente poi andranno nella categoria superiore che saranno la 100, la 125, quindi da qua quando hai un bel numero della 60 può dare dei buoni risultati nei prossimi anni.
1: Una bella filiera, una filiera che tu fai crescere da piccolissimi, da quando appena partoriscono. Sabino De Castro li mette già sul kart, no?
10: Sì, perché qua nell'ambito Easy Kart chiaramente partecipo col mio team che è Racer Group. Invece quando gestiamo i bambini più piccoli, quindi dai 5 ai 10 anni, allora lì lavoriamo con Karting School Birel Art per portarli poi nell'Easy Kart.
1: Bene, insomma, super annata per il momento per Sabino De Castro alla Racer Group. E se voi che ci seguite da casa avete un bimbo o una bimba e gli volete far provare un go-kart, Sabino De Castro è la persona giusta. Grazie Sabino.
10: Grazie anche a voi per la comunicazione, per dare spazio nell'ambito kartistico, diciamo così, di far vedere noi team.
1: Andiamo a vedere se le verifiche oggi funzionano bene. C'è Antonio Iannotta, sempre con le mani. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Buongiorno. Allora, stanno facendo i bravi?
11: Assolutamente sì, tutto a posto.
1: Tutto a posto? Stanno facendo le verifiche, come vedete, attaccato alla flebo.
11: Esatto, perché facciamo le trasfusioni.
1: Esatto. Cosa serve quello? Magari i nostri amici da casa lo vogliono sapere.
11: Serve per fare la cubatura dei motori.
1: Allora ragazzi, come vedete, oggi vi abbiamo portato anche nel parco chiuso di una gara Easy Kart. Qua, quando finisce una gara, vengono tutti messi in fila per uscire. Chi arriva nei primi tre va nella zona verifiche, mentre gli altri escono. Quindi insomma c'è un bel via vai. Oggi più di 160 piloti, vedete che traffico. Noi siamo un po' in mezzo alle palle. Intanto vediamo anche che c'è Marco Pirovano, vogliamo chiedergli com'è andata la gara. Abbiamo appena finito la sprint race.
12: Sì, è appena finita, sono partito decimo, è andata abbastanza bene, penso di essere tipo arrivato quinto, sesto, perché Frank ha avuto un problema con il filtro, quindi ne ho un po' approfittato. È andata bene, dai. Grazie.
1: Bene, a dopo. Ciao. A dopo. Meccanico, è contento? Sorride, com'è andata?
13: Non benissimo, allora. Siamo partiti ventesimi, dai, però piccola rimonta, 17.
1: Beh, dai.
13: Non ci lamentiamo, calcolando che ieri abbiamo rotto un cuscinetto.
1: Vabbè, avanti tutto, come si dice, no?
13: Sempre.
1: Manca ancora la finale. Abbiamo... Ella! Come andiamo?
14: Benissimo, benissimo.
1: Com'è andata?
14: Poteva andare meglio.
1: Ma poteva andare anche peggio.
14: Poteva andare anche peggio. Abbiamo finito la gara, abbiamo migliorato di un paio di decimini, però insomma dai avanti così.
1: Avanti tutto. Modena Kart Service, un nome, una garanzia. E poi. Ah, lui è stanco, Tu sei stanco
15: come una rosa.
1: Allora guarda, adesso la finale sarà, non so se ve l'hanno detto, sono 120 giri.
15: Va bene, ci sto, dai.
1: Va bene.
15: Noi tutti senior ci stiamo, dai.
16: Possiamo usare una controfigura.
1: Com'è andata?
16: Insomma, non benissimo, piantone storto, un po' di problemini, ma...
1: Ti sei toccato?
16: Ci siamo toccati con un master poi, quindi vabbè, dai. Userò una controfigura per la finale.
1: Avete fatto pace?
16: Abbiamo fatto pace, assolutamente, ci mancherebbe altro.
1: Erano d'accordo?
17: Io sono sopravvissuto, in mia opinione no, quindi vabbè, dai, ci rifaremo.
1: Allora, c'è ancora la finale, ragazzi, sono 120 giri, Ah, sei tu il vincitore, quindi?
16: Vediamo aspetta la finale, perché a Cremona ho vinto la sprint e poi sono rimasto fermo in partita.
1: Ma tu non devi vincere la sprint, devi vincere la finale.
16: Infatti, aspettiamo, vediamo, non mi pronuncio.
1: Bene, questo qua è il clima che si respira in casa 125 Master. Intanto c'è gente che lavora. Allora, Kruglik, com'è andata?
18: È andato male, hai visto, ho fatto un incidente.
1: Ah, ecco, infatti, Andri.
19: Mi è montato sulla gomma, poi... Mi hanno dato sul braccio.
1: Ma ti sei fatto male?
19: No.
18: Era male.
1: Allora la finale dobbiamo vedere più aggressivo di prima.
19: Vediamo.
1: Ci sono i pilotini che si rilassano prima della loro fase. Ciao, tu sei?
20: Leonardo.
1: E in quale categoria corri? Fammi indovinare. 60 AAA?
20: Sì.
1: A? H?
20: Academy.
1: Bene, come stanno andando le cose?
20: Bene.
1: Sei contento? Ok, con la scuderia ti trovi bene?
20: Sì.
1: Bene, da quanto tempo fai questo sport?
20: 3 mesi.
1: Ah, 3 mesi, sei proprio novizio. Ma di dove sei?
20: Di Paderno.
1: Paderno Dugnano. Bene, noi ti auguriamo un buon divertimento. Cos'è la cosa che ti piace di più?
20: Corre.
1: Ok, e qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
20: Kimi Antonelli.
1: Ok, Kimi Antonelli, tifi per lui. Arriva da 5 vittorie, lo sai, no?
20: Sì.
1: Bene, e vuoi essere come lui da grande?
20: Sì.
1: E vai. Ciao! Siamo in casa K-Dad. E abbiamo trovato Domenico. Ciao Domenico.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Patron di casa Cappadad, che avete un bello sponsor, tra l'altro.
2: Molto interessante come sponsor, ci tiene compagnia nei nostri momenti di tristezza, ma anche d'allegria.
1: Oh, occhio a non far bere ai piloti.
2: I piloti sono roba analcolica. Il problema è che anche i meccanici dovrebbero regolarsi, perché alla fine il kart lo diamo noi.
21: Le versioni zero, zero alcol.
1: Ah, c'è anche versione zero. Allora, oggi abbiamo qua quattro piloti.
2: Sì, abbiamo la categoria 100, il nostro Riccardo Busani, 125.

0: 5 Andrea Costa e Gabriele Magistro e nella master Thomas Brundu.
1: Bene, con il monomarca Easy Cart vi trovate bene?
0: Benissimo, noi continuiamo a pensare che sia allo stato attuale nel mercato uno dei campionati migliori dove ci si può esprimere con mezzi veramente competitivi, con un budget gestibile e poi il fatto che sia tutto monomarca si corre tutti ad armi pari, quindi se i piloti non sono bravi non fanno la pole.
1: Bene, quindi niente, una domenica di festa in casa Capadad con Santero.
0: Sempre, bene. Anzi, dopo se chi passa festeggia con noi.
1: E siamo con Busani sotto la tenda Capadad, 100 Easy Cart. Allora, 18° nella sprint race.
2: Sì, allora, qualifiche non sono andate come speravo, abbiamo fatto molta fatica col motore, quindi in partenza puntavo a recuperare qualche posizione che... per fortuna mi è riuscito, grazie anche a degli altri piloti che sono andati fuori. E per la prima metà della gara mi sono ritrovato molto bene con il kart, infatti ho recuperato 10 posizioni, penso. E, solo che dopo alcuni piloti che andavano più veloci di me mi hanno sorpassato.
1: È tutto da rifare per la finalissima, intanto c'è... qualcuno che lavora...
3: che fa finta di lavorare.
1: Che fa finta di lavorare. Okay. Papà?
3: Papà e sponsor, mi viene da dire, però
1: ci vuole, no?
3: Serve, servono entrambi.
1: Forse
3: più il secondo del primo.
1: Esatto.
3: Sì, sono qua, grandissima passione, ma è la passione di Ricky, quindi io sono...
1: Vabbè,
3: io sono
1: tra l'altro c'è un nome che è una garanzia, eh?
3: Certo, assolutamente. Io sono felice di dargli supporto, poco di più.
1: Di dove siete?
3: Siamo di Parma.
1: Ah, di Parma, bene.
3: Siamo di Parma.
1: Quindi che dire, buona finalissima.
3: Crepi il lupo.
1: Vai. Ciao ragazzi.
3: Ciao, grazie.
1: Mi presento, chi scatterà dalla prima posizione, il pilota Herman Bilushenko del Team Tsunami. What about this race?
4: Only win.
1: Only win.
4: Yeah.
1: Fai vedere The Eye of Tiger ai nostri telespettatori. Vai, fai il pollicione, vai. Ciosco De Luise, prima della via della 60 under e over 10, hai vinto la sprint race all'ultima curva, però adesso partirai terzo perché hai fatto il terzo tempo nelle crono.
4: Sì.
1: Allora, dopo N vittorie quest'anno, l'ultima squalifica che avevi vinto a Cremona, cosa cerchi per la gara ma anche i fini del campionato, perché adesso le cose si stanno facendo un po' più difficili col tuo compagno di squadra?
4: Di cercare di tenere Herman terzo e se possibile io primo, così che subito nel campionato passo io primo.
1: Ed eccoci con Stefano Sapuppo che scatterà dalla seconda posizione.
5: Sì, sono molto contento di aver fatto questo risultato sia che in qualifica che in sprint race.
1: Ok, adesso per la gara arriverà questa prima vittoria stagionale?
5: Speriamo.
1: Vai, bocca al lupo.
5: Grazie.

Easy Carta 60, Francesco De Luise torna al successo al Sette Laghi. La Easy Carta 60 ha regalato una finale combattuta fino all'ultimo giro, con diversi cambi di posizione fino alle fasi finali della gara. A conquistare la vittoria, dopo essersi imposto anche nella sprint race, è stato Francesco De Luise, che in finale ha preceduto di appena 259 millesimi Herman Bilushenko, autore della pole position in qualifica. Terzo posto per Brian Di Staso, autore anche del giro più veloce della gara e staccato di 886 millesimi dal vincitore. Sul quarto gradino del podio, allargato, è salito Stefano Sapuppo, mentre Leonardo Stefanelli ha completato la top 5.

0: Non gli diamo neanche il tempo di togliere il casco a un super Francesco De Luise che l'ha voluta, l'ha cercata e l'ha conquistata.
1: Sì.
0: Quanto sei contento?
1: Vado una 10, 9 e mezzo.
0: Perché 9 e mezzo? Perché ti è mancata la pole?
1: Un po' sì.
0: Ok, allora ragazzi, adesso ci si rigioca un po' tutto, si rimettono un po' le cose a posto in ottica campionato.
1: Eh sì.
0: Bene, vai, grande.
2: Ragazzi, ma avete visto che gare ci hanno regalato i pilotini della 60 Under e Over 10? Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super emozionante gara, veramente, da brindisi. Milushenko, davanti a tutti, secondo. Sapuppo, del team Cava. Terzo, De Luise, anche lui del team Tsunami, come Milushenko che parte davanti a tutti. Vediamo la partenza. La partenza è buona, ragazzi, con Milushenko che mantiene la corda e resta leader della corsa, ma intanto De Luise subito su Sapuppo. Che entrata che ha fatto il pilota bolognese, ma Sapuppo non ci sta, ed è là, ed è subito però De Luise in grandissima forma che si porta davanti a tutti con Milushenko nella sua scia, poi Sapuppo, burro, quarto e primo della 60 Under 10, ma ormai non è più una novità, e Di Staso, il compagno di squadra di Burro, che è lì a dire la sua. Intanto stavamo vedendo anche immagini della sprint race. Intanto Sapuppo come un missile in fondo al rettilineo di partenza si porta in seconda posizione su Milushenko, quarto in questo momento è Di Staso, ma intanto è Sapuppo davanti a tutti. De Luise si è fatto sorprendere, ma arrivano in quattro addirittura al tornantino, qui sono in tre appaiati con Milushenko che si porta davanti a tutti. De Luise aveva incrociato bene su Sapuppo, ma non aveva visto Milushenko che arrivava però in fondo al rettilineo. Ragazzi, non ho già più voce. De Luise si porta come un cacciabombardiero in testa, e questo è l'ultimo giro. Sapuppo che ci ha provato, De Luise chiude, Milushenko arriva lì per all'Omega rompere le scatole, De Luise però ha qualche metro di vantaggio. Sapuppo ci ha provato all'ultimo tornantino, ma poi è Burro ad approfittarne, così come Di Staso. Ma che gara, ragazzi! De Luise di forza, come ha c'è scritto nel titolo. Secondo Milushenko, per niente contento. Terzo è Di Staso in questo podio, però terzo effettivamente era arrivato Burro, che però vince nella Under 10. Ragazzi, che gara, non c'ho voce. Quindi De Luise, Milushenko, Burro, che però è, appunto è primo nella Under 10, non l'abbiamo visto sul podio, l'abbiamo visto prima negli highlights, e quindi... Ragazzi, terzo è Di Staso. Milushenko intanto comanda le operazioni per quanto riguarda la 60 over 10 in classifica, ma De Luise è a soli due punti dal leader. Terzo in classifica è Di Staso, mentre nella 60 under 10 Burro domina, anche perché veramente, guardate dalle immagini, è sempre lì davanti a giocarsi addirittura la over 10. Secondo è Schiaffino, terzo è Pantuso. Questa è la classifica generale della 60 under 10. Ma ragazzi, meritano veramente mille volte di guardare queste immagini, perché avete fatto un capolavoro, più di tutti De Luise del team Tsunami, che veramente forse a un certo punto non ne aveva, ma con una prova di forza il gran Franceschino va a vincere questa bellissima gara. Complimenti comunque a tutti.

0: Francesco Vurro che rivince ancora nell'Under 10.
1: Sì, meno male, sono andato molto bene, ho vinto la gara.
0: Ormai ci hai preso gusto, sei il Kimi Antonelli della 60 Under 10.
1: Vorrei tanto vincere il campionato.
0: E sei sulla buona strada.
1: E vorrei ringraziare la mia famiglia, mia nonna, mio nonno e i miei amici, mia mamma e mio papà.
0: Assolutamente, grande e continua la leadership, il campionato per Francesco Vurro. E siamo con Leonardo Maisano che dopo la vittoria nella prima gara inaugurale a Franciacorta oggi parti dalla prima posizione.
2: Sì, è un'esperienza sicuramente bella, ci abbiamo lavorato molto durante il weekend e nulla, siamo qua.
0: Oggi fa tanto la tua posizione finale in ottica anche campionato.
2: Certo, si punta a stare davanti anche in campionato e ogni occasione deve essere perfetta.
0: Perfetto, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ormai Giovanni Ripoli ci ha abituato a essere sempre davanti. Sì. Oggi Castellato di Branduzzo, seconda posizione, prima fila.
3: Sì, prima in gara 1 ho fatto una partenza a cannone, ho passato subito all'esterno. Spero di rifare la stessa cosa o al massimo lo passo comunque per fare il primo.
0: Ecco, però sai che partire secondo Castelletto non è così facile. Però,
3: ma tanto mi sono abituato, parto quasi sempre secondo, quindi ormai sono abituato, non è un problema.
0: Bene, la prossima volta partiamo primi?
3: Sì.
0: Ok, vai. Ed eccoci con Leonardo Rossini, terza posizione qua, però dopo il kart lo devi girare, eh?
3: Sì, immagino.
0: È colpa del meccanico. Team First, allora, oggi sei davanti, quindi Castelletto di Branduzzo che per ora porta bene a Leonardo Rossini.
4: Speriamo, almeno un podio anche. Poi il campionato ci penseremo un pochino avanti.
0: Ok, quindi oggi il tuo obiettivo è il podio.
4: Anche una terza posizione, non mi dispiace, o anche la vittoria, non sa mai.
0: Esatto, vai, metticela tutta, vai.

hanno chiuso Leonardo Maisano, autore della pole position in qualifica, e Nicolas De Bortoli, mentre Giovanni Stefano Ripoli, vincitore della sprint race, e Alessandro Cereda hanno conquistato la top 5.

Easycart 100, prima vittoria per Leonardo Rossini. Il Sette Laghi ha regalato un momento speciale a Leonardo Rossini, il quale ha conquistato la sua prima vittoria nella Easycart 100. Dopo un weekend sempre nelle posizioni di vertice, Rossini ha avuto la meglio nella finale, firmando anche il giro più veloce della gara. Alle sue spalle

0: Allora, prima del via della finale eri un po' timido, sì, forse mi fa bene la terza posizione, forse no, mi accontento del podio e la vittoria è arrivata.
1: Allora, sul weekend eravamo veloci, però non mi sarei mai aspettato una vittoria, poi con un avversario abbastanza forti comunque anche alle spalle e anche davanti.
0: Tra l'altro i primi giri abbiamo visto Ripoli che era veramente scappato e quindi...
1: Grazie all'aiuto di De Bortoli siamo riusciti ad andare alla cura di ristorante verso la fine. Le porte l'ha passato, io ho visto lo spazio, mi sono preso tutte e due e ho chiuso e io il penultimo giro, poi mi sono preso un po' di stacco, è stato un pochino più sicuro e ho lasciato un po' di più spazio.
0: E quindi arriva la tua prima vittoria in Centro Esicard.
1: Anche nel primo anno, direi che sono anche abbastanza felice.
0: Al primo anno?
1: Sì.
0: Beh, allora stasera tombola.
1: Sono dire sì, la scuola è finita, quindi...
0: Grande, grazie. Complimenti.
2: Le super gare della 60 non vi sono bastate? Beh, la 100 non è stata assolutamente da meno, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super categoria. Lì davanti, Maisano dalla pole e al suo fianco Ripoli in mezzo a tantissimi Orange, terzo è Rossini. La partenza, vediamola, la partenza con Ripoli lì dall'esterno che fa una super partenza, ce l'aveva detto nell'intervista pre-gara che avrebbe dato il tutto per tutto anche se partiva dall'esterno e così è stato, però secondo si porta il buon Rossini del team First, terza posizione in questo momento per Luca Muzzolon con De Bortoli però che si fa largo e si porta in terza posizione, intanto il pilota del team Green Racing Kart è là davanti con Rossini, De Bortoli e via via tutti gli altri, abbiamo visto anche Muzzolon e altri piloti a contendersi, Maisano, ecco, a contendersi, intanto guardate, non solo De Bortoli ha recuperato Ripoli, ma si porta in testa alle operazioni, e dopo subito Rossini ne passa due, ma cosa ha fatto il pilota del team First? Da segnalare intanto che però nel post gara abbiamo saputo che ha avuto un problema a un pneumatico il buon Ripoli ed è per questo che ha perso un po' il vantaggio che aveva accumulato. Rossini naturalmente ne approfitta alla grande e va a vincere così la sua prima gara davanti a Maisano, grandissima gara anche la sua, e il compagno di squadra De Bortoli. Vediamo tutta la felicità naturalmente di Rossini per la sua prima vittoria in 100, seconda posizione per Maisano come detto e terzo è De Bortoli. Guardate qui che bel podio, quarto il buon Ripoli che sicuramente insomma si aspettava di più, soprattutto visto come era partito a cannone, e quinto è Cereda. Ma andiamo a ricapitolare anche un po' quello che è il campionato, perché c'è uno stravolgimento di fronte con Ripoli, Giovanni Ripoli del team Green Kart, che si porta adesso in testa alle operazioni e Miori è secondo a 5 lunghezze, sole 5 lunghezze dal leader, e Maisano è terzo a soli 13 punti dalla testa della classifica. Quindi ad Ala di Trento, ragazzi, date fuoco alle micce perché ci si gioca veramente tantissimo. Ma che bella gara, complimenti ancora, come cita il nostro titolo, a Rossini che conquista la sua prima affermazione in 100 Easy Kart. Grandi ragazzi!

0: E prima posizione per questa 125 per Matteo Lonardi. Esatto. Che a Castelletto è sempre andato bene.
1: Esatto, sono 2 anni che andiamo abbastanza bene qui e speriamo di far bene anche quest'anno. E diciamo che le prime gare sono andate parecchio male, vediamo di far bene qui.
0: Che partenza intenderai fare?
1: Meglio di prima. Quindi speriamo bene. Speriamo bene. Molto bene.
0: E avversario che temi di più?
1: Sicuramente Andrea Torello e Federico Benedetti, che sono sicuramente, secondo me, più veloci dopo la sprint.
0: Boom. Allora, buona gara.
1: Grazie.
0: Primo anno nella 125, ma già sta impensierendo un po' anche i più veterani. Federico Benedetti scatterà dalla seconda posizione in questa finalissima.
2: Sì, sono 2 gare dove abbiamo fatto un po' di fatica. Finalmente qua a Castelletto siamo riusciti, grazie al team, grazie al lavoro con mio papà, a riportarci sulle posizioni di testa. Siamo secondi in campionato con un po' di distacco dal mio compagno di squadra Lorenzo Magli.
0: Che però Lorenzo Magli, dov'è? Oh, stavolta un po' indietro.
2: Un po' indietro, purtroppo.
0: Bisogna approfittarne, eh?
2: Sì, cercheremo di fare il meglio possibile, speriamo bene per questa finale.
0: In bocca al lupo.
1: Grazie, happy loop.
0: Vai. E siamo dalla terza posizione con Andrea Torello, che l'altra volta le corna.
3: Me l'hai gufata.
0: Te l'ho gufata. Avete fatto un patatrack. Però sì. Oggi
3: spieghiamo bene, corna, dita incrociate, anche dei piedi.
0: Esatto.
3: Anche dei piedi.
0: Esatto.
3: No, dai, oggi il passo c'è, perché prima siamo andati forte, siamo scappati. Vediamo di fare lo stesso adesso, poi ce la giochiamo alla fine, essendo compagni di squadra. Vediamo chi ne ha di più, se riusciamo a fare come prima, speriamo.
0: Vai. Dai. Allora buona gara a tutti.

EasyCart 125, Francesco Ruga conquista la finale, Thomas Brundu vince in Master. Nella EasyCart 125, Francesco Ruga ha conquistato la vittoria nella finale, precedendo Andrea Torello e Matteo Leonardi. Quest'ultimo aveva aperto il weekend con la pole position e il successo nella sprint race, mentre il giro più veloce della finale è stato realizzato da Torello. Nella EasyCart 125 Master, Thomas Daniel Brundu ha completato un weekend perfetto, conquistando pole position, vittoria nella sprint race e successo in finale. Alle sue spalle hanno chiuso Marco Cordini e Marco Sertore, con Cordini autore del giro più veloce della gara.

0: Gli abbiamo appena fatto togliere il casco, era ora, eh?
1: Era ora, ecco,
0: è arrivato anche il papà, giustamente.
2: Solo a Castelletto, però.
0: Solo a Castelletto, dovremmo fare tutte le gare
2: a Castelletto.
0: No, quanto sei contento, era un po' che ti mancava.
2: Era un po', poi ogni tanto mi saboto da solo, quindi.
0: Oggi.
2: In prefinale ho fatto un po' di casino, adesso andava.
0: Bene. Ok, adesso il campionato, dopo facciamo i conti, però possiamo ancora giocarci. No, io sono troppo ottimista.
2: Sei un po' ottimista, però faccio il meglio per quello che si può e si vede dove si arriva.
0: Vai, grande.
2: Bravo. Grazie, ragazzi.
0: E Thomas Brundu, finalmente, come ha detto lui, vince una finale nella Master.
3: Finalmente, la terza volta. Stavolta è andato tutto bene, anche se oggi siamo tutti insieme, però è bello lo stesso tornare a vincere.
0: Senti come
3: è incollato, infatti.
0: Ci si incolla qua,
3: Devo iniziare a allenarmi un po' fisicamente perché facevo molta fatica, quindi è stato un po'. Però è andata bene, dai, va bene così.
0: Adesso anche

0: Il campionato, Sertor è arrivato dietro.
1: Cerco di recuperare, ora cerco di vincere le prossime due. L'ultima è doppia, quindi cerco di puntare a sto campionato. Vediamo
0: se vai, e vai, grande Thomas, sì. Complimenti.
2: Allacciate tuta e casco perché la 125 è pronta ad accendere il semaforo verde. Andiamo a vedere un po' le primissime posizioni. Lì davanti in prima fila Leonardi e Benedetti, inquadrato in questo momento. Poi seguono Torello e via via tutti gli altri. Vediamo la partenza con Leonardi che mantiene la leadership e Torello però parte benissimo, Benedetti un po' meno, terzo è subito Ruga e quarto è Pollastri. Ragazzi, che partenza da parte di tutti, con Ruga che subito ne fa fuori uno al, in fondo al curvone e uno al rampino del lago nella serie, prima Torello e poi Leonardi. Quindi Francesco Ruga in testa alle operazioni, Leonardi con la sua guida tutta di traverso in seconda posizione, terzo è Torello in questo momento, quarto è Pirovano e quinto, se non andiamo errato, De Gaetano. Intanto lì due piloti del team AV Racing se le danno di santa ragione. Ruga, eccolo qua in testa alle operazioni con Leonardi tutto di traverso in seconda posizione, con Torello che però all'ultimo tiro, alla penultima curva incrociando, si porta in seconda posizione con Francesco Ruga che va a vincere questa corsa. Eccolo qua che fa un po' di burnout sul dritto, secondo è Torello e terzo Leonardi. Bellissima gara per Francesco Ruga del team Altitude che torna alla vittoria dopo un bel po' di tempo, quindi insomma super weekend per il pilota svizzero. Anche Daniele D'Urso del team VRK si va a complimentare. Guardate qui che bella cartolina, Francesco Ruga, Torello e Leonardi, quindi super super gara. Mentre nella 125 Master, inquadrato in questo momento, vince Brundu davanti a Cordini, terza posizione per Sertore. In testa alle operazioni per quanto riguarda ancora la classifica generale di campionato c'è sempre il buon Magli del team AV Racing che precede il suo compagno di squadra Benedetti, terzo con questa seconda posizione si proietta Torello, stiamo rivedendo tra l'altro il suo sorpasso che gli vale la seconda posizione, la terza in classifica generale. Primo per quanto riguarda la 125 Master invece in classifica generale Sertore, seguito da Patai e Brundu. Grandi ragazzi!
0: E a partire dalla prima posizione, anche se manca da due gare, Gabriel Moretto che insomma non si è dimenticato come si va sul go-kart.
3: Beh dai, partire primo fa sempre piacere, insomma mancare due round un po' mi è dispiaciuto, però daremo il massimo per provare a recuperare quelli che sono i punti che mi mancano e prima di tutto vincere questa gara.
0: Ti parlo dal futuro, hanno fatto un po' di casino i tuoi compagni, quindi il campionato non è ancora chiuso anche se non hai fatto due gare.
3: No, sicuramente è tutto aperto, non è semplice, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta ovviamente per fare il meglio possibile.
0: Vai, e noi te lo auguriamo, grande. Grazie. Vai, buona gara. Siamo con il capoclassifica che scatterà questa volta dalla seconda posizione, Andrea Calabrese. Insomma, una gara da fare un po' i calcolatori forse.
4: Ma calcolatori sì, però la vittoria ci tengo, quindi so che abbiamo un buon passo, gli avversari sono validi. Penso che sarà una bella gara.
0: Bene, noi te lo auguriamo.
5: E gas.
0: Terza posizione per il vincitore di Cremona, Daniele D'Urso. Insomma, in sprint race c'è stata qualche scaramuccia.
6: Sì, sono stato coinvolto, tra virgolette, in un incidente che ho schivato, sono finito fuori, poi rimontare da dietro è sempre un po' complicato, però siamo davanti ancora, bene.
0: Partivi secondo, ricordiamo stamattina, solo 70 millesimi il gap dal Pullman. Insomma, sei tornato dopo due anni, però insomma è come andare in bicicletta, ti ricordavi?
6: No, qui sapevamo di avere un grande potenziale, infatti in qualifica in realtà stavo facendo un bel tempo l'ultimo giro, poi si è avuto un problema, mi sono dovuto fermare, però adesso vediamo il passo da venerdì

B&B Challenge, Daniele D'Urso festeggia anche al Sette Laghi. La B&B Challenge ha visto Daniele D'Urso conquistare la vittoria in finale al termine di una gara molto combattuta. D'Urso ha preceduto Gabriele Moretto per appena 436 millesimi di secondo, completando la propria prestazione con il giro più veloce della corsa. Sul terzo gradino del podio è salito Davide Ostapenko. Moretto si era confermato tra i protagonisti fin dalle prime fasi della giornata, conquistando la pole position e la vittoria nella sprint race, ma in finale è stato D'Urso ad avere la meglio e a salire sul gradino più alto del podio. We'll be right back.

0: È tornato alle competizioni e ha fatto un bel 2 su 2 Cremona e oggi qui a Castelletto di Branduzzo. Ci avevi detto prima della gara che anche se partivi terzo eri molto fiducioso per il passo e così è stato.
1: Sì, la sprint race è stata un po' complicata, un po' complessa, però è da venerdì che abbiamo un passo che è superiore agli altri. Infatti ho fatto il mio giro veloce all'ultimo giro, penso. E quindi sì, ero abbastanza fiducioso, poi partivo terzo, che comunque è una bella posizione, quindi sì.
0: Moretto, lo stavi studiando, ne avevi di più o lui è calato verso la fine?
1: No, all'inizio sapevamo che i primi 5-6 giri ne avevamo un po' meno, scivolavo. Poi ho avuto fortuna che ha trovato un doppiato in mezzo, quindi ho recuperato lo svantaggio e poi in realtà l'ho passato più che per mettermi davanti perché avevo il radiatore che aveva l'acqua troppo calda, quindi dovevo passare per forza. Poi ho preso un po' di gap e niente.
0: Insomma, bisogna dire al team WRK di tenerti fermo ancora 2 anni per poi tornare così.
1: Vabbè, vediamo adesso finché continuiamo la striscia di vittorie e andiamo avanti. Poi magari una pausetta, 2-3 anni.
0: Esatto, e ci vediamo quando vai in pensione.
1: Va bene.
0: Bene, grande. Grazie. Dani, complimenti.
2: Andiamo ora a vedere ciò che è successo nella classe regina. Per quanto riguarda le monomarcia, vi stiamo parlando della BNB Challenge, dove ancora una volta erano tantissimi i piloti a giocarsi la vittoria. Seconda posizione, inquadrato in prima, Calabrese, lì davanti, Moretto, che escono adesso per il giro di formazione. Terzo, Daniele D'Urso, ma la partenza, vediamo come andrà con Moretto, che sembra mantenere la leadership della corsa, che si porta nella sua scia Andrea Calabrese. Terza posizione rimane Daniele D'Urso. Quarto è Santese, che va proprio a urtare Calabrese. I due piloti vanno fuori. Intanto qua stiamo vedendo la sprint race dove Gaglianò c'entra in pieno Kruglik, dietro succede il finimondo. Per fortuna Grandi non ha riportato grandi conseguenze fisiche, che questa è la cosa più importante. Intanto Deri si porta davanti a Ostapenko, ma arrivano al tornantino. Ostapenko si riporta davanti e si fa nella sua scia anche il buon Marogna, e quindi Deri perde 2 posizioni. Qua stiamo vedendo immagini della sprint race dove Gaber Moretto anticipava il buon Calabrese. Intanto c'è da segnalare che c'è stato anche un doppiato che ha ostacolato un po' Moretto nelle fasi concitate, così che D'Urso si porta in scia il pilota Redder

va a rifilargli una grande staccata, ma Moretto, come vedete, non ci sta, incrocia la traiettoria, però Daniele D'Urso del Twin WRK, che così si riporta al comando. Ma che gara che ci hanno fatto vivere questi due piloti, con Daniele D'Urso che, come cita il nostro titolo, bis per il pilota WRK che dopo 2 anni di stop torna alle competizioni. E questo abbraccio è meritato, con papà Davide, team manager del team WRK, che precede così il buon Gabriel Moretto. Terzo è Ostapenko. Abbiamo visto dalle immagini anche Kruglik, che dopo insomma aver rimontato dall'ultima posizione circa è arrivato ottavo. Questo è il super podio della B&B Challenge. Ma che gara, ragazzi, ma che gara! Ora in testa alle operazioni il buon sempre calabrese, che però appunto da leader della classifica, essendo stato urtato da Santese, ha finito lì la gara, quindi un bello zero. Intanto qua stiamo rivedendo lo super attacco di Daniele D'Urso, là dove osano le aquile in cima al ristorante. Quindi calabrese mantiene comunque la leadership della classifica, secondo è Fuzio e terzo è Ostapenko. Quindi un bel bis per Daniele D'Urso, che, come stavamo dicendo, ritorna nelle competizioni dopo 2 anni, vince Cremona e oggi qui a Castellet. Grandi comunque, ragazzi, questa categoria è veramente super!

0: Prima gara per Mattia Limena del team Best Kart. Insomma, sta andando bene.
1: Per ora sì, adesso comunque cercheremo di ripetere il risultato della prefinale e speriamo di portarla a casa sia io che il mio compagno di squadra. Sarebbe un bel regalo per il team.
0: Infatti partite in prima fila, due compagni di squadra, ci sarà un po' di gioco di squadra?
1: Ma sinceramente l'obiettivo è
0: vincere.
1: Sì, ma fare il nostro passo, cercare di allungare dopo quello che ne ha di più la spunta.
0: Bene, allora buona gara.
1: Grazie mille.
0: Siamo col secondo portacolori del team Best Kart, che insomma sono team appena arrivato in casa TM Car Challenge by Easy Kart. I risultati si vedono.
2: No, sì, dai, prima esperienza con questo team, direi che sta andando abbastanza bene. Siamo primi e secondi, ovviamente vorrei le parti invertite, però dai, adesso...
0: Infatti gli ho chiesto già al tuo compagno di squadra, che non ti dico cosa ha risposto, perché vogliamo sentire la tua di risposta. Gioco di squadra o ognuno fa la sua gara?
2: No, comunque cerchiamo di essere entrambi corretti, ne abbiamo parlato, non vogliamo buttarci fuori la prima gara, però...
0: La prima curva.
2: Sì, prima gara e prima curva. Però se si può passare, si passano.
0: Bene, quindi abbiamo capito che ci sarà un po' di sfida in casa Best Kart.
2: Ma lui cosa ha detto?
0: Non te lo dico, guardati la puntata.
2: Va bene, dai, va bene.
0: Team VZ, di solito sei abituato a partire lì.
3: Oggi purtroppo non è andata bene in prefinale, perché il musetto si è sganciato per via di una bagarre nei primi giri. Adesso cerchiamo di recuperare, dai.
0: Beh, però sempre una terza posizione, che insomma è tutto ancora apertissimo.
3: Sì, sì, sicuramente. Ma è andata bene anche la qualifica, sono contento anche così. Ma la finale è la finale.
0: La finale è la finale, noi ci auguriamo una grande gara. Vai. E siamo con un altro protagonista della R2, Francesco Corricelli. Allora, che tra l'altro non c'ha team, lui corre con suo papà, giusto?
4: Sì, giusto. Beh, lui è meccanico, però sì, sono con mio padre, non ho un team a cui fare affidamento. Niente, il weekend sta andando bene, ero qui davanti anche a Jesolo, poi abbiamo rotto la sale nel giro di formazione, quindi non siamo partiti. Sta andando bene, insomma, speriamo che vada bene anche la finale, come la prefinale, abbiamo fatto terzi e basta.
0: Obiettivo per la finale?
4: Podio.
0: Podio. Ma podio, c'ha tre gradini il podio.
4: Io sono quarto, uno di loro tre dovrà scendere.
0: No, voglio dire, qual è che vuoi di gradino?
4: Il primo.
0: Ah beh, allora, e noi te lo auguriamo, vai. Grazie.

TM Car Challenge R2, Mattia Limena vince Gianluca Cardin in Master. Nella TM Kart R2, Mattia Limena ha conquistato la vittoria in finale al termine di una gara decisa da appena 411 millesimi di secondo. Limena, autore anche del giro più veloce della corsa e vincitore della Sprint Race, ha preceduto Luca Romeo, che aveva aperto il weekend conquistando la pole position, e Pietro Fioravanti. Nella TM Kart R2 Master, Gianluca Cardin ha conquistato il gradino più alto del podio, precedendo Luca Gianassi. Quest'ultimo si era confermato tra i protagonisti della categoria grazie alla pole position e alla vittoria nella Sprint Race, ma in finale è stato Cardin ad avere la meglio.

0: però Romeo è arrivato e ha dovuto tenerlo a debita distanza.
1: Non è stato assolutamente facile, perché questa è una pista molto impegnativa. Io ero fermo da parecchi mesi e quando ho visto che era lì ho continuato a tirare e sentivo sempre il suo rumore lì, quindi era diventato un incubo una certa, però alla fine sono riuscito ad amministrarla abbastanza, probabilmente era tirato anche lui quanto me e niente, è stata una bella gara.
0: Bella gara, quindi debutto col botto.
1: Assolutamente.
0: Bene, buona la prima per il nostro Mattia Limena e ci vediamo ad Ala di Trento?
1: Speriamo di sì.
0: Vai, alla grande, ciao.
2: E passiamo ora, ragazzi, alle categorie col cambio, la TM Kart Challenge R2 che, come di consuetudine, ha regalato super spettacolo. Ma veniamo alla gara. In prima fila i due piloti del team Best Kart, ossia Limena e Fioravanti, che scattano davanti a tutti, con Fioravanti che però dalla seconda posizione brucia Limena e in seconda posizione, quindi Limena perde anche una posizione, anzi due posizioni, perché Luca Romeo del team VZ si porta in seconda posizione, là davanti Fioravanti scappa, ma è già un buon Limena che si porta in seconda posizione e va alla caccia del suo compagno di squadra. C'ha già la sua scia, vediamo in fondo qua il rettilineo, mette il suo paraurti davanti al compagno di squadra. Fioravanti ci riprova subito ma non ci sta, ed è pure Luca Romeo che arriva come un arco con le frecce degli indiani e dice: io alla curva sinistra destra prima del dritto passo e come, e vado pure alla caccia del tuo compagno di squadra, che però arriva alla bandiera scacchi, quindi Limena vince con questo bel fotogramma, eccolo qua, abbracci con il team Best Kart, vince al debutto come cita il nostro titolo, quindi sicuramente un grande esordio da parte del team Best Kart. Eccolo qui la foto finale di questa gara: vince Limena, secondo Romeo, terzo è Fioravanti. Mentre per quanto riguarda, ecco qua, l'immagine che stiamo vedendo in questo momento è Cardin che va a vincere nella R2 Master davanti a Gianassi. Ma da segnalare la classifica di campionato ora, perché Bellandi, seppur non ha assolutamente brillato in quel di Castelletto di Branduzzo, rimane comunque leader della classifica, ma attenzione a Romeo perché si porta più vicino al pilota toscano. Ricordiamo Romeo del team VZ, Bellandi del team LGK, mentre terzo è Bartolini in classifica generale. Ragazzi, vedremo ad Ala di Trento quello che succederà per questa super categoria.

0: Era un po' che non ti vedevamo in prima fila, in prima posizione.
1: Sì, qua in finale sì.
2: Sì.
1: Era fatto le due tappe di Cremona e Lonato. No, e Franciacorta la prima. E sempre fatto la pole, poi in prefinale avevamo un problema.
0: Esatto. E oggi?
1: Oggi sta andando tutto bene, speriamo vada bene anche in finale.
0: Bene, quindi noi ti auguriamo una grande gara. Che partenza farai a cannone?
1: Spero.

0: Dai,
1: vai.
2: Speriamo. Grazie mille.
1: Vai. Filippo Calligaris, terza posizione, Team VZ. Insomma, oggi sei lì lì. Sì, dai, questo weekend meglio. Prima gara a Birel. Vediamo.
3: Però... Beh, sta portando bene Birel, dai. Ti stai trovando bene col terreno?
1: Va bene, sì, sì, sì. Siamo qui. Che...
3: Da che carta arrivi?
1: Dal drago.
3: Ah, quindi...
1: Sì, però siamo qui nelle prime posizioni, dai. Speriamo di finire bene.
3: Nelle posizioni che contano, cosa ti aspetti dalla fine tra 17 giri, più o meno?
1: Beh, Max e Baldi vanno, anche Riccardo va forte, quindi sarà una bella lotta.
3: Tra l'altro compagno di squadra, Max.
1: Compagno di squadra, sì. Gli rubo un po' telemetrie e cose, ma va comunque forte.
3: Bene, ti auguriamo una grande gara. Ciao. Allora, siamo qui in quarta posizione, Riccardo Rigodanza, che l'ultima volta è saltato un po' in aria con Lombardo. Stavolta...
0: Speriamo di no.
3: Tocchiamo tutto quello che è di ferro.
0: Esatto, è un weekend difficile, non c'è molto da dire, stiamo facendo il massimo, noi a livello telaistico, Giorgio a livello motoristico, io dentro, stiamo facendo fatica e vediamo cosa riusciamo a fare.
3: Però dai, una quarta posizione non la buttare, può succedere di tutto.
0: Sì, vediamo cosa succede, la gara è lunga, sono 15 giri, vediamo.
3: Fai. Buona gara.
0: Grazie mille.

TM Car Challenge R3, Alessio Baldi vince in volata. La TM Kart R3 ha regalato uno degli arrivi più combattuti del quinto round, con Alessio Baldi capace di conquistare la vittoria in finale per appena 103 millesimi di secondo su Riccardo Rigodanza. Sul terzo gradino del podio è salito Massimiliano Pezzucchi, protagonista del weekend grazie alla pole position conquistata in qualifica, al successo nella sprint race e al giro più veloce in finale.

0: E arriva la prima vittoria per Alessio Baldi. Allora, partivi secondo.
1: Secondo. Era dura, era durissima, e così è stata. È stata una gara tiratissima, bellissima, e sono riuscito a partire bene, mettermi davanti. Ho fatto un bel ritmo, penso, perché bene o male ero sempre sotto pressione e il mio meccanico me lo diceva, avevo vicini. Gara tiratissima.
0: Ecco, pensavi che Rigo Danza, soprattutto all'ultimo giro, ti poteva attaccare?
1: Siamo primo o secondo in campionato, sicché la lotta è, al momento è tra noi due, quindi sì, me l'aspettavo.
0: Adesso alla di Trento.
1: Alla di Trento, sì, lontanissima.
0: Per te sì, tu
1: per
0: da dove arrivi?
1: Toscana, Valdarno.
0: Valdarno, ah sì, vabbè, però... Però si fa, anche lì c'è la montagna.
1: Sì, montagna.
0: Anche voi, tu sei abbastanza in montagna. Quindi... magari gioca un po' il clima a favore del nostro Alessio Baldi. Comunque goditi per adesso la vittoria. Grazie. Poi facciamo i conti del campionato.
1: Voglio ringraziare tutto il team Scuderia Valdarno, la CRC per i telai e Sani Competition per i motori.
0: Vai.
1: Materiale top, grazie mille.
0: Vai, grazie a te.
2: Arriviamo alla classe regina di giornata, la R3 della compagine TM Kart Challenge 2026. Entriamo nel dettaglio, entriamo in questa super gara dove i cavalli sono veramente tanti in pista, sia sul kart che a destra del proprio telaio, con Baldi che parte come un missile, brucia Pezzucchi. In terza posizione si porta Rigo Danza del team Steve Racing, quindi Baldi brucia tutti. Pezzucchi del team VZ partiva dalla pole, anche Rigo Danza in questo momento alla meglio sul pilota del team bresciano. Qui stiamo vedendo anche delle bellissime immagini della sprint race, quindi Baldi sul suo CRG comanda le operazioni, con Rigo Danza che però sicuramente non ci sta a arrivare

secondo, non c'è mai stato, e neanche questa volta sicuramente ci starà. Vediamo cosa succederà. L'ha recuperato, arrivano in scia sotto la bandiera a scacchi, ma è Balbi a vincere la sua prima gara. Il pilota del team Steve gli fa i complimenti. Questa è tutta la felicità del buon Balbi, che va così a vincere una super gara. Terzo è Massimiliano Pezzucchi del team VZ Racing. Bellissima gara anche per quanto riguarda la R3, che quest'anno veramente non smette mai di regalarci emozioni. Come d'altronde, ragazzi, va detto, tutte le categorie del Circus Easy Kart quest'anno ci stanno regalando, come avete potuto vedere anche in questo quinto appuntamento stagionale delle gare veramente straordinarie. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo davanti sempre a tutti il buon Rigodanza del team Steve Racing. Secondo è Baldi, che però si avvicina, è il gap tra i due è solo di 7 punti, quindi Ala di Trento sarà veramente da scintille. Ricordiamo il 19 luglio. Terzo rimane in classifica Stefano Di Bari. Complimenti, ragazzi.

0: Easy Kart 60 Academy, tanto divertimento in pista e nel paddock. Anche a Castelletto l'Academy ha regalato una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. I più giovani Easy Driver hanno avuto l'opportunità di scendere in pista, confrontarsi tra loro e vivere da protagonisti l'atmosfera del paddock Easy Kart, uno degli aspetti più apprezzati di questa realtà. Durante il weekend non è mancato il briefing con il pilota istruttore Sabino De Castro, che ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza e preziosi consigli. Al termine della giornata tutti i partecipanti sono saliti sul podio nel pieno spirito dell'Academy: divertirsi, imparare e coltivare la passione per il karting insieme.
1: È appena finito la tua sessione, Francesco
2: Camunci.
1: Allora, com'è andata nella 60 Academy?
2: Bene, che sono partito e non mi andava il kart, però poi non sono riuscito a riprendere il gruppo e poi io passare su tutti a curva 1.
1: Allora fai un bel pollicione. Contento?
2: Sì.
1: Anche il papà è contento?
3: Tantissimo, è andato molto forte. Molto
1: bene, grandi, molto complimenti. E intanto c'è anche gente che lavora qui, si mette sul go-kart e si fanno crescere questi piccolini.
4: Sì, bisogna farli crescere perché
1: sennò... pilotino, eccolo qua. Vieni, Leo. Sei contento, Leo? Il meccanico è bravo?
2: Sì.
1: E fai un bel pollicione. Vai. Allora, lui ha il casco più grande del corpo. Come ti chiami?
5: Enea.
1: Come?
5: Enea.
1: Enea, sei contento, Enea?
5: Sì.
1: Fa caldo, eh?
5: Sì.
1: Ma il kart andava forte?
5: Sì.
1: Bene. Sei contento dei tuoi tempi?
5: Sì.
1: Allora guarda in camera e fai un bel pollicione anche te. Siamo con un altro pilota. Come ti chiami?
6: Kathleen.
1: Ma sei italiano?
6: Sì.
1: Ah, è solo il nome straniero, che ti chiami Kathleen. Ti sei divertito? Vai, batti 5. Ti sei divertito?
6: Sì.
1: Alla grande?
6: Sì.
1: Quanti anni hai?
6: 7 li faccio quest'anno.
1: Bene, e quindi tra un po' si passerà di categoria?
6: Sì.
1: Bene, sei d'accordo?
4: Sì.
1: Vai.
6: Intanto lo faccio col mini, alla di Trento, ancora con l'Academy.
1: Ok, complimenti. Però vediamo che qua nessuno dà una mano al meccanico, sono tutti comodamente seduti. Tu come ti chiami?
7: Eric.
1: Eric, sei andato bene?
7: Sì.
1: Il meccanico è stato bravo?
7: Sì.
1: Poi ti spinge anche, eh?
7: Sì.
1: Sei comodo?
7: Sì.
1: Vai, batti 5, vai!
0: Archiviato il round 5, il trofeo Easy Kart tornerà in pista il 19 luglio ad Ala, sede del sesto e penultimo appuntamento della stagione, prima della pausa estiva e del gran finale. Tutte le informazioni sul prossimo round saranno comunicate a breve. Easy Come, Easy Go, Easy Kart.
8: Questo programma è offerto da

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. Grab your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.
4: Se non sai cosa...

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, un cucciolettino, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo! Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
1: Ma perché?
2: La neve, vieni.
1: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio, la scimmietta.
1: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mo me faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
2: Guarda le zampine.
1: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, ve ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare in meglio.

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia 4 Arezzo sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Arezzo sull'Adda è veramente tutto.
3: Se siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo.

0: mondo. Per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume, eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
1: Maremma, terra, chiappa VIP, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
2: La Maremma continua a conquistare grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso: una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
1: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengara, la città delle torri. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
3: Si parte da oggi. Per tre giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
4: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli e lezioni non solo in piazza, ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
5: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
6: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
7: 3, 2, 1, sigla!

0: attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Bounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione.

0: Under 40, Mattia Valassi.
1: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
2: È stata una bella esperienza.
3: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
4: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale, anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego. Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea, un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Dalla serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

0: Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suoratori di campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire. Vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.
1: La mission è promozione e tutela dell'arte campanaria, vuol dire che noi ci

0: E adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va...

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a Piafco, Associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure

innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali. E il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento, per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzellica, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzellica a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzellica, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzellica Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzellica si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico.

0: con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Val di Diano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati i ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla pre-junior.

0: femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore. E le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra,
1: Certo.
0: e li attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
2: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello

politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione e deratizzazione.

disinfezione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

0: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelle Cavellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi

0: Questa sarà una capacità che porterò alla squadra che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok? E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
0: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
1: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mininvasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione

delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel

sanitari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie, ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti, ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del 3 cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo, naturalmente, ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia, e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione Pop, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

L'Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless, e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10% all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata dall'unotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria,

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solutions.

0: Fashion. Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina.

0: Davvero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete

0: La visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Si è tenuta alla CGIL Nazionale di Roma la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione. Secondo una ricerca dell'INAP, il lavoro di cura tramite piattaforme digitali è diventato il terzo settore della gig economy italiana. Secondo la Fondazione RIES, gli ostacoli che separano le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta sono cresciuti. Più dell'87% delle aziende è stato preso di mira dagli hacker durante il 2025. Aumentano gli attacchi, ma non i professionisti in grado di contrastarli.
1: A Roma si è tenuta la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione, presso la Sala Santi della CGIL nazionale.
2: Noi questa discussione la dobbiamo collocare dentro quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Non è che dobbiamo non renderci conto che c'è un nuovo equilibrio geopolitico che si sta giocando su vari aspetti. E in un certo senso la dimensione europea, nel senso di avere un'Europa che torna a svolgere una funzione che oggi non sta svolgendo, secondo me è una condizione politica fondamentale per poter bloccare questo processo, chiamiamolo così per capirci tra di noi, di deregolamentazione che si è in qualche modo realizzato.
1: Ogni anno in Italia la corruzione costa tra i 50 e i 150 miliardi di euro e solo negli ultimi anni il paese è passato dal 41esimo al 52esimo posto nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International.
2: Non è che stiamo dicendo che tutti gli imprenditori, che tutte le imprese sono cattive o non vogliono rispettare il potere, anzi questo sistema è un sistema che penalizza quelli che vogliono fare gli imprenditori in modo serio, e perché tu non valorizzi la qualità, l'innovazione, gli investimenti, ma in realtà la logica del massimo ribasso, delle cose che qui sono state anche descritte, favoriscono naturalmente determinate scelte.

0: che anno è nata in Italia la Cassa Integrazione Guadagni? 1929, 1941, 1966 o 1987? Nata nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, per sostenere i lavoratori delle industrie in difficoltà, la Cassa Integrazione Guadagni è diventata nel tempo uno dei principali strumenti di tutela dell'occupazione. Permette alle aziende di ridurre o sospendere temporaneamente l'attività senza ricorrere ai licenziamenti, garantendo un sostegno al reddito dei dipendenti. Ancora oggi rappresenta uno degli ammortizzatori sociali più importanti nei periodi di crisi, riorganizzazione o emergenza aziendale.
1: Trovare un badante, un aiuto per un familiare anziano o una persona che si occupi dei bambini avviene sempre più spesso attraverso internet. Secondo una recente ricerca dell'INAP, il lavoro di cura organizzato tramite piattaforme digitali è oggi il terzo settore della cosiddetta gig economy italiana, il mercato che mette in contatto domanda e offerta di lavoro attraverso app e siti web. Il fenomeno è in crescita e riguarda soprattutto

attività di assistenza agli anziani, supporto alle famiglie, accompagnamento di persone non autosufficienti e servizi di cura a domicilio. La diffusione delle piattaforme digitali sta cambiando il modo in cui questi servizi vengono cercati e offerti, rendendo più rapido l'incontro tra chi ha bisogno di assistenza e chi è disponibile a svolgere questo tipo di lavoro. Le piattaforme consentono di trovare più rapidamente lavoratori disponibili, ma la ricerca evidenzia anche alcuni aspetti critici. Chi opera attraverso questi strumenti digitali svolge spesso attività discontinue e può avere minori tutele rispetto ai lavoratori assunti con forme contrattuali tradizionali. Lo studio richiama quindi l'attenzione sulla necessità di accompagnare l'innovazione con regole adeguate, capaci di garantire diritti e protezioni sociali, un tema destinato a diventare sempre più centrale in un paese in cui la domanda di assistenza continua a crescere.

0: Le Brigate del Lavoro, il sindacato di strada della FLAI CGIL, presentano l'edizione 2026 negli spazi di Spin Time, edificio occupato e centro socio-culturale a Roma.
1: Abbiamo visto e stiamo registrando da ultimi i fatti di Amendolara, che nonostante denunciamo da molti anni ciò che accade nelle campagne, il caporalato, lo sfruttamento, questo problema diventa sempre più esteso.
0: Per un intervento strutturale, coinvolgere più associazioni diventa fondamentale.
2: Spin Time è un cantiere di rigenerazione urbana. Sta cercando di costruire una comunità aperta, accogliente e solidale.
3: Il sindacato di strada della FLAI penso che sia una delle risorse che ultimamente la CGIL sta mettendo in campo.
2: Fa raggiungere questo obiettivo, quello di cominciare a rappresentare i non rappresentati.
4: Nel 2025 abbiamo svolto ben 19 appuntamenti di sindacato di strada, di cui 7 organizzati a livello nazionale, che hanno visto muoversi più di 150 compagni e compagne da tutta Italia per svolgere queste brigate del lavoro. Gli obiettivi futuri sono quelli di rendere la pratica del sindacato di strada un metodo sindacale. Per farlo costituiremo anche un osservatorio permanente nazionale, perché ci darà una mano a poter mettere a sistema tutte le pratiche che noi svolgiamo sui territori. Vogliamo cambiare questo modello produttivo, che è un modello produttivo capitalista che si è imposto anche nella produzione agricola. Lo dobbiamo fare dal basso, per farlo dobbiamo organizzare i lavoratori, per organizzare i lavoratori li dobbiamo intercettare, quindi la pratica del sindacato di strada è una pratica trasformativa. Quindi dobbiamo passare dalla denuncia, che è pure una cosa fondamentale, importante, all'organizzazione vera e propria delle lavoratrici e dei lavoratori, per cambiare questo sistema che produce sfruttamento e ingiustizia sociale.

1941. Una donna sta partorendo. Per starle vicino, suo padre si nasconde tra i vicoli di Parigi cercando di evitare le pattuglie tedesche. È Bruno Buozzi, sindacalista. E fu un padre disposto a tutto, solo per la figlia. Tra i fondatori della CGDL unitaria, venne arrestato il 1 marzo su richiesta del regime fascista. Cominciano così gli anni del confino e della lotta di resistenza, che continuarono fino al giorno della sua morte. Bruno Buozzi nacque nel 1881 a Ponte Lagoscuro, in Emilia-Romagna. Arrivò al sindacato dopo anni di lavoro nelle officine, prima come aggiustatore, poi come operaio specializzato. A Milano si iscrisse nel 1905 al Partito Socialista e alla FIOM, diventandone il segretario generale dal 1911 al 1926. Dal 1912 entrò anche nel gruppo dirigente della Confederazione Generale del Lavoro. Erano anni in cui la federazione cresceva e si strutturava tra scioperi e trattative difficili.

difficili, ma Buozzi riuscì a imprimere nella CGDL un'impostazione che privilegiava l'organizzazione, la contrattazione e la conquista graduale di risultati misurabili. Nel 1913, dopo 3 mesi di sciopero, la FIOM ottenne un accordo che valse come contratto collettivo e riuscì a ridurre l'orario settimanale. Nel dopoguerra, con il biennio rosso, il sindacato metalmeccanico fu al centro delle tensioni. Buozzi promosse e guidò la mobilitazione che nel settembre 1920 sfociò nell'occupazione delle fabbriche, quando centinaia di migliaia di operai difesero compatti i propri diritti da dentro gli stabilimenti. Con l'avanzata del fascismo, la repressione però si strinse. Nel 1925 Buozzi era ancora alla guida degli ultimi grandi scioperi metallurgici e a dicembre assunse la segreteria generale della CGDL, ormai nel mirino del regime. L'anno dopo fu costretto all'esilio. A Parigi ricostituì la Confederazione in clandestinità, tutelò i lavoratori emigrati e tenne in vita una rete di contatti che permisero di far circolare la stampa sindacale anche in Italia. Dopo l'arresto del 1941 e la liberazione il 25 luglio 1943, lavorò alla ricostruzione di un sindacato libero, ottenendo il 2 settembre 1943 il patto Buozzi-Mazzini, riuscendo a far rientrare in campo le commissioni interne e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Durante l'occupazione tedesca di Roma, visse in clandestinità e contribuì al percorso che portò al patto di Roma e alla rinascita del sindacato unitario. Nel 1944, un autocarro tedesco lasciò Roma alla vigilia della sua liberazione, diretto verso il nord ancora occupato. Attraversava le strade dissestate dalla guerra con la pancia piena di prigionieri. Tra loro c'è Bruno Buozzi. Insieme ad altri 13 prigionieri verrà ucciso lì, in località La Storta, ma il suo omicidio guiderà il movimento per tutti gli anni a venire.

0: C'è un'immagine che racconta meglio di molte tabelle la fatica dei giovani italiani. Un muro alto 136 centimetri. È la misura simbolica scelta dalla Fondazione RIES per rappresentare l'ostacolo che separa le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta. Nel 2006 quel muro era alto 100 centimetri. 20 anni dopo è cresciuto insieme alle difficoltà di trovare un lavoro stabile, mettere da parte risparmi, comprare o affittare una casa, costruire una famiglia. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, nel 2025 la ricchezza netta delle famiglie ha raggiunto 12.326 miliardi di euro, una cifra enorme che però non dice come quella ricchezza sia distribuita. La quota in mano ai giovani è scesa dal 13 al 4%, mentre si è concentrata nelle fasce più anziane, favorite negli anni dalla crescita dei redditi, dalla stabilità occupazionale e dall'aumento del valore degli immobili. Lo stesso squilibrio si ritrova sul fronte previdenziale. Il Focus Censis Conf Cooperative 2026 fotografa un sistema in cui pensioni e debito pubblico pesano sempre di più sulle prospettive di chi oggi entra nel mercato del lavoro. Carriere discontinue, salari bassi e contributi versati a intermittenza rendono più incerto il futuro pensionistico delle nuove generazioni. Il muro allora non è solo una metafora, è il risultato di un passaggio di ricchezza che si è bloccato, di un mercato del lavoro che non garantisce autonomia e di un welfare pensato per percorsi di vita più lineari di quelli attuali. Per molti giovani, diventare adulti non significa soltanto arrivare a una certa età, ma riuscire a superare una serie di ostacoli economici sempre più alti.
1: Il Ministero del Lavoro ha lanciato un nuovo portale digitale dedicato alla previdenza complementare. L'obiettivo è aiutare lavoratrici e lavoratori a orientarsi tra fondi pensione, contributi e strumenti integrativi che affiancano la pensione pubblica. Il sito raccoglie informazioni, guide e materiali informativi, pensati soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro o vuole comprendere meglio come costruire una pensione futura più solida. Un tema sempre più attuale, in un paese che invecchia e in cui le carriere lavorative sono spesso discontinue. Per approfondire la tua situazione contrattuale e le tutele che ti spettano, rivolgiti a una sede CAF o a un patronato INCA vicino a te.
0: La laurea resta una delle porte principali d'ingresso.

nel mondo del lavoro, ma per molti giovani il primo passo continua a essere segnato da compensi bassi e prospettive incerte. Una ricerca realizzata da ING Italia con YouGov, che ha coinvolto circa 400 laureati tra i 20 e i 30 anni, racconta un mercato in cui lo stage è ancora un passaggio quasi obbligato. 6 giovani su 10 ne hanno svolto almeno uno. L'esperienza viene scelta soprattutto per le possibilità di assunzione e di crescita professionale, formazione, acquisizione di competenze e sviluppo della carriera pesano più di ogni altra cosa nelle aspettative dei neolaureati. Non a caso il 67% si informa sulle opportunità di crescita offerte dall'azienda prima di candidarsi. Accanto alla voglia di imparare, però, emerge il nodo economico. Per il 42% degli stagisti, il rimborso mensile si colloca tra 251 e 800 euro, con una media nazionale di appena 565 euro. Solo il 9% supera gli 800 euro al mese, una cifra che molti giudicano insufficiente. Quasi 8 giovani su 10 ritengono che i compensi degli stage non siano adeguati e proprio la retribuzione troppo bassa rappresenta il principale motivo di rinuncia a un'opportunità. Emerge anche una crescente sfiducia. Poco meno di un terzo degli intervistati vede nello stage una possibile porta verso un lavoro stabile, mentre oltre un terzo dichiara di avere poche aspettative o nessuna. A pesare è anche la difficoltà di affrontare il tema del salario durante i colloqui. Soltanto 4 giovani su 10 si sentono davvero a proprio agio nel discutere compensi e benefit. Il tema della qualità degli stage non riguarda soltanto la formazione, ma anche l'accesso equo al lavoro e all'indipendenza economica delle nuove generazioni.

0: giugno l'INPS ha avviato le procedure per l'erogazione del contributo destinato ai giovani disoccupati, under 35, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e della transizione ecologica. La misura prevista dal decreto coesione riconosce un sostegno economico di 500 euro al mese per un massimo di 3 anni alle attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l'autoimpiego giovanile in comparti considerati strategici per lo sviluppo economico del paese.
1: Si è svolta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi l'iniziativa Chimica, quale futuro per l'industria delle industrie, promossa dalla CGIL Puglia e dalla Filctem CGIL Nazionale.
2: Siamo a discutere del rischio che il nostro paese corre di perdere pezzi interi del sistema industriale. Noi siamo contrari alle scelte che Eni e il governo stanno facendo di disinvestire sulla chimica di base e soprattutto questo si affianca alle non scelte che il governo fa sull'ILVA, al ritardo e alla desertificazione che si sta determinando sul settore dell'automotive, e quindi difendere queste attività non è solo difendere un territorio e l'occupazione a Brindisi, che è un punto importante, ma significa rilanciare con forza la necessità di investimenti pubblici e privati e soprattutto il nostro sistema industriale e occupazionale.
3: La chimica è sicuramente lo snodo centrale di una serie di produzioni strategiche per il paese, è di fatto, lo diciamo da sempre, l'industria delle industrie. L'economia circolare è quindi una delle chiavi centrali, insieme chiaramente ad altre che possono essere l'elettrificazione dei processi. Dobbiamo quindi sostenere la chimica italiana, in particolare chiedergli di innovarsi, anche seguendo le traiettorie di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni, ma mantenendo la sua capacità strategica.
1: La regione ha già chiesto un tavolo di confronto e la visita a Brindisi di un advisor, ma mancano ancora risposte.
4: Le scelte che il governo sta facendo insieme all'Eni, che è un'azienda partecipata dello Stato, sta decidendo di dismettere l'attività della chimica di base, espongono il paese ad una dipendenza dall'estero rispetto all'importazione di prodotti che sono prodotti importantissimi e che costituiscono l'80% dei prodotti che vengono utilizzati da altri settori dell'industria. Quindi il rischio di declino industriale in questo caso non riguarda solo l'attività della chimica, ma riguarda tutti i settori dell'industria.
5: Un intervento di smantellamento della chimica di base ha interferenze e ripercussioni su tutti i settori, a partire da quello metalmeccanico, soprattutto quello metalmeccanico. Abbiamo bisogno intanto di analizzare la situazione, di avere consapevolezza dell'intera situazione e del fatto che i settori si tengono tra di loro. Avremo bisogno di politiche industriali, quelle politiche industriali che ormai da almeno 20 anni mancano.

0: In Piemonte è aperta un'interessante opportunità formativa per chi vuole trasformare la passione per l'artigianalità in una professione. È disponibile un corso gratuito dedicato a sartoria, cucito e marketing, rivolto a persone disoccupate in cerca di nuove competenze. Il percorso unisce attività pratiche e strumenti utili per promuovere e valorizzare un prodotto sul mercato. Accanto alle tecniche di confezione e lavorazione dei tessuti, i partecipanti potranno approfondire temi come comunicazione, promozione e vendita, competenze sempre più richieste anche nelle piccole attività artigiane. Per info e iscrizioni visita la sezione Progetti sul sito del Consorzio Sociale Abele Lavoro.
1: Mentre gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e sofisticati, l'Italia si trova a fare i conti con una mancanza di professionisti in grado di difendere reti, dati e infrastrutture digitali. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel paese mancano oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Se si allarga lo sguardo all'intero settore tecnologico, il divario è ancora più ampio. Rispetto alla media europea, l'Italia registra una carenza di circa 236.000 figure ICT. La domanda di competenze cresce più rapidamente dell'offerta. Aziende, pubbliche amministrazioni e i servizi essenziali sono sempre più esposti ai rischi della criminalità informatica, ma faticano a trovare personale qualificato, una difficoltà che emerge anche a livello internazionale. Il Cyber Security Skill Gap Report 2026 di Fortinet, realizzato su 2.750 responsabili aziendali in 32 paesi, mostra che l'86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica nell'ultimo anno. Cresce quindi il bisogno di competenze digitali, ma aumenta la difficoltà di trattenerle. I salari italiani restano sensibilmente inferiori a quelli offerti da Germania, Svizzera o Stati Uniti. Un professionista senior della cybersicurezza può guadagnare dal 30 al 40% in meno rispetto ai colleghi impiegati negli stessi ruoli all'estero. Per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, però, questo scenario racconta anche un'opportunità. La cybersicurezza è oggi uno dei settori con la maggiore richiesta di personale qualificato e con prospettive occupazionali in continua espansione. La sfida resta quella di trasformare questa domanda in lavoro stabile, formazione adeguata e condizioni capaci di trattenere talenti che altrimenti continueranno a cercare altrove le opportunità che qui faticano a trovare.

0: Quali sono le province italiane che offrono le migliori condizioni di vita agli anziani? L'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età prende in esame numerosi indicatori, dalla salute alla sicurezza, passando per il reddito e l'accessibilità dei servizi. Il podio è tutto del Nord Italia. Al terzo posto c'è Milano, premiata per servizi, assistenza sanitaria e opportunità culturali. Secondo posto per Trento, che si distingue per qualità dell'ambiente, mobilità e benessere sociale. Sul gradino più alto del podio troviamo Trieste, prima in Italia per qualità della vita degli over 65, grazie a servizi, partecipazione sociale e aspettativa di vita.
1: Ad Aosta nasce un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Nel salone della CGL Valle d'Aosta è stato inaugurato lo sportello Disabilità, un servizio promosso insieme al patronato Inca con l'obiettivo di offrire ascolto, orientamento e tutela a chi spesso si trova a dover affrontare percorsi complessi per vedere riconosciuti i propri diritti. Ad accompagnare l'apertura è stata anche la partecipazione di ragazze e ragazzi che hanno realizzato un'opera dedicata all'inclusione, simbolo di una giornata che ha voluto mettere al centro la persona e la costruzione di una comunità più attenta e accessibile. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che conoscere i propri diritti non è sempre semplice. Molte persone con disabilità e molte famiglie faticano a orientarsi tra norme, procedure e strumenti di sostegno. Per questo lo sportello si propone come un luogo in cui ricevere informazioni qualificate e un supporto concreto, con particolare attenzione all'autodeterminazione, all'uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda il lavoro. Nonostante le tutele previste dalla legge, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità continua a essere un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Lo sportello offrirà assistenza sul collocamento mirato, sui permessi lavorativi, sulle opportunità occupazionali e sui diritti da esercitare nei luoghi di lavoro, promuovendo condizioni realmente inclusive. Grazie alla collaborazione con l'Inca, il servizio garantirà anche un accompagnamento nelle pratiche relative all'invalidità civile, alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, assicurando una presa in carico integrata

0: Osservazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici tra caldo record ed eventi estremi passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Riova, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Riova offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
1: Tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre. Abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Su unico hijo está fuera del país.
3: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà

0: mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi, coordinati dalla Caritas, sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
1: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
0: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
2: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
0: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
3: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
0: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
4: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
0: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
5: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sulle quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
0: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizione ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani.

0: anni un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza, la gioielleria Orzeleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico, con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. e quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
5: Certo.
6: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
7: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo 1 euro. Elettrodomestici.

0: domestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva.

0: Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzellica, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzellica a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzellica, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelle Cavellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità. per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
5: Certo.
6: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
7: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. Il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente

sostenibile si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato, come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi.

0: a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro.

0: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea

0: che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
1: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
2: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
3: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
4: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
5: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
4: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
5: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
4: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
5: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
4: Certo.
5: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
6: Un anno di attività

Caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo, il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto lanci basilicati.

Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via

0: Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa seconda puntata dedicata a Aldo Moro, seconda puntata del sequestro e omicidio del leader politico della Democrazia Cristiana. Ne parliamo anche oggi con i miei ospiti in studio, partendo dall'ospite ormai fisso, collaboratore di Diritti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: È entrato ospite anche la scorsa puntata il dottor Pietro Mazzucca, bentornato anche a lei dottor Mazzucca,
2: e naturalmente
0: l'avvocato Mario Cappalonga, bentornato anche lei avvocato.
1: Grazie,
0: abbiamo
1: buonasera.
0: In collegamento in studio come la scorsa puntata il generale Antonio Cornacchia, bentornato generale. Mi sente?
3: Non c'è il generale.
0: C'è qualche problema col collegamento col generale. Intanto abbiamo visto il video d'apertura, un video giusto per ricordare quello che stiamo parlando. Era, lo voglio ricordare, il 16 marzo del 78, per cui questo mese ricorre l'anniversario dell'azione che ha portato al sequestro e omicidio di Aldo Moro. Io partirei come sempre da Alessandro Ceci. Alessandro, insomma, la scorsa puntata abbiamo visto uno scenario anche un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati a sentire sul sequestro Moro. Poi ridarò la parola anche al dottor Mazzucca, che insomma, ci ha svelato delle cose che ancora non erano di nostra conoscenza. Ecco, insomma, quanto secondo te l'azione di Moro, politica di Moro, con l'apertura al centro-sinistra e al PC ha contribuito al sequestro e all'omicidio del leader della Democrazia Cristiana?
1: Dal mio punto di vista, che è un po' diverso da quello che abbiamo ascoltato l'altra volta, è molto, moltissimo, anzi è stata una scelta determinante quella del compromesso storico, perché come si diceva anche nel filmato dell'altra puntata, se si fosse realizzato questo intervento del Partito Comunista nel governo, i ministri comunisti sarebbero venuti a conoscenza dei segreti militari che gli italiani avevano, specie della dislocazione delle basi nucleari americane in Italia. Ora, sappiamo nello schema logico generale che il mondo era stato diviso in due parti e che erano stati costruiti due stati cuscinetto in cui era possibile tutto, uno dalla parte

0: dell'Unione Sovietica, allora che era la Jugoslavia, dall'altra, da parte dell'Occidente, c'era l'Italia che aveva il più importante partito comunista di Occidente. Non dimentichiamo che il Partito Comunista in quell'epoca storica faceva ancora parte del Cominform. Ora, per chi non lo sa, il Cominform era l'organizzazione NATO dell'Unione Sovietica. Il Partito Comunista faceva parte del Cominform e quindi era proprio una spina nel fianco rispetto allo schema logico della divisione di Yalta. Quindi questa strada era chiaramente sbagliata. Moro l'ha perseguita sullo schema dei socialisti del centro-sinistra che aveva fatto precedentemente con Nenni e con i socialisti, o De Martino in realtà, e con i socialisti. Seguì quella strada, ma i socialisti come partito politico erano già stati assorbiti nella cultura politica dell'Occidente, perché c'erano i socialdemocratici tedeschi, per esempio, c'era Mitterrand in Francia, per esempio, c'era un'area socialista che si distingueva molto dall'apporto dei comunisti. Invece il Partito Comunista Italiano era ancora un partito comunista, diciamo, catalogato come partito comunista, diciamo, filosovietico,
1: Ortodosso.
0: ortodosso, tant'è vero che si lega normalmente nella letteratura politologica l'assassinio di Moro all'attentato che ci fu a Berlinguer, cioè è come se da una parte l'Occidente avesse regolamentato le sue questioni con il leader di riferimento che era Moro, dall'altra parte l'Unione Sovietica regolamentava le sue questioni con il leader del Partito Comunista che era Berlinguer per evitare questo incontro. E il dato politico importante è che dopo l'assassinio di Moro il compromesso storico non c'è stato, il che significa che Moro era considerato complessivamente il punto di riferimento per questo nuovo progetto politico. Assassinato Moro, c'è stata l'astensione esterna del Partito Comunista al governo Andreotti, poi finito rapidamente, e l'ipotesi del Partito Comunista al governo non si è mai più frequentata nel dibattito politico italiano. Quindi, dal mio punto di vista, ho sentito anche l'altra volta che parlavamo dell'energia, ma dal mio punto di vista l'attentato di Moro è circoscritto a questa ipotesi politica italiana che non permetteva all'Italia di essere autonoma nelle
1: Ecco, io
0: scelte.
1: vorrei dare, scusa, vorrei dare il benvenuto anche al generale Antonio Cornacchia. Generale, mi sente? Generale?
2: Sì.
1: Ecco, bentornato in trasmissione. Ci eravamo persi un attimino con i collegamenti. Ecco,
0: volevo aggiungere solo
2: Sì.
0: un elemento importante però,
1: sì.
0: che è questo qua. Non dobbiamo dimenticare questa prassi politica. I presidenti del Consiglio nominati, prima di presentare la lista dei governi, andavano sempre in America a chiedere l'autorizzazione della struttura del governo. Anche Moro era andato in America, prima della formazione del governo Andreotti, e gli americani gli dissero chiaramente che lui non avrebbe dovuto continuare su quella strada, perché in quel periodo storico i premier italiani per fare la composizione politica del governo avevano comunque bisogno dell'autorizzazione degli Stati Uniti d'America, se no non avrebbero mai potuto farla.
1: Tra l'altro venne minacciato e poi si confidò con un suo collega,
0: Si
1: molto
0: confidò col
1: amico,
0: collega all'università,
1: dicendo
0: tornò prima di corsa,
1: quando
0: tutto,
1: tornò,
0: adesso
1: esatto,
0: non entro nel
1: si confidò
0: dettaglio.
1: col collega e se mi hanno minacciato di morte, poi di fatto. E cioè, ma io vorrei passare al dottor Mazzucca
3: Io
1: adesso.
3: veramente
1: No, io ricordo che la volta
3: mi
1: scorsa.
3: riesce difficile non sorridere, non per carità, rispetto massimo per gli amici, però che si dovesse andare in America per chiedere il beneplacito è vero, ma prima dell'America bisognava passare dalla City di Londra, perché, lasciatemelo leggere questo qua. Moro era implicato per carità, no, era l'artefice di quello che, a parte l'accordo Moro con l'accordo con l'OLP, di quello che quando c'è stata la crisi energetica nel 73 ha portato l'energia e il petrolio in Italia a un costo bassissimo grazie ad accordi particolari fatti, che sono quegli stessi che aveva fatto più, stessi, più o meno Mattei. Ma quello che Moro non aveva capito, non aveva saputo, che c'è stato un traffico clandestino di prodotti petroliferi dal 73 al 79 che interessò l'intero nord Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte alla Liguria, e che il generale Lopreti era a capo del servizio della formazione della Guardia di Finanza, quindi continuavo a dire i generali, i militari, quello che...
1: Questa di che è questa dichiarazione?
3: Absit iura verbis, caro generale, però in Italia quando si parla da De Lorenzo in poi c'è qualcosa che ci sentiamo male tutti quanti, ci viene il mal di stomaco. E a un certo punto c'era un implicato in questo traffico di petrolio, senza accise, anche Sereno Freato, per anni segretario personale dell'onorevole Moro.
1: Dottor Mazzucca, chi è che ha fatto queste dichiarazioni? Non si è capito che ha fatto queste dichiarazioni?
3: Non solo dichiarazioni, sono fatti che sono venuti fuori dagli atti giudiziari.
1: Ecco, perfetto, ok.
3: Gli atti giudiziari...
1: Era per capire, però non c'era...
3: Per cui, ecco, questo è importante, che il petrolio e l'energia sono da sempre stati... Poi magari in altre occasioni parleremo anche della simbologia nelle morti, di alcune morti eccellenti che hanno la firma del Star Oil, per esempio. Allora, queste cose bisogna dirle, perché gli atti giudiziari non è che, sì, vengono pubblicizzati a spezzoni, o perlomeno enfatizzano quelli che interessano, gli altri no. La cosa importante è che con la morte di Aldo Moro finisce la prima Repubblica fatta di statisti e di persone che avevano comunque capacità di guardare al dopodomani. Dopo si è passato ad amministratori delegati, conto terzi, ecco, oggi abbiamo gli amministratori conto terzi, che finiscono i partiti, perché oggi sul partito c'è il nome di qualcuno. Ma oggi e tante altre cosette.
1: Io volevo farle un'altra domanda. Allora, Fiore, un ex membro del comando che rapì Aldo Moro e uccise la scorta, disse che in Via Fani c'erano persone che non conosceva, addirittura, che c'erano altri a gestire tutta la vicenda.
3: Nella vicenda Moro ci sono tante persone che non sono venute fuori rispetto a quello che è il loro ruolo vero. Anche i fotogrammi sono spariti e non si sa perché. Ma è chiaro che l'andrangheta calabrese, o perlomeno i vertici, sapessero esattamente cosa stava per succedere, esattamente come tante altre persone. Cioè, lo sapevano tutti, tranne che Moro, probabilmente. Questo è il dato esatto, che quella mattina a Via Fani ci mancava soltanto il set cinematografico, ma c'erano tutti. C'erano tutti.
1: Io volevo chiedere una cosa al generale, Mazzucca. Generale, mi sente?
2: Sì.
1: Allora, abbiamo visto nella puntata precedente quella che è stata l'azione poi del sequestro e l'omicidio della scorta di Aldo Moro. Secondo lei, da militare, da carabiniere, da generale, da uomo che ha condotto indagini, ha visto decine di conflitti, ricordo che lei è stato quello che ha arrestato Vallanzasca con Cutelli, eccetera, per cui, insomma, un uomo di un'esperienza notevole. Secondo lei è possibile fare un'azione di guerriglia come quella, un'azione militare come quella, sparare tanti di quei colpi senza riuscire a ferire l'onorevole Moro?
2: Sembra un po'. Io questo non me lo sono mai chiesto, perché... La mia attenzione nei 55 giorni, purtroppo sono fatidici quei 55 giorni, che si cercava di liberare Moro, e naturalmente le ricerche sono state a 360 gradi e oltre. L'unico a non sapere, l'unico, ripeto, a non sapere dove stesse Moro era il sottoscritto, perché non volevano che Cornacchia venisse a conoscenza, non perché io fossi qualcuno speciale, assolutamente, ma io perché faccio queste affermazioni? Perché io mi sono servito, dato che si parla della mafia, dell'andrangheta, io mi sono servito appunto per provocare i vertici del potere, insisto sul potere Stato, io mi sono avvalso anche dell'andrangheta. Mi sono avvalso dell'andrangheta. In modo particolare di due personaggi. Questi qui hanno, che poi io ero in contatto anche con l'onorevole Benito Cazzola, e lui si è servito anche di questi due personaggi, e questi due personaggi ci hanno riferito dove a Cazzola. Cazzola ha detto al ministro, il ministro interni ha richiamato Cazzola di smettere di disturbare. Io dal canto mio ho cercato anche di far pervenire a Cossiga, e con Cossiga io ci ho parlato pure, e addirittura è stato anche il generale dalla Chiesa un protagonista al riguardo, che io, non perché per carità, lui era il generale dei carabinieri, però non aveva degli incarichi speciali per poter fare il blitz. Lui comandava, perché era un leone in gabbia, e allora dopo, dal momento che l'hanno risollevato dall'incarico in Piemonte, perché aveva fatto quello che ha fatto, e i politici hanno avuto paura che andasse oltre, allora che cosa hanno fatto? L'hanno messo alle carceri speciali, ai servizi delle carceri. Quindi non aveva uomini a disposizione, però lui dalle carceri è venuto a conoscenza dove stesse Moro. A me ovviamente non l'ha detto, perché non dipendevo da lui. Io incominciai a dipendere da lui il 9 agosto, dopo 90 giorni che avevano ammazzato Moro. È strano, perché non gli hanno dato l'incarico il 16 di marzo, quando fu sequestrato, dal momento che dalla Chiesa aveva dimostrato di saperci fare? Punto interrogativo. E questo non me lo sono chiesto soltanto
1: perché,
2: io.
1: Perché secondo lei, generale?
2: Com'è?
1: Perché secondo lei si sarà fatto un'idea?
2: Perché?
1: Secondo lei non le hanno dato questo incarico da subito? Si sarà fatto un'idea?
2: Non ho capito.
1: Perché questo incarico non gli è stato dato subito? Si sarà fatto un'idea?
2: Perché dalla Chiesa non era malleabile? Non era un duttile dalla Chiesa? Tanto è vero che in virtù di questo, dalla Chiesa c'è un particolare che forse nessuno l'ha detto, nessuno lo sa. Quando abolirono sia il nucleo dei carabinieri, sia anche quello della polizia a Torino, ebbene, gli uomini che fossero, chiamarono, così che chiamò entrambi, Santillo e dalla Chiesa, al Ministero degli Interni, dove furono istituiti i cosiddetti comitati di crisi, due in modo ufficiale, il terzo non si è mai saputo, poi si è saputo ovviamente. Ebbene, questi qui senza incarico, allora sul suggerimento di entrambi questi due personaggi, polizia e carabinieri, generale e Santillo, disse: senta un po', perché non facciamo venire anche del personale che ci siamo serviti a Torino?
1: Generale,
2: e hanno portato una quindicina di carabinieri, un quarantino di poliziotti che erano all'altezza della situazione, perché avevano già operato a Torino, c'erano una certa esperienza. Ebbene, quelli della polizia sono stati messi a fare i piantoni, e i carabinieri, quando se ne sono accorti che non gli potevano fare il carabiniere, fai il piantone, perché si sarebbero ribellati contro il proprio generale, il loro generale, allora dice: generale, noi abbiamo lasciato le famiglie, noi ce ne andiamo. E se ne andare, nessuno fiatò. E perché?
1: Generale, le chiedo scusa, questo
2: modo di agire da parte dei vertici.
1: Generale,
2: ebbene, allora, quando il generale, ritorno al discorso di prima, venne a conoscenza, quando appunto stava alle carceri, dove stesse Moro, andò prima a Cossiga.
1: Generale, mi scusi, non voglio interromperla, ma dobbiamo andare con la pubblicità. Fra due minuti riprendiamo il discorso con lei.

0: Ecco, dottor Mazzucca, insomma, il generale stava dicendo delle cose, poi torniamo anche da lui, stava dicendo delle cose abbastanza interessanti, anche piuttosto inquietanti. Lei come la vede sta sorta di confessione del generale?
1: Allora, io vorrei sottolineare un attimo la figura del generale dalla Chiesa, che per me è un'icona, è una persona che aveva capito tutto. Non so come hanno fatto a fermarlo, indipendentemente dalle ultime vicende. Perché a fine dei 55 giorni, dopo qualche anno, assieme a Mino Pecorelli, si reca in borghese, autista Mino Pecorelli, in un carcere piemontese dove il maresciallo in candela gli consegna il memoriale Moro originale, cioè l'intero, perché ancora oggi l'intero memoriale Moro, cioè ci sono delle agende e agende, ci sono agende che spariscono quando
0: Una
1: devono
0: parte sono
1: sparire.
0: sparite.
1: E ci sono quelle che si troveranno, tipo Draghi, che ci sarà
0: Quelle per
1: sempre,
0: tutti.
1: quella di Borsellino, More e altri, insomma, praticamente che non si troveranno mai. Eppure questa persona eccezionale, sia lui che Pecorelli hanno fatto brutta fine, si sono recati in estremo silenzio, senza fare pubblicità, in questo carcere, hanno preso questo plico sigillato, che era nei bagni, pare, nelle fogne. Non so esattamente, non c'ero. Lo portano a fare fotocopiare. Insomma, in qualche modo si pensa che dalla Chiesa non lo abbia consegnato tutto, o perlomeno aveva intenzione di consegnarlo tutto, ma voleva fare qualche altra indagine. Secondo me, questo è un mio pensiero. E questo l'ha portato alla morte. Perché ragioniamo un attimo sulla morte della Chiesa per un secondo. La Chiesa è un generale elegante, un'eleganza militare, come solo i militari sanno essere, anche se era prefetto quando è successo l'evento. In pochi sapevano che lui non portava nelle tasche né chiavi, né documenti, né nulla, perché la divisa doveva essere perfetta, perché i servitori dello Stato con quell'eleganza, con quell'intelligenza sono così, perfetto, chapeau. C'era la moglie, c'era un addetto, quindi evidentemente, probabilmente, penso che le chiavi di casa, potesse essere la moglie, non lo so. Dove abitava dalla Chiesa a Palermo? In un appartamento, in un immobile, all'interno della prefettura, ma soprattutto come prefetto, è diverso da essere generale, il prefetto non ha i poteri di un generale dei carabinieri che ha dei poteri veramente importanti, un prefetto è molto più dimensionato, quindi evidentemente secondo me stava facendo delle indagini per conto suo per poter arrivare ad avere una soluzione completa. Ebbene, viene ucciso in quel modo che sappiamo dalla Chiesa e dentro un'ora c'è qualcuno che è riuscito a entrare nella...

0: sua abitazione nella prefettura, con le chiavi ha aperto la cassaforte e ha rubato tutto. Cosa c'era in quella cassaforte? E come fa una persona normale a entrare in un appartamento nella prefettura, con una prefettura qualsiasi, ma quella di Palermo in maniera particolare, nell'alloggio della chiesa in particolare? Ecco, questi sono gli enigmi veri sui quali dobbiamo capire. Ha toccato lui il memoriale dal muro e la stessa cosa ha fatto Mino Pecorelli, la stessa fine.
1: Avvocato Capalonga, insomma, tra quello che ha detto il generale e le affermazioni adesso del dottor Mazzucca, insomma, è sempre più intricata questo caso Moro.
2: Allora, io sarà poi, che poi sono vorrei leggere, abituato...
1: Scusa, poi vorrei leggere anche alcune dichiarazioni, alcune risposte a un'intervista di Alberto Franceschini, insomma, che aprono proprio a questi scenari, appunto, che stava dicendo il dottor Mazzucca.
2: Io purtroppo per deformazione professionale sono abituato a ragionare sui documenti, su fatti e su prove. Quando non ci sono documenti, fatti o prove, soprattutto i documenti, possiamo con il nostro pensiero arrivare sulla luna e nessuno può dirci alcunché. Sotto il profilo strettamente politico, per quel poco che ho letto, sentito, eccetera, eccetera, c'è una cosa che secondo me viene sempre un po' sottaciuta, che le Brigate Rosse nascono a sinistra, probabilmente in seno al Partito Comunista Emiliano più che Romagnolo, e muoiono a sinistra. Sembra quasi che gli obiettivi delle Brigate Rosse, al di là dell'onorevole Moro, del presidente Moro, se andiamo a guardare Vittorio Bachelet, era un democristiano della corrente di sinistra. Rammento quando uccisero o ferirono il professor Gallo, che insieme a un pool di altri giuristi stava redigendo il nuovo codice procedura penale, poi venuto alla luce con il ministro Vassalli, un codice abbastanza all'avanguardia, che si distaccava completamente dal rito inquisitorio per passare al rito accusatorio. Quindi gli obiettivi delle Brigate Rosse sono sempre stati soggetti che sicuramente erano dei progressisti. Moro si dice fosse l'uomo del fare, Andreotti si dice fosse l'uomo dell'attesa, perché tanto tutto si risolve. Secondo alcuni la politica italiana era, essendo l'Italia in un sistema di alleanze, più rappresentata da Andreotti e meno da Aldo Moro. Non dimentichiamoci che i maggiori informatori delle forze di polizia sono sempre stati, quando il Partito Comunista aveva la sua territorialità, addirittura sezioni nei quartieri e su strade precise di quartieri, le forze dell'ordine so che si rivolgevano al Partito Comunista per avere notizie.
1: Sì, ma io vorrei tornare al sequestro Moro, perché sennò deviamo anche dal discorso.
2: No, per concludere...
1: Per tornare un po' agli estranei a questa azione militare, lo stesso Franceschini, che poi il fondatore, assieme a Renato Curcio, proprio a Reggio Emilia, da una frangia del ex CGL, dice Valerio Molucci e Mario Moretti avevano rapporti mai chiariti. Dice anche qualcun altro voleva Moro morto, Aldo Moro era pericoloso per una serie di soggetti. E poi dice, rispondendo a un'altra domanda, se le RBR fossero state strumentalizzate, dice c'era qualcuno dietro che muoveva le file. La nostra storia è durata 20 anni, ha avuto una serie di relazioni a livello europeo, è impossibile che non sia stata monitorata dai servizi segreti e dai servizi segreti europei. Il nostro gruppo era quello più radicato socialmente, ci sono state operazioni diverse e di diverso tipo da parte di soggetti, diciamo così, extra istituzionali. Insomma, lo stesso Franceschini di fatto conferma quello che poi è stato detto qui, no? Che in questa azione forse c'erano

0: c'era qualche BR, ma c'erano anche altri personaggi che non appartenevano assolutamente alle Brigate Rosse. Mi sbaglio, dottor Mazzucca?
1: Le Brigate Rosse erano un paravento, erano infiltrate tutte. Molti che chiamano brigatisti erano agenti infiltrati, quelli al vertice. Per cui è inutile che andiamo su questo. Io ci ho messo un punto interrogativo qui, perché evidentemente le Brigate Rosse come struttura non c'entra nulla, proprio perché la struttura vera purtroppo è all'interno degli apparati, chiamiamoli statali, non deviate, perché sapevano tutto tutti qual è questo deviato. Ci stavano queste tre organizzazioni, abbiamo citato la Gladio, Noto Servizio Anello e UAR, che erano in grado di fare tutto. In più, le nostre forze di polizia addestrate in quegli anni avevano scoperto esattamente dove era Moro e quello che stava succedendo, lo sapevano, sono state fermate. Ma chi può fermare le forze di polizia italiane se non il governo, che a sua volta viene fermato da un organismo superiore?
0: Beh, infatti il generale l'ha detto.
1: Insomma, vabbè, no? Questo è. Parole sue. Però c'è un fatto importante. I famosi depistaggi che sono stati fatti con la complicità di tutti. Questa è la tragica verità. Il depistaggio con la complicità di tutti. Non si è alzato uno a dire, ma scusatemi, cosa seduta spiritica, cosa stiamo dicendo? Oppure quel comunicato fatto, che lo leggo per cose, dal criminale simpatizzante brigatista Antonio Ciccherelli, che era un falsario della banda della Magliana, che aveva fatto quel comunicato strano, che sapevano tutti che era un comunicato falso. Perché andare dietro a queste cose? A chi serviva? Cui prodest? Ecco, queste domande, non c'è stato nessuno oggi che dava queste domande. A chi ha giovato questo sistema di depistaggio? In questo caso, come in tanti altri casi, a quali apparati dello Stato ha giovato?
2: A nessuno.
1: Questo è.
0: Ecco, poi in Italia, Alessandro, siamo...
1: E poi quei quattro personaggi del miracolo di Lourdes. Perché chiamiamolo seduta spirito? Del miracolo di Lourdes, perché ci stava Andreatta, che da preside dell'Università di Cosenza ha fatto il ministro, poi abbiamo visto l'81 cosa ha combinato con la lettera alla Banca d'Italia. Prodi, non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo cosa è diventato. Il terzo era Baldassare, è diventato ministro pure lui. Il quarto, poveraccio, c'era Chloe, che è diventato sottosegretario. Quattro sconosciuti che diventano Don Bot per miracolo, ecco perché è De Lourdes. È successo questo. Perché cosa? Per una seduta spiritica. Ma questo stiamo scherzando o ce lo continuiamo a dire ancora dopo 46 anni? Chi è stato che ha dato l'ok? A chi ha giovato? Queste domande sono pietre miliari.
0: Secondo lei, a chi ha giovato?
1: Beh, non possiamo dirle con estrema certezza, però ci sono ampi strati della Chiesa, dell'ambito cattolico, per esempio, che hanno gioito, tipo si dice il Cardinal Siri, per esempio, che Moro, che era il pupillo di Paolo VI, a sua volta... pare che avesse degli scheletri nell'armadio, per cui tanta...
0: Non si è battuto molto neanche Paolo
1: VI. Non poteva, più di tanto perché aveva degli scheletri, al di là della sua vita privata e personale, ma di altre cose, di una lettera scritta a un cardinale. Vabbè, questo ne possiamo parlare in altra sede, in un'altra puntata, per carità. C'erano ampi strati di quello che era il potere, ancora oggi importante in Italia, che è quello... che fa capo oltre il Tevere. È questo che è importante, perché poi diciamo i servizi, la figura
0: quindi
1: centrale che
0: lei
1: c'è
0: parla
1: in Italia,
0: di un ruolo del
1: il
0: Vaticano.
1: Vaticano
0: lei parla di un ruolo del
1: fuori.
0: Vaticano
1: e
0: parliamoci
1: loro sono
0: chiari.
1: All'interno di questa cosa pure.
0: Diamo il nome alle cose.
1: Certamente.
0: Generale, mi sente?
3: Sì.
0: Allora, secondo lei, ascoltando le affermazioni del dottor Mazzucca, che ruolo può aver avuto il Vaticano in tutta questa vicenda?
3: Il Vaticano ha avuto un ruolo importantissimo. A dubbio fas, qualcuno in precedenza ha detto le famose parole convergenti. Un conto era Paolo VI, che era purtroppo solo,

e pensava a salvare il suo amico Aldo Moro e l'ha fatto veramente impegnandosi di prima persona, e questo lo posso dire perché ho avuto modo di constatarlo de visu.

0: con Don Cesare Curione, che era l'ispettore generale del cappellano dei carceri d'Italia, con padre Enrico Zucca, che era il cappellano dell'Anello, tanto per intenderci. Andammo lì, io non ho visto il Papa, perché già stava lì alla sede pontificia d'estate, già stava lì il 6 maggio, e c'era il suo segretario Pasquale Macchi, che è morto qualche anno fa. Ebbene, mi presentò Giuseppe e dice: questo è il colonnello Cornacchio, si sta interessando di Moro. E allora mi fecero vedere i 10 miliardi di lire, però in dollari. Dopodiché ci fu una telefonata alle 7.35, ovviamente i cellulari non esistevano, il buon segretario particolare del Papa andò a rispondere, ritornò più pallido di quelle che era nella norma, rivolgendosi a Don Cesare Curione, dice: Monsignore, ci hanno proibito di versare il riscatto. Io come carabiniere ovviamente per istinto stavo dicendo: ma chi è che l'ha chiamato? Però mi fermai e chiesi a me stesso, naturalmente senza col pensiero, fino a che punto Cornacchia oggi è un ospite gradito?
1: Generale, disse chi le affermò il pagamento del sequestro? Chi è che diede
0: allora,
1: l'ordine?
0: E allora,
1: no, scusi generale, scusi. Lei sa chi diede l'ordine di fermare il pagamento del riscatto? Gli è stato fatto qualche nome?
2: Ma qual è il riscatto?
1: Gli è stato fatto qualche nome?
0: Non ho capito.
1: Lei è venuta a conoscenza di chi è stato l'uomo, il personaggio che poi ha fermato il pagamento del riscatto, che non ha permesso che il riscatto venisse pagato? Gli è stato fatto qualche nome?
0: Il riscatto non è stato pagato, è stato precluso di versare il riscatto. Il segretario Pasquale Bacchi ha avuto la telefonata e dice di non versare il riscatto. E così si è rivolto a padre. Quindi a questo punto, quando siamo usciti,
1: ma da dove è partito l'ordine?
0: Io preso con Don
1: Generale, gli ho chiesto:
0: Monsignore, eri tu a chiedere al tuo collega, Monsignore, ma chi è che l'ha telefonato? Dice: ma sai, anch'io mi sono trovato in difficoltà.
1: Ho capito.
0: E allora, dopo due giorni, l'8 mattina alle 10, io ho chiamato Don Cesare Curione e ho detto: non c'è, vuoi sapere da dove è venuta quella telefonata? Dice: sì, da chi? Dalla loggia di Cristo Re in Paradiso. Ah, è venuto dal Vaticano, quindi il Vaticano al suo Papa ha proibito di versare il riscatto l'ho sacramentato anche nel mio libro.
1: Perfetto, generale, adesso la devo fermare un attimino perché andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo. Fra due minuti ci ricolleghiamo con lei.

0: Ecco Alessandro, insomma, io vorrei fare ricostruire queste cose che poi ha detto il generale. Insomma, io non ricordo questi 10
1: No,
0: miliardi di...
1: nemmeno io ho mai sentito parlare di questo riscatto in soldi. C'è stata una trattativa invece sui detenuti, no? Si dice sia stata portata avanti anche dalla Chiesa, però io di soldi in tutta questa vicenda, in termini di riscatto, non ho mai sentito parlare. Magari il generale c'ha altre notizie che io non ho.
2: Forse aveva
0: Ma io
2: raccolto i soldi.
0: vorrei chiedere,
1: No, aveva raccolto i soldi, ma il problema era lo scambio doveva essere fatto, era uno scambio politico
2: Sì,
1: con,
2: era padre
0: esatto,
2: Zita
0: loro avevano
2: che
0: chiesto
2: doveva
0: lo scambio
2: scoprire
0: politico,
2: tutto.
0: avevano
1: Con i
0: chiesto la
1: prigionieri, no,
0: liberazione
1: perché
0: di
1: sempre
0: due
1: lì è il punto.
0: o la chiusura
3: Che
0: dell'asinato.
3: costituiva il
2: Padre Zuppa afferma.
3: riconoscimento.
1: Sempre lì, scusate, sempre lì è il punto. L'attentato terroristico, il sequestro terroristico, l'azione dei terroristi è sempre comunque un'azione politica, perché i terroristi non sono criminali
0: Esatto.
1: normali come la criminalità organizzata o i rapinatori. I terroristi sono soggetti politici e quindi hanno sempre un comportamento politico di riferimento. Tutti i terroristi al mondo, da quando si sono costituiti ad oggi, la differenza fra gli assassini, proprio come setta, e i terroristi sta tutta quanta lì, che il
0: Certo.
1: terrorista compie un atto politico e l'atto politico ha dei connotati nella sua dinamica che sono totalmente diversi da quelli che possono compiere la
0: L'obiettivo è politico, non
1: L'obiettivo è
0: arricchirsi,
1: politico,
0: non
1: ma non
0: arricchirsi
1: solo il
0: naturalmente.
1: terrorista politico, questo è un altro punto importante. Per esempio, anche tipo i fedayeen di Yasser Arafat mirano sempre ad una cosa a cui noi non pensiamo mai, che è il consenso politico. Noi interpretiamo il consenso politico nei meccanismi di voto, per cui il nostro consenso politico è basato sul voto che uno prende. Il terrorista pensa di essere un'avanguardia rivoluzionaria, nel caso delle BR, e di portare dietro verso la rivoluzione l'intero popolo. Quindi ha bisogno del consenso politico del popolo, ecco perché fa i comunicati e dice quello era un delinquente, ho attaccato gli americani, ho fatto questo. Fa tutto questo per avere attorno a sé un consenso politico, per stringere un consenso politico della sua parte politica. Quindi l'azione di un terrorista politico è totalmente diversa. Non agisce mai un terrorista politico in base alla sua psicologia. Agisce sempre in funzione del suo ruolo. Se Bin Laden non faceva gli attentati, ammazzavano Bin Laden. Tant'è vero che quando Bin Laden è voluto diventare soggetto politico, il Pakistan l'ha fatto prendere. Quindi c'è una proprio tipologia di comportamento e le Brigate Rosse non avrebbero mai accettato come soggetti politici. Poi dobbiamo discutere, giusto, sono d'accordo. Che cosa erano le Brigate Rosse in quel
2: Certo,
1: momento?
2: tipo
1: Se
2: le Brigate Rosse non erano un'organizzazione
1: erano ancora quelle
2: terroristica.
1: di prima? Se erano cambiate? Per esempio Franceschini, che tu hai citato, uscito di galera, ha scritto un libro con Priore, con Rosario Priore, che era giudice, che era magistrato anche del sequestro Moro, il quale dichiara che le Brigate Rosse erano state totalmente epurate di alcune anime. L'anima emiliana, per esempio, che si legava di più alla resistenza, o l'anima padovana che si legava di più all'università Curcio Maracagol, quell'area lì, dice Franceschini, era stata totalmente eliminata per lasciare come nucleo centrale decisionale l'area milanese che faceva capo a Moretti, quella industriale, cosiddetta
0: Che poi
1: sindacale.

0: delle figure più controverse,
1: che erano figure controverse poi specialmente nei rapporti fra Moretti e questo personaggio particolare che si chiama Simeoni, che
0: bravo.
1: Era quello che sostanzialmente, di cui Craxi parlò, del grande fratello, c'era dietro un grande fratello e così via. Però insisto su questo punto: dopo 45 anni la dinamica complessiva di questa cosa è sostanzialmente difficilissima da costruire. Ciò che interesserebbe noi discutere in generale in Italia è la funzione politica di Aldo Moro, che è stata fino adesso, anche per il caso del Brigadiere Rosso, non interpretata, e che pure invece è alla base del deficit democratico della politica italiana. Questo è un punto della democrazia italiana, questo è un punto fondamentale. Faccio un esempio brevissimo. Aldo Moro, nel famoso discorso che fece all'Assemblea della Democrazia Cristiana, prima di avere la maggioranza che votasse favorevolmente al compromesso storico, cioè l'accordo con i comunisti, fece il famoso discorso che cambiò le maggioranze in platea nel discorso. In quel discorso sostenne una cosa molto precisa, che è questa: noi dobbiamo portare i comunisti al governo con noi perché dobbiamo consolidare il nostro potere. L'obiettivo del compromesso storico non era l'alternativa alla classe dirigente che per 60 anni aveva governato l'Italia, era il consolidamento di quella classe dirigente. E questo è il deficit profondissimo della democrazia italiana, che è l'unica democrazia al mondo che dal 1948 fino al 1994 ha avuto sempre le stesse persone, lo stesso ceto politico cosiddetto, a governare quella democrazia. L'obiettivo di Moro era consolidare quel ceto politico, non la trasformazione italiana, era avere il Partito Comunista dalla parte loro, perché diceva siamo in tempi nuovi, le forze popolari devono unificarsi, eccetera, eccetera, per consolidare il ceto politico tradizionale. Questo è un punto centrale, perché è il punto di degenerazione principale della democrazia italiana.
0: No, io vorrei aggiungere tra l'altro quello che fu lo scontro che ci fu anche all'interno delle Brigate Rosse, e poi la paura di Franceschini e di quelli incarcerati.
1: Le Brigate Rosse
0: che fecero un appello dicendo liberatelo, perché loro avevano paura di essere assassinate a loro volta all'interno del carcere, come è successo alla Baader-Meinhof.
1: Esattamente, no? Ma le Brigate Rosse avevano in realtà inizialmente progettato di sequestrare Andreotti, come è noto.
0: Esatto.
1: E invece poi cambiarono successivamente, questo scrive Franceschini, successivamente a questa epurazione che ha determinato l'eliminazione delle due anime, prima ancora con la morte di Mara Kagol, che si salvò perché Mara Kagol era stata destinata dalla direzione delle Brigate Rosse a fare un attentato all'ambasciata greca. Le due donne, lei non ci andò perché Curcio non ce la mandò, le due donne che andarono a fare l'attentato all'ambasciata greca morirono perché scoppiarono sulla bomba che stavano mettendo, che aveva lo stesso detonatore che aveva ammazzato Feltrinelli precedentemente. Quindi era programmato in qualche modo la morte di Mara Kagol e gradualmente l'eliminazione delle due anime.
0: Beh, anche poi sul conflitto a fuoco dove morì Mara Kagol,
1: ma delle due
0: ci sono molte versioni.
1: La cosa importante da capire è che nella fase del processo Moro, del sequestro Moro, l'unico gruppo che rimase in piedi come dominante, perché i romani contavano poco sostanzialmente, è stato il gruppo dei sindacalisti cosiddetto, che erano quelli che facevano capo a Moretti, il gruppo milanese, la famosa colonna milanese, erano quelli che hanno retto e hanno deciso a un certo punto di cambiare il soggetto del sequestro. Sembra che
0: poi, se non ricordo male, fu anche quello che garantì per Frate Mitre.
1: Esattamente, ma poi si pare che Moretti fosse indotto a questo processo decisionale da questo Simeoni, che non era di nessuna parte politica, ma era un soggetto che frequentava i servizi segreti di tutto il mondo, in modo specifico i servizi segreti occidentali. Quindi è come se questo Simeoni avesse indotto, consigliato, tra virgolette, questo tipo di epurazione. Successivamente all'operazione delle BR, questa operazione delle BR è stata sostenuta da tutti questi equivoci giganteschi che stanno attorno al caso. la cosa più importante da capire è come era formato il comitato di gestione dell'attività di indagine sul caso Moro. Il comitato fatto da Cossiga al governo erano tutti uomini della P2, non c'era nessun altro, tutti uomini della P2 che facevano parte di questo comitato ed erano coordinati da un consulente americano che stava in Italia, scelto da Cossiga per governare. Poi dopo tutto quello che è accaduto è talmente ampio, è talmente storicamente datato che andare a decodificare i singoli passaggi secondo me è veramente complesso, quasi da un certo punto.
2: Infatti possiamo fare una proprio piccola... all'interno di quello che è stato detto orora, io vedo la famosa frase di Ugo Vecchioli, dice: per noi Cossiga è morto.
0: Moro.
2: Cioè,
0: Moro.
2: Moro è morto. Cossiga, cioè, è morto. Il Partito Comunista non voleva nemici alla sua sinistra. Moro, proprio per questo consolidamento del sistema politico che doveva, a cui dovevano partecipare anche i comunisti, con il sequestro Moro si sfascia,
1: si rompe questo,
2: questo è, ecco che subentra la frase di Vecchioli: per noi Moro è morto.
1: Ma questo è un dato importante che noi non discutiamo mai: i processi politici,
2: perché non faceva comodo,
1: ascolta,
2: a nessuno.
1: I processi politici non si fermano alla presenza di una persona.
2: Ma assolutamente
1: non c'è, un processo politico, se è fondato e profondo, continua indipendentemente dalla persona, no?
3: Ah, no, c'è un altro...
1: finisco.
3: Prego.
1: Com'è possibile che morto Moro, tutto questo processo politico, che pure aveva mantenuto nel Partito Comunista una certa forza, tant'è che quando è morto Berlinguer è arrivato ad essere il primo partito d'Italia?
0: Cioè, ma il dottor Mazzucco mi sembra molto d'accordo.
3: No, ma no.
0: Dottor Mazzucco.
3: No, ma il concetto è esatto: quando c'è un progetto politico, il progetto va avanti. Peccato che in questo caso non c'era il progetto politico. Il vero progetto politico, e invito chi non l'ha letto a guardarlo bene, perché noi c'è un libro di Paolo Rumor che è fantastico, dice le cose che gli sono state tramandate dal padre e dallo zio già dagli anni 70, 60, fine 60, 70, e doveva pubblicarle soltanto dopo l'anno 2000, per cui un solo minuto. Cosa è successo? Che quelli che noi chiamiamo fatti, come se fossero fatti temporali, qui domani, dopodomani, fra una settimana, in certi ambienti vengono programmati con tempi che per noi sono lunghi, ma per loro che programmano la vita del mondo in maniera molto ristretti. La caduta del muro di Berlino era già stata programmata negli anni 60-70.
0: Ma tutto programmato.
3: E per cui già lo sapevano.
0: Assolutamente.
3: Quindi
0: sì.
3: Il progetto Moro non gli interessava politico, interessava in quel momento, in quei 2-3 anni. Alla fine non interessava e non c'era il progetto politico. Il progetto politico era quello di demolire, come hanno trovato Gorbaciov, che era un debole, a demolire l'Unione Sovietica, con quello che poi le conseguenze sono purtroppo vive anche oggi.
0: Ci stanno provando ancora oggi.
3: E questo era il progetto politico, non il compromesso storico, ma chi se ne importava. Il fatto vero era che bisognava arrivare a riunificare le due Germanie, approfittando che Kohl era... avevo 10 anni di processi di corruzione, non sono venuti mai fuori, ecco perché la signora Rebecca Kasner, in alto Angela Merkel, è subentrata a Kohl, perché stava venendo fuori quello che era venuto fuori in Italia, ma in Germania sono più seri, non l'hanno fatto venire fuori. 10 anni di processi di corruzione, finalmente stavano arrivando alla fine, è entrata Merkel. Hanno unificato per questo motivo le due Germanie, per demolire tutto quello che era l'impero sovietico e arrivare alla situazione attuale. Qual era il progetto politico del compromesso storico? Era talmente poco, era talmente nulla. E infatti Paolo Rumor queste cose le dice, trascrive esattamente per come sono state. La lettura va fatta in termini di temporali più alti, non nell'arco temporale dell'anno, dei 2, 3, dei 5 anni. Non significa nulla per chi... è
0: dottor Mazzucco, di fronte a queste cose, che senso ha avuto l'omicidio Moro?
3: Eh?
0: Di fronte a queste cose che lei sta dicendo, che senso ha avuto l'omicidio Moro?
3: L'omicidio Moro, Moro doveva morire per il fatto dell'energia. L'energia è un fatto importante.
0: Quindi legato, legato all'energia.
3: È un fatto importante. Tra l'altro, muore Mattei per questo. Tra l'altro adesso... Bisaglia.

0: Devo chiedere anche un'altra cosa, cioè, di fatto una ricostruzione di Moro non torna nulla, né nei 55 giorni e nemmeno a quanto pare la versione ufficiale di come è stato assassinato non regge.
1: Ma assolutamente no, c'è la firma, Giustino Del Buono.
0: Cioè lui non è stato assassinato nel garage?
1: No, e l'hanno sparava a raggiera e chi lo conosceva ha detto questa cosa, che poi questo fatto era stato già detto alla polizia e sparisce, questi documenti sono spariti per anni, questa è la verità.
0: Mi scusi, abbiamo pochi minuti ancora. Generale, c'è ancora? Generale, mi sente? Generale, mi sente? C'è qualche problema con l'audio. Alessandro, cioè anche l'uccisione nel garage pare che non regga nemmeno questa. Insomma, no, questo povero Cristo dove è stato assassinato?
2: Io non lo so. Non so come sia stato
0: ammazzato. Non regge nulla, non regge più nulla su questo,
2: ma
0: su questa
2: non
0: storia.
2: So come sia stato ammazzato Moro. In generale sono molto resistente a credere che ci sia una spectre che decide le sorti del mondo in tutte le sue dimensioni. Credo che le cose abbiano un decursus storico, perché altrimenti noi saremmo soltanto dei soggetti che non contano assolutamente nulla, nelle mani di chissà chi governa i destini del mondo, dalle evoluzioni più grandi a quelle più piccole. Non mi sembra che sia così. Credo che ci siano dei processi storici, politici molto importanti. Credo che Moro si sia messo in controtendenza rispetto a questi processi storici, anche perché se fosse stato ammazzato, mettiamo per l'energia, tutte le fonti energetiche successive alla proposta Moro d'energia dovevano cambiare, no? Cioè, gli effetti di un assassinio, i fatti, diceva Cicerone, i fatti parlano, l'eloquenza dei fatti. I fatti parlano, ci sono dei fatti che parlano. Se l'ipotesi, il compromesso storico non è andato avanti, vuol dire che Moro è stato ammazzato per quello. Se l'energia non è cambiata in termini di approvvigionamento e cose varie, vuol dire che Moro non è stato ammazzato per quello. E così via. Allora io credo questo, ricostruire tutto questo fenomeno 45 anni dopo
0: non è facile.
2: È praticamente impossibile, fare sul piano storico, non è più nemmeno un caso criminologico, entrare nel dettaglio storico è complesso. Noi possiamo giudicare solo alcune cose, che sono gli effetti successivi.
0: Intanto ricordare questo,
2: gli effetti successivi.
0: Intanto ricordare questo 16 marzo.
2: Intanto tutti i protagonisti sono morti. Le Brigate Rosse sono scomparse dopo l'assassinio Moro.
1: Dopo
2: un po', però insomma alla fine si sono evaporate.
0: Di fatto sono morte.
2: Si sono evaporate.
0: Assolutamente sì.
2: Moro è morto, la sua politica è morta. La Democrazia Cristiana è rimasta al potere con lo stesso meccanismo fino al 1994. Andreotti, ripeto sempre, era sottosegretario a De Gasperi ed era presidente del Consiglio del 94, e questo fa capire la staticità del ceto politico italiano. E l'ultima cosa importante è che i grandi processi evolutivi, a cominciare dal crollo del muro di Berlino, quelli hanno avuto un impatto reale perché hanno cambiato la geopolitica internazionale.
0: Scusate, purtroppo dottor Mazzucca, ne parleremo in un'altra puntata, perché questo è un discorso che va oltre Moro, e mi piacerebbe fare un'altra trasmissione solo su questo tema, perché poi Moro è una parte, però a quanto è uscito fuori dal dibattito c'è ben altro oltre Moro. Bene, io intanto approfitto per ringraziarvi della vostra presenza, grazie Alessandro Cecci per essere stato sempre al mio fianco, ti aspetto naturalmente anche nelle prossime puntate, certo. Ringrazio veramente di cuore il dottor Pietro Mazzucca, grazie dottor Mazzucca, spero di averla nuovamente in trasmissione e approfondire questo aspetto internazionale soprattutto che c'è dietro, non solo l'omicidio Moro ma ben altro. E naturalmente ringrazio anche l'avvocato Mario Cappalonga, grazie avvocato, ci vediamo anche con lei nelle prossime puntate. Bene, a questo punto cari amici mi resta che salutarvi, speriamo di aver chiarito in qualche modo almeno qualche aspetto della vicenda Moro. Vi aspetto per la prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar.

0: radar che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a 100 gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro, l'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
1: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive. Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata da andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cente. Le cende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzate questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese. La bellezza, l'importanza anche è che queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cenda in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani.
0: Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Filitto.

0: Ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo «Non è un gioco, è azzardo» nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate.

0: Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino, che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica e spina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzellica, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzellica a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzellica, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzellica Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzellica si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi.

0: impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Val di Diano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati i ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?

0: avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questo

Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto, inesplorato e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie proprie.

promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata dall'unotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte, e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo a, e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come prima

0: allenatore e le porterò per raggiungere i risultati. Che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra,
1: Certo.
0: e li attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
2: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva.

0: Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla settima edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizione ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelle Cavellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza, la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei

0: Sindaci della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
1: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
2: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
3: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
4: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
5: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
4: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
5: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
4: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
5: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore, e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
4: Certo.
5: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
6: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio

luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare

definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato, come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria, si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino, che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelle Cavellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS.

Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali

0: nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
1: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
2: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
3: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
4: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
5: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
4: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
5: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
4: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
5: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
4: Certo.
5: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
6: Un anno di di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e dai risultati clinici.

di assoluto rilievo. Il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari.

e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento tra pochi minuti.

minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63.
0: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto. Ecco.
2: Allora, qua abbiamo Barbari.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barbari. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la Coca-Cola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima, la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati, dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco, non credo.
5: Come il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo. Bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Berna Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Vediamo, grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Setta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Setta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'indiana è la decima, l'angolo sempre sono una vincrisi, l'ho fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. Sai che la vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti.
0: Ma sono i ristori sono ancora più belli, perfetto. Tu ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, associazione sportiva laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randone Narcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! A lei, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
2: Sì, in solita strada.
0: Grave?
2: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sai poco lungo da delle cose, che bello, ti piace?
2: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, bene.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica, spiegacela? Segui noi.
7: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliaio, eh? Però il suo viso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se poi c'è ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci pinzo.
7: Va bene, grazie.
0: Cosa hai fatto l'anno scorso?
8: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
8: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
7: Sono due.
0: Ti diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: Il sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Settalegge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare se estremo?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Prvo, ja ne, jako, nije se njako, istili. Tak, istili. Pistoli, točka, vera, benissima, toskana, e prota, va?
1: Pia otas.
0: Ecco, perfetto. Le tue voci da terra quando arrivata la location e tutto?
1: Poi, benissimo, andiamo, della iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
2: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Ti giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Sei in forma?
0: Sì, sì.
1: È dura, eh?
0: Dai,
1: dai, sei quasi fatta. Ecco,
0: Carlo. Ciao.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, Tito Nesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. Data then.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'albo d'oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: la gara adatta a me, sono contento di entrare nell'albo d'oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team, che mi ha sempre sostenuto, e niente, a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te, o hai sbagliato qualche cosa, Giorgio?
3: No, tutto benissimo, sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il captain veramente dura, poi i paesaggi nocastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
3: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono credurissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
3: Lo sognato. Poi, vabbè, loro due ne avevano leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie.
5: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la lotta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
5: Del sabato. Sì, sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando si è in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025 Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi

0: diciamo, è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
2: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
3: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi? Allora, se mi... Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
1: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
2: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
1: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
3: No, io devo fare sfida alle 7:30.
4: Va benissimo, va bene.
0: Vedete che sta riprendendo.
5: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
3: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. 4, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
4: Quanti anni è che si va in bicicletta?
5: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
6: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti.
7: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
8: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
7: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
8: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
7: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
8: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
7: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
8: Complimenti a chi viene qua.
7: Grazie.
9: Con la pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
1: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Okay. Però forse ho segnato bene.
1: Ottimo, complimenti. A dopo.
0: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: C'è tè, e la vino e l'acqua.

0: essere al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non lo faccio. Ne volevo poco, se mettevo un po'.
2: Poco. È finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo. Grazie.
3: Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre Doc, ristoro.
4: State già andando?
1: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
4: Com'era?
1: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
4: Ristoro?
1: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
4: grazie,
1: ottimo.
4: Grazie mille.
8: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
4: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, vieni.
4: Cioè, no, dico, è un
2: come
4: momento...
2: Come fotoricordo?
8: Sì, no. Ricordiamoci di lui.
2: Tra un po' non c'è più.
4: Avete mangiato?
1: Sì, ho mangiato benissimo. Posto adesso.
4: Quello che c'è rimasto,
1: manetta fino a Varese.
4: Certa gente...
2: Ha tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
1: E vino?
9: Ecco, pasta e fagioli ci vuole, dai.
4: Salute.
9: Due bicchieri di vino con pasta e fagioli ci vuole.
7: No. Ottimo, è stata buonissima. Adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
1: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
10: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta siamo arrivati più tardi. E adesso mangiamo, ok?
4: Come sta andando?
1: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, questo si può dire.
4: Quanta pasta fa
1: giocare? Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
4: Grazie.
11: Ottimo, buona la

0: pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
1: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa, un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, partito!
1: Saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo. Prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le prime.

0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare.